Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Studio Più Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live. I can hear.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare. One more.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

control.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance. Ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

you're into a brand.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare di tutti i tempi.

0: sempre più mezzo.
1: Eccoci! Radio Studio Più. Buongiorno!
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.
1: Sì.
2: Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
1: Andrea! A belli! Facciamo l'appello? E si parte così mercoledì 16 settembre alle 5.44. Clubhouse, Nowhereland. Buongiorno Italia. Cavallo pazzo, il Baita, buongiorno Mike e Stefano Salò.

Sanremo, signori, forza. Umberto da Cervia, Francesco l'operatore ecologico da Milano, la Mary, Max da Nogara, il Bona da Oleggio,

0: Bows con Nowhere Land. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show. Abbiamo la nostra mezz'oretta come di consueto, quella che serve per ripiarci, per svegliarci, per partire con il piede giusto. Poi avremo i tre momenti che magari vi siete persi ieri e sono assolutamente imperdibili. Io direi di partire subito, voi che dite ragazzi? Andiamo! Ah beh, partiamo con gli Eiffel 65, una notte o forse mai più.
1: È già tardi, sono le due.
0: Andiamo tutti dentro. Prendiamo

0: 338 14 11 001. Sì, sono diesel, lo so ragazzi. Andiamo?
1: Non facciamo niente di male, siamo uguali io e te.
0: Adesso arrivano tutti insieme.

0: niente mai più. Ma non bene per girare. Jeffrey 65, una notte e forse mai più per iniziare. Adesso abbiamo un pillolino di Carolina Marquez. Abbiamo un bel ritmo ora, eh. 1 minuto e 50 con Carolina Marquez. 338 14 11 001. Ci vuole il ritmo per svegliarsi. Ed eccola che entra di prepotenza, andiamo.
1: Più veloce al ritmo
0: della noce. Al ritmo.

0: c'è.
1: Ballando dal tramonto all'alba, voglio sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono, plasmare il ritmo nella mente. Voglio il movimento nel frastuono.
0: Occhio, pronti?
1: La bella linea intelligente.
0: Perché?
1: Ci vuole.

Carolina Marquez con un bel pillolino da un minuto e mezzo con lei, adesso andiamo avanti. È il tempo di rock, ce lo dice Gabri Ponte adesso, eh? Eccola. Andiamo con Time to Rock, Gabri Ponte sul volume 338 14 11 001. Adesso arriveranno tutti a valanga, eh? Voi scrivete, arriveranno, dai, tranquilli, in quarto d'ora arrivano.

5.52, sì, quasi 53, tutto live, sì signori. Ugo Palmisano per voi, è arrivato il papero da Padova.

papero è arrivato, adesso dovrebbe arrivare anche l'acqua. Manca l'acqua. Senza l'acqua il papero non galleggia. 338 14 11 001. Sta sbloccando, si sta autosbloccando WhatsApp. Voi continuate, abbiate fede, arriveranno prima o poi.

festeggi da Mondaino. Lo hanno scritto alle 5.42, dai, 12 minuti fa, buona media. Andiamo, andiamo, andiamo. La Roby da Lucaniano, vedi, ora incominciano. Oh, cosa sta per arrivare adesso? Un vero capolavoro, ragazzi, occhio. Siamo per salutare Gabri Ponte. È arrivato Ara, buongiorno Ara. Sta per arrivare Robert Miles con Children, versione originale, ragazzi. Mamma mia, tanta roba. Pelle d'oca qui, eh. Pelle d'oca, occhio. 1995. Nico D'Arcore, beccati, questa è l'originale. Signori, qua si vola davvero. Il grandissimo Robert Miles con Children. 2 minuti e 40 di puro viaggio. Renato, alza il volume, Renato.

di Salizzole, Laura di Vobarno, Ricky la Pian di Rose, andiamo. 338 14 11 001. Vano da Fano, vola.

viaggione. Gli è arrivato anche il boccia, eh?

Massimiliano e Roberta Dalla Vista, Andrea da Fermo. Siamo per salutare Robert Miles e in arrivo c'è un pillolino con i Safri Duo, ragazzi, occhio. 1995, Robert Miles che salutiamo. Arriva a 1:40 dal 2001, con Play Live, i Safri Duo. Abbiamo Giordano da Cari David, Alberto da Casteldazzano, sul volume, ragazzi, diamo.

Giovanni D'Agostago, di Edicolanti. Siamo per salutare i Safri 2, signori, occhio, andiamo sempre più in alto con i 666 ora, super dupa fly. 338 14 11 001, salutiamo i Safri 2. Rimaniamo nel 2001, 666, super dupa fly, ai. È arrivato Capirex da Milano, dai Capirex, sul volume.

andiamo con la Cesena, carica, andiamo. Adesso vi sblocco un altro ricordo, occhio. Siamo qua apposta. Tutti dentro, dai! Nick da Salorno. Occhio. Ridere Marcello di Romagna. Signori, torniamo al volo nel 1993. Loro sono gli Ice MC. Questo è Take Away the Color. Vi sblocco un ricordo, signori. Sì, sì, sì, sì.

Matteo da Mazzano, buongiorno. Il bomber, Venere, Wolfgang. Sempre da caso, Lilla Luisella. Get on up, get on down. Jam the night, feel alright. Move your body. Jam, come on, get up. Jam the night, move your body. Occhio! Sentite cosa arriva adesso, signori, mamma mia. Dal 93 andiamo al 92 ora. Sentite cosa vi combina Ughetto. Pelle d'oca, vero? Io già ce l'ho e devi ancora partire, signori. Occhio. Mamma mia. Quasi ritorna tutti i giovani. Oh mamma mia! Mamma mia!

c'è Tonino da Taranto. Cristian da Villa Poma. Andrea il fornaio di Prevalle, grazie Andrea. Stefano da Vignola, Carlo dalla Vista, Adriano da Faenza. È un tripudio, Andrea da Urbino. Abbiamo la ciliegina tra un po', eh.

0: mamma mia. Occhio ragazzi, perché adesso per il momento ricordo voglio farvele sentire due. Siete pronti? Occhio. Allora, questa è la prima, 1989. Mi sa che è stata proprio la prima, il precursore di tutto, eh. C'avevo 14 anni qui, credo, signori, mamma mia. Signori, ve li ricordate? Questo è This Beat is Technotronic, eh? Occhio. Microphone to rock the homeboys with an instrumental to make noise. Yo, I rock the home girls too, I'll explain the name of the crew. Yo, this beat is, mamma mia. This beat is Technotronic, this beat is Technotronic. Hell, hell. Got lyrics for ya, I saw your posse, but now it's me who's bossy. So I'm giving the orders around here, you don't wanna get sacked so bare. Good party going, get the floor ready, and yourself ready. Mamma, che ricordi ragazzi, occhio, e poi... E poi sempre loro c'era questa, eh. 1990 ragazzi, mamma mia. Gianina Gallipoli, te la ricordi? E Marco, l'operatore ecologico da Villafranca, Davide dalla Germania, Samuel da Piatena. Ah beh! Pump it up! A little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at and you find out if you do that. Make my day. Oh, what a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Make my day. Mamma, che ricordi. Make my day. Make my day. Make my day. Franco D'Amato, va certo che te li saluto. Yo, pump up the jam, pump it up. While your feet are thumping. And the jam is pumping. Look ahead. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Oh, avete la pelle d'oca, vero? Make my day. Arrivati gli amici di Piattelli, full. Make my day. Yo, bump, bump it. Yo. Bump it up, bump it up. Yo, bump it, bump, bump the jam. Bump it up, bump it up. Yo, bump it, bump the jam. Signori Technotronic, vi ho fatto sentire i due precursori, This Beat is Technotronic e Pump of the Jam. Da dove tutto è nato, ragazzi, da dove tutto è nato. C'è Giorgio Rabagolino, buongiorno Giorgio, ed eccoci qua ragazzi, oggi momento Amarcord, tornerò domani ragazzi, tranquilli, qualche minuto prima delle 6, ma adesso rimanete incollati alla radio perché ieri è sempre successo di tutto, quindi avremo tre momenti assolutamente imperdibili di ieri, quindi state lì e torno subito.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più. Spot.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app.
1: scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

ragazzi, questa è storia, eh. 1979, Knack con My Sharona.

0: una. Beh, fino alla fine questa, ragazzi, merita assolutamente. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show. Sono già nell'acquario dall'altra parte del vetro, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Prontissimi con il primo momento in arrivo. Siete pronti? Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: La canzone è bella, ragazzi, questa è Power of Love, cioè l'amore per il power, per il Power Ranger. L'amore per il power, per la potenza, per... Andiamo avanti. Catavolo, chiama mia moglie, io chiedo a due ignoranti.
0: Power of Love, la potenza dell'amore.
2: Allora, l'ho già detto io, allora, scusa,
0: Va bene.
2: Cretino, allora, che non sei altro. Scusa. Non mi guardare, però. Germana, dai. Sì.
3: No, germano.
2: Germana reale, lui. Germana reale.
3: Andrea, guarda che è...
2: Cioè, il germano c'è la germana.
3: Certo. Ma sai
2: chiama
3: che...
2: mia moglie, basta, è tutti maroni. È 30 anni, è 33 anni, Cristina, insieme, e digli che non è italiano. Evidentemente non, che la desidero ancora, Angela Emotion. Io Fabio, da quello che ho capito, sta soffrendo questo ragazzo, perché praticamente lei l'ha sgamato, che gli ha fatto le corna, e lui vuole in qualche modo ricucire il rapporto, dicendo a tutti gli ascoltatori della radio che l'ama da morire. Vabbè, uniamoci al complotto, ragazzi. Poveraccio, difendiamolo. No, solidarietà femminile, come si dice?
0: Perché?
2: 347 è già andato.
3: No, secondo me forse fa 33 anni. Non è 33 anni, però non lo so.
2: Stanno 33 anni che stanno insieme, il cretino.
3: O che sono insieme. Oppure anche può. Non lo so, fa 33 anni.
2: Posso tradurre quello che stai dicendo?
3: No.
2: Ma prova con lo Svitol. Perché non provi con lo Svitol? L'M40, lì come si chiama? Dopo c'è una notizia, ragazzi, che mi ricorda Achille. Come si chiama lei? Non ho capito, non mi ricordo già più.
0: Cristiana?
2: Cristiana? Ma sei sicuro?
3: Certo, Cristiana, 33 anni, Cristiana.
2: Cristiana.
4: Iliad.
2: No, Cristiana è in chiesa, evidentemente.
3: No, si chiama Angela.
2: Angela, cretino.
3: 33 anni che stiamo, invece è uscito Cristiana.
2: Ah, ok.
3: 33 anni che stiamo insieme.
2: Che siamo insieme. Allora la posso richiamare, la posso richiamare.
3: C'entra? Angela.
0: Ma non c'entra niente.
2: C'entra. Sentiamo, se risponde.
0: Scusa.
2: 33 anni di convivenza, cretino. Vedi?
3: Angela, ti amo io. Emoji, emozioni.
4: Canto?
2: Pronto? Angela?
4: Sì.
2: Angela?
4: Sì.
2: 33 anni sono tanti, Angela?
4: Sì. Sì, decisamente.
2: Decisamente, sono tanti. Tu rifaresti tanti. Questo passo, diciamo, con Fabio, lo faresti di nuovo?
4: Sì, però aggiusterei alcuni punti.
2: Ah, gestiresti alcuni punti.
4: Sì.
2: Tipo.
4: Ah, beh. Non so, magari detterei più legge, ecco.
2: Ah, ok. Perché comanda lui in casa, comanda Fabio?
4: No, non comanda.
2: Infatti, l'ha detto anche, ha cambiato anche tu. Comandi sempre tu, sì, comandi sempre tu.
4: Sì, comando io, però sono, come dire, gliele do quasi sempre tutte vinte.
2: E non va bene.
4: Poi
2: il maschio si monta la testa, insomma.
4: Poi se ne approfitta.
2: Lo dice agli amici.
4: Gli amici non glielo dice.
2: Senti, ma lui dice che ti ama da morire ancora, c'è una roba, cioè, che digli che la desidera ancora come prima, cioè.
4: Sì, è vero.
2: Lo manifesta, diciamo, a casa questa cosa, questa.
4: Sì,
2: ma...
4: sì.
2: Ma tu lo mandi via come i cani quando si attaccano alla gamba o? scrolli anche te la gamba.
4: Adesso, adesso in punizione.
2: Ah, in punizione. E adesso non. Per quanto gli hai tolto la patente? Per quanti giorni?
4: Per un po'.
2: Per un po', mi sembra anche giusto. Un po', senza dare un numero. Un po' senza patente.
4: C'è un numero, per un po'.
2: Per un po' senza patente, mi sembra anche giusto. Non ti dispiace che va a sbattere di qua e di là senza.
4: Come, scusa?
2: No, dico senza patente, magari sbatte da tutte, capito? Destra, sinistra, poveraccio, non hai paura.
4: No.
2: No, chi se ne frega, voglio dire. Cioè, no. A una certa non importa. Va bene. Senti, ti mando un bacio in bocca al lupo per i prossimi 33 anni, va bene?
4: Grazie Andrea.
2: Ciao, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Tanto avevo capito che mi aveva sgamato.
0: Certo.
2: Andiamo avanti. 33 anni, cadavolo, sono tantissimi, ma come fanno? Ma non lo so, ragazzi, ma chiedete a loro. Però lui è in punizione, quindi quando la donna ti mette in punizione e ti ricorda un po' la mamma, no? Quindi ha preso il sovravvento, diciamo. Non, E quando le donne si mettono insieme agli uomini c'è la parità dei doveri, dei diritti e di chi comanda e chi non comanda. Dopo un po', non si sa come mai, comandano sempre le donne. Prendono potere. Tu, siccome ti ricordavi i cazziatori della mamma, ti stanno bene i cazziatori della fidanzata o della moglie, capito? Perché ti ricordano la mamma. Quindi il tuo cervello è mentalizzato e memorizzato su quella cosa là. Dici, ci si sta, è la normalità per te. Ma non è la normalità. Non lo è.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Gaga con Stupid Love, ed eccoci qua, dobbiamo andare in pubblicità e poi ritorniamo subito dopo. Per quanto riguarda il nostro tour teatrale, ragazzi, le nostre date di ottobre, vi ricordo 10 ottobre saremo a Guidizzolo Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto Trento e il 24 di ottobre saremo a Bellareggia Marina Rimini. Ho appena postato la locandina nuova, sempre fatta con ChatGPT, bellissima ragazzi, andate a vedere, mi sto davvero sbizzarrendo, dove siamo noi in autostrada con i cartelli autostradali, dove ci sono tutte e tre le date. Entrate in pagina Instagram Ugo Palmisano Official, anche quella di Andrea Catavolo e tra un po' anche quella di Achille Ferrari, quindi mi raccomando, lì c'è il numero, ve lo lascio intanto, e comunque dovete fare tutto con me, sia le info che prenotare. 389 83 34 825. Durante la pubblicità entrate sulle pagine Instagram, andate a vedere che bella locandina e c'è anche il numero e chiamatemi.
1: Andrea
0: Catavolo
1: Show su Studio Più.
2: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
5: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

tutti dentro.

0: con Wherever, Wherever o Whenever, Wherever, fate voi. Ugo Palmisano per voi, ancora buongiorno, prontissimi con il secondo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Voi siete pronti? Qui manicomio vero, occhio.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
2: Scusate bello, ma che canzone è questa? Che non riesco a capire io se no. Abbiamo solo a Rossella Kellet. Se DJ de Pasciate che sei alla farra.
0: Dove?
2: De casa. Lascia stare.
0: Pasciate.
2: mamma. Che bello che sei, Ugo. Dormito poco?
0: Ho dormito poco, anzi.
2: Sempre sì. Bello, però. Pelle lucida, pelle. Cosa metti? Calzanetto? Cosa? Calzanetto bianco usa?
0: Ma no, uso una crema.
2: Ah, crema? Che crema?
0: La crema proprio per.
2: Ah, quella dei emorroidi. Te sta bene perché non. Tu sai che per contorno occhi, meglio crema per. Quella crema là fa benissimo. Quella per. Emorroido.
0: Ma che emorroido?
2: Uno, occhio destro, morroido sinistro, fa benissimo, fa pelle bella liscia, liscia, liscia. Beh, certo, no, se serve là, terzo occhio serve anche. Lui mette su tutta fascia, per esempio. Si vede, insomma. Mamma mia, ragazzi, belli che siete, bello sveglio, soprattutto. Bello vispo.
3: No, ma io ci sono, scusami.
2: Non capisco se parlo o vomita. Non.
3: No, Aziz.
2: È andato.
0: Pure Aziz.
2: Catavolo, io vabbè, andiamo avanti. C'è uno che ha fatto un complimento. Complimenti, diciamo, quelli che piacciono a me. Buongiorno, Catà, napoletano. Ma ogni tanto le senti quante cazzate simpatiche riesce a dire? Sinu stronz, ma forte. Grande, saluto Gabriele da Piattelli. Salutiamo Piattelli. Gabriele Piattelli.
0: Pool!
2: Era mia, la battuta la volevo fare, me l'ha bruciata.
0: La volevi fare tu?
2: Beh, certo, l'ho fatta io già un'altra volta. Tu me l'hai copiata.
0: Va bene,
2: siamo qua apposta per farci bene.
0: L'ha
2: bruciata proprio nel corpo dentro. Sai almeno dov'è Piattelli?
0: Piattelli è nelle Marche.
2: Dove credo. Sparano? Cretino. Ma non lo sai, non sa niente.
3: Ma io so dov'è Piattelli.
0: Dai.
3: E so io dov'è Piattelli.
2: Allora, tra i tre, tu sei quello che non può fare battute. Perché le mie sono brutte, le sue sono orrende, le tue sono. Ma neanche un bambino di 6 anni.
3: Ma io lo faccio apposta.
2: Ah, lo fai apposta. Sì,
3: per
2: sì.
3: Aspetta,
2: che c'è un tuo fan, Graziella. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, allora prima hai riferito alla radio che praticamente i vigili ti hanno dato la multa in
2: sì.
4: Quanto brava che avevi un tipo di cellulare sulla
2: sì.
4: Coscia.
2: Sì.
4: Guarda Andrea che l'Apple Watch non va là sotto, va nel braccio.
2: Grazie, glielo potevo dire in effetti, non hai perfettamente ragione.
0: È vero.
2: Grazie, ciao. Si sentiva male perché si vede che era in viaggio anche lui. Mi raccomando, occhio al cellulare che sono accaniti i vigili, che devono fare cassa, devono fare. Ma secondo voi prendono la percentuale?
0: Non lo so,
2: non lo so, però secondo me c'è qualcosa che non. Sono troppo accaniti. Non, Buongiorno, stavi parlando prima, Graziella? Scusa, non.
3: No. Stavi parlando di Piattelli?
2: Sì, di
0: alla
2: Piattelli.
0: Alla battuta.
2: Ah, c'hai la battuta su Piattelli?
3: No,
2: pensa agli abitanti di Piattelli, due maroni pazzeschi, poveracci, che tutti che gli fanno le battute, cioè, mamma. Vabbè, dai, andiamo.
3: Però comunque sono fieri perché comunque hanno un sindaco importante. Famoso, no? Beretta. Perché c'è.
2: Andiamo, dai. Vabbè, andiamo, fate finta di niente.
3: Ma in realtà mi metto un'altra cosa, poi sì. Un'altra cosa, l'ho elaborato lo
2: sì. È uscita quella peggiore, è uscita la peggiore. Va bene, Nato, tu sei così.
3: Ma scusami.
2: La gente non è che si aspetta a te.
3: No, ma ti spiego. È come karaoke, sei tu praticamente canti. Se tu arrivi che vuoi aprire il karaoke per dirti con. Con una tua, tu magari sei dotato di una voce.
2: Tutto ciò che dice, ragazzi, verrà usato contro di lui, state tranquilli. Poi voi prendete spunto da Achille, cioè Achille ha una grande peculiarità, cioè lui potrebbe essere preso ad esempio e imitato quando vostra moglie vi cazzia. Se voi gli date una risposta come quelle che dà lui, dopo un po' lei si demoralizza, diciamo, questo è andato fuori di testa, non capisce niente, balbetta pure, ce l'ho massacrato, poveraccio, e se ne va. E voi ve la cavate alla grande. Prova, parla. Stavi dicendo? Io faccio la moglie.
5: Sì, dimmi.
3: No, stavo pensando, sai cara, che ieri ero a giocare a tennis con mio nipote.
2: È già andata. A me hanno fatto la multa perché avevo le dita nel naso. Mani sempre sul volante, ragazzi. O te le togli col volante, le gaccole, o no. Strusci il naso sul volante. Andiamo avanti. Dimmi.
3: No, però sto pensando che effettivamente...
2: Va bene così, basta così.
3: Dita nel naso, poi per avere più grip.
2: Ma che schifo, dai.
3: Ma
2: il gabbiano di Polloni dov'è? Non lo so, ragazzi. Sarà morto. Perché sicuramente quando non ci sono belle notizie sugli animali, la gente non ne parla più, no? Dice, ho trovato un passerotto. Poi il giorno dopo dice, sai che gli ho dato da mangiare. Terzo giorno, sai che ha preso il quarto giorno, non ti parla più del passerotto. È morto. O è morto o è in qualche grill. Andiamo avanti. Ciccione ricordati che domani muori.
0: Ma domani,
2: non lo so, c'è scritto così. No? Non lo so perché domani non, evidentemente hai fatto qualcosa che non andava.
3: Andrea, ma... ti dovrei portare i saluti, scusami.
2: Non mi interessa, grazie. La mia vicina sentiamo chi ci saluta.
3: No, perché ieri sì. Esco dalla macchina e mi ferma.
2: È andata, la moglie è andata.
3: Ti saluta.
2: Imitatelo. La moglie se ne va, anche la fidanzata se ne va, dice questo è uscito di testa, balbetta, parla ma non si capisce niente, se ne va, vi salvate. È andata a giocare a calcetto.
3: Vi saluta Max o Massimo Massimiliano.
2: Sì, non se lo ricorda.
3: Abita vicino a me, tra l'altro.
0: Achille. Sai chi ti saluta? Dovevi farla così che era più bella.
2: Andiamo avanti. Massimo, decimo meridio.
3: Massimo il
2: breve.
3: No, il consegnatore del pane.
2: Il consegnatore del pane. Mamma, è italiano, è nato in Italia. Cioè, non so se Lino fa parte ancora dell'Italia. Lino.
3: Dopo
2: che sei nato tu, ancora è rimasta.
3: Lui praticamente abita vicino a casa mia.
2: Sì.
3: I suoi genitori avevano anni indietro un'attività, una, si dice, drogheria.
2: Non lo so, ragazzi. Non riesco a parlare con uno che agita le mani così, voglio dire, ma vada via il culo, ma non sa l'italiano. Ma comprati un dizionario e di notte invece di giocare col segnalibro ti leggi 4-5 parole.
3: Scusi, direttore,
2: andate.
0: Lui.
2: Pronto?
6: Achille!
3: Sì, buongiorno!
6: Sei incommentabile!
3: Mi fa piacere!
2: Senti la voce anche, capito? Bella!
6: Sei incommentabile!
2: Dica!
3: Lui praticamente consegna il pane.
2: Però tu sei la riprova vivente che anche uno inetto come te può lavorare in radio. Cioè, nel senso che siamo tre inetti, tre incapaci, possiamo... Ugo! Sa quel mood dello speaker, capito? Un pochino si salva. Ma io uno che balbetta, che lavora in radio, ragazzi, ma non si è mai visto. Sai che adesso fanno quella cosa, non so come si chiama, che se tu assumi qualcuno con dei problemi, no, è vero, è vero, però è una cosa triste, ma sai che se tu, è vero, ma anche i grandi marchi tipo senza fare nomi.
3: Stai parlando con me, Frink?
2: Allora, non c'è bisogno.
3: Frink!
2: Non c'è bisogno.
3: Stai parlando con me, Frink?
2: Allora, non c'è bisogno che fai così. Cioè, tu hai già naturale. Allora, io dico sempre una cosa. Che lo dico in continuazione, lo dirò. Siamo tutti autistici, ragazzi. È inutile che fate i fighi o le fighe nel bar. Che pensate. Siete pure voi così. Cioè, siamo tutti difettati. tutti, ragazzi. Allora, innanzitutto ci ha fatto con un buco, e quel buco là già è difetto.
0: Ma che difetto?
2: Ma scusa,
0: scusa tu, ma scusa.
2: Ma scusate, ma non ho capito. Potevamo secernere i nostri escrementi in altro modo. Ma non lo so. Ma, però un buco là, cioè, voglio dire, cioè, tu ti rendi conto che sei, c'è cioè, un buco, sei difettato, siamo difettati tu. Allora, quel buco là, quando tu, io vedo una donna bella, bella, bella, bella, me la immagino seduta sul water, te la immagino già, è già più terra terra, capite? Più, anzi io gli faccio anche, come stai? Luisa, e io,
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
5: Andrea Catavolo Show.

0: signori, forza. Ballao.
1: Bailao a pala seca, todo el mundo en patilla en la discoteca.
0: E sciamballao, Farruco con Pepas, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati o ben sintonizzati, questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Avete sentito e rivisto il secondo momento, ne manca uno che è il surplus di tutti, ragazzi, lo sentiremo dopo la pubblicità. Intanto mi stanno arrivando messaggi per quanto riguarda il nostro tour teatrale, ragazzi, le tre date di ottobre, 10 ottobre a Guidizzolo, Mantova, il 16 di ottobre a Rovereto Trento, il 24 di ottobre a Bellarigia Marina, Rimini. La locandina è postata sui nostri social, andate a vedere su Instagram, è fighissima l'ultima locandina che ho postato, ragazzi, non vi spoilerò nulla, andatela a vedere, c'è il numero di telefono, comunque ve lo lascio, è 389 83 34 825. Chiamatemi per le info e soprattutto per prenotare, fatelo adesso, andiamo.
2: Andrea
0: Cadavolo
2: Show su Studio Più.
3: Spot.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Fantastic, i Kungs, e ci siamo ragazzi, terzo momento in arrivo, tutto non solo da ascoltare ma anche da guardare. Siete pronti? Andiamo!
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
2: Dopo tanti anni che vi ascolto non riesco ancora a capire, dopo tutti i problemi trovati con gli studi, il vostro... Andiamo avanti, non... non ho capito, rileggo. Dopo tanti anni che vi ascolto non riesco ancora a capire, dopo tutti i problemi trovati con gli studi, il vostro... il nostro programma?
0: Il nostro?
2: No. Allora, lui c'ha dei problemi comunque. Noi ci abbiamo dei problemi, ma anche lui c'ha dei problemi.
4: Lui dice?
2: Sì.
4: Allora.
2: Dimmi, Brioschi.
4: Tutti questi studi,
2: Brioschi, non è quella cosa effervescente.
0: È la pastiglia, sì.
2: Ma quale pastiglia?
0: Quella è la pasticca effervescente.
2: Ma sono tutti cosi, quelli sbriciolati, quelli Brioschi, quello...
0: Sono il bicarbonato, quello che è per digerire.
2: Ma lascia stare.
4: Quello che è tipo la citrosodina. È tipo la citrosodina.
2: Citrosodina.
4: Sì.
2: Ma, vabbè, dai, non sappiamo. Quella roba che tu metti nel bicchiere...
4: Sì, quella che si presenta...
2: Fa la schiuma, fa...
4: Che si presenta un po' come il guano.
2: Il guano.
4: Se tu ci pensi bene, il guano.
2: Che cos'è il guano?
4: Il guano sono.
2: L'altro. Chi è? Brioschi, non la Brioschi.
0: L'effervescente Brioschi è un famoso preparato granulare italiano inventato.
2: Granulare, la parola che mancava.
0: Indovina come si chiama Brioschi di nome, chi l'ha inventato?
2: Non Franco.
0: Non ci crederai mai.
2: Giovanni.
0: Ce l'hai di fronte.
2: Achille
0: Brioschi.
2: E infatti, lui è Brioschi per me. Lui parla come.
0: Non
2: sai quando butti il granulato dentro l'acqua? Fa quel rumore lì, lui parla uguale, fa lo stesso rumore. Dimmi.
4: Stavo dicendo il guano.
2: Il guano non c'entra niente, il guano è il fango. Il guano. No.
4: Il guano sono le feci.
2: Ti confondi col guanto forse.
0: No.
2: Sai che parla male. Volevi dire.
4: No.
2: Volevi dire guanto.
4: No. Il guano sono le feci.
2: Sì.
4: Dei
2: pipistrelli. Ah, è vero.
4: I pipistrelli.
2: Sì.
4: Fanno,
2: guanano.
4: E queste feci sono. Sono piccole.
2: Sono fecine. Sì, sono guanini.
4: E ti ricordo praticamente un po' l'effervescenza, queste cose qui. Come forma,
2: a me fa
4: forma.
2: Piacere che tu paragoni, diciamo, tutto agli escrementi degli animali. Evidentemente. No. Evidentemente hai quello come metro di paragone.
4: No, ma siamo
2: va bene.
4: No, ma ti spiego.
0: Achille comunque ha detto bene. Il guano è quello dei pipistrelli. Infatti, Batman chi era? Era Bruce Wayne. Bruce Wayne era un miliardario.
2: Sì.
0: Quindi guadagnava tanto.
2: Vabbè, dopo questo io posso anche spegnere i microfoni, tanto non servono a niente, non... sei vergognoso, uno l'ha scritto, Andrea, buongiorno, potresti fare Madre Eva magari non madre al 22%, non l'ho capita questa, non...
0: al posto di Padre Ivo, Madre Eva.
5: Mamma ragazzi, mamma, ma queste tasse dovete pagarle ragazzi, è inutile che vi girate ormai. Più te giri, più te fa male. Dai, lo sanno tutti. Lo so anch'io che non ho esperienza.
0: Padre.
5: Ma lo sanno tutti. Se te sta fermo, te soffri meno.
2: Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. No, veramente sembriamo dei pazzi. Ma Achille, guano va via. No, rimane qui ancora per 70-80 anni. Quando non ci sarò più io e non ci sarà più Ugo, pensa, tu prenderai le nostre redini, come si chiama?
0: Le nostre veci.
2: Le feci?
0: No, le veci.
2: Ah, le veci. Le redini del programma, capito? Si chiamava Achille Ferrari Brioschi Show. Cioè, era roba.
0: Un programma effervescente.
2: Per quello che. Vabbè, andiamo avanti.
4: Allora, mi ricordo un po' con la mia, come la mia vecchia mail.
2: La?
4: Avevo una mail.
2: Sì, no, una mail. Cosa,
0: era lunghissima.
4: E infatti io. E mi domandavo come mai
2: che quando uno ti dà la mail già tu non la capisci alla prima e glielo devi far ripetere. Questo gliela faceva ripetere 70-80 volte. Scusa, la puoi ripetere per favore, che non ti registro, perché altrimenti. Com'era la mail? Sentiamo.
4: La prima mail era a Cassano Beckham.
2: Pensa quanto sei coglione.
4: Io c'ho la hotmail.it.
2: Scusate la parola che non volevo dire.
4: E io mandavo in giro curriculum e non capivo perché
2: non ti rispondeva nessuno.
4: Allora poi sotto suggerimento di qualcuno.
2: L'hai cambiata, l'hai cambiata.
4: Mi disse, ma forse è meglio che la fai un po' più normale.
2: E tu hai seguito allora il consiglio, hai scritto Achille Ferrari. E non lo considera lo stesso nessuno. Allora c'è uno, adesso ragazzi, io non veramente riesco a capire. È la potenza del Signore. Un pastore sudafricano è diventato virale perché afferma di poter guarire i fedeli scorreggiando sopra le loro teste. Adesso io, ma io di cose strane ne ho lette e sentite. Però adesso, ma tu, che ti sdrai per terra e aspetti che lui si sieda sulla tua testa per, diciamo, mollare un pirito sulla tua faccia con la speranza che tu possa guarire da non so quale male. Cioè, ma veramente, ma sei messo peggio di Achille. Cioè, una roba... Vabbè, andiamo avanti. Parroco, mi sento male. Sdraiati. Come ti senti adesso? Stavo meglio prima. Vabbè, andiamo avanti. Sono cose strane, ragazzi.
3: Andrea Catavolo Show.

Mamma Mia. Bell'anno, 1975, classe di ferro questa, va bene. Allora ragazzi, ci siamo pronti, dobbiamo dare la linea al meteo. Mi raccomando, intanto scaricate l'app se non l'avete fatto, se no rischiate di non guardare nulla di quello che succede qua in studio fino alle ore 9, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Vi ricordo l'833 sul digitale per tutti.

0: instabile su molte aree, anche se entro pomeriggio qualche nuovo temporale sarà possibile sul Salento Ionico, sulla Sicilia orientale e i rilievi montuosi della Calabria. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.

0: tavolo
1: show
2: su Studio Più.
3: Siamo noi ragazzi.
4: Salite sul pullman ragazzi. C'è posto, allacciate le cinture, mi raccomando che adesso si parte, si parte. Signore con i papabili, per favore, si siede. Mi schiacciano i papabili.
3: Buongiorno, ben trovati, voglio.
4: Tutti accompagnare i figli a scuola. Tutti appostati con le macchine, c'è un po' di riscaldamento.
5: Ah, che bello, un riscaldamento da mattina.
4: Sta arrivando il
3: bello. Mamma, non mi accompagna.
4: Vado a piedi da su.
5: Alza, alza il volume, Ugo!
6: È al massimo!
5: Cicciottello!
6: Ma perché?
5: Alza!

0: scrivendo: buongiorno cretini, buongiorno. Noi siamo stupidi, non siamo cretini. Cioè, anche cretini, però stupidi siamo più bello stupido, no? Ma non fa lo stupidino. Dai, quando dico non fa lo stupidino. E poi lo stupido è quello che fa finta a voi di essere suo, capisci? A me, ma so, sì, so, ma sto zitto, so, ma mi va bene così, capito? So tutto però, Non pensare che... Ma va bene così. Divertiti. Sai che assomigli a quei cani con il pelo... Come si chiamano quei cani che assomigliano a Vessicchio là?
1: Lo Schnauzer.
0: Sembra uno Schnauzer nano. Anche grasso però.
1: Perché?
0: Lo Schnauer. Schnauzer. come si chiama? Schnauzer. Sembra uno Schnauzer nano con gli occhiali. E basta, cicciottello. Vabbè, insomma, ognuno assomiglia... Oh, ero al bar, c'era uno con il cane era uguale a lui, la faccia, uguale, mi sono impressionato, ho detto adesso tira fuori il portafoglio e paga lui il caffè, il cane, invece ha pagato l'uomo. È vero che dicono che i cani poi si assomigliano, cioè ogni padrone, cioè nel senso che il cane prende le sembianze del padrone, capito? Infatti il suo cane, poveraccio, c'ha la sua faccia ragazzi, solo che è albino, è biondo, è bianco, non è... quindi un Ugo biondo. C'è una cosa. Esisterà un Ugo in Svezia, in Finlandia? Sì, ci sono a barba bianca, dorata. Insomma, va bene. Buongiorno, ben trovati. Fatemi sapere e quando e se lo volete voi.
1: Ma cosa? Non ci...
0: 338-41 via, andiamo. Messaggi se volete da mandare qui e poi noi li commentiamo. Cerchiamo di commentarli. Vi ricordo che quello che succederà a teatro lo sapranno solo quelli che verranno.

0: vanno a teatro. Bravo. Perché io toglierò tutti i cellulari a tutti, perché non si può riprendere quello che facciamo, perché faremo una cosa folle, folle, folle. Quindi se venite a teatro sappiate che c'è la follia, la pazzia, può succedere di tutto. A un certo punto spegnerò anche le luci e magari tutti nudi, che ne sai tu? Non lo sai. Vabbè. Cadavolo, mia figlia la voglio chiamare Gucci, cosa ne pensi? Allora, se è l'ultima ricerca che hai fatto sulla cronologia di Google, se ti sei addormentata con sta parola, è chiaro che poi ti svegli e dici Gucci, capito? Pensa che io ho un amico che al filo l'ha chiamato Winita Casino. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Buongiorno e bentrovati. Che sta battuta è solo maschili, ragazze.
1: Winita Casino.
0: Tu sei pazzo veramente, guarda. C'è un maiale, c'è un maiale. Ah, sei tu, scusa. Non volevo. Maiali studi.

0: Aquarius. It's a spark, it's a
1: light, it's a glow. Io rivoglio la patente solo per canticchiare anche io in macchina sulle canzoni con un inglese improbabile. Però non c'è la prof seduta dietro, quindi non mi può correggere nessuno. E quindi io me la sguazzo. Questa la so, Night. La so. Che tavolo, sei bella Jennifer Lopez. Sì, vabbè, è bella Jennifer Lopez adesso. Dai, su, non... È bella, ma... Come si dice? È remixata, è remixata.
2: Ma che è remixata a chi?
1: Jennifer Lopez è remixata. Dal chirurgo, cioè. Le donne ormai sono tutte remixate. Cioè, non c'è una donna naturale, difficile. Io mi ricordo mia nonna, era fatta diversa. Era fatta diversa, completamente diversa. Non, c'era più ciccia dappertutto, insomma, non. Era normale. Con la vestaglia, insomma, non, adesso non ci sono più quelle donne là, non esistono più. Va bene, pubblicità, torniamo forse. Adesso vediamo, dipende da un sacco di cose, dallo Schengen. Vai, sì. Dai, vai. Vai.
3: Alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky.
1: Siamo su Sky
3: Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
9: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: capito, eh? Sei rimbambita, Gisila?
1: Chi è? No,
0: è Gisila lei, oggi è Gisila. Sei Gisila oggi.
2: Che è Gisila?
0: Sì, ci hai pettinato la Gisila.
2: Ma Gisila, ma no. Allora, ieri sera mi sono anche fonato io.
3: E dai, si è fonato la faccia.
0: È brutto trasmettere con voi due, lo sapete perché? Perché allora se mi giro a destra vedo un come si chiama? Sai quelle col pelo, come si chiamano quelle un rapanello, il rapanello?
1: Ravanello.
0: Ravanello o rapanello?
1: Il rapanello.
0: Tu lo chiami rapanello o ravanello?
2: Io sapevo, oh, vabbè, c'è grandissimo penna bianca ravanelli.
0: È facile, è semplice. Rapanello o ravanello? Devi rispondere.
2: Ma io lo sapevo.
0: E mi hai fatto i defosili adesso.
2: Ti sto dicendo.
0: No, tu mi devi rispondere subito, da un pugno in faccia, giuro.
2: No,
0: vai.
2: Io
0: rapanello o ravanello? Sì o no?
2: Così o no?
0: Vabbè, cioè, guarda.
1: Cosa.
0: Certo, non importa la tua risposta, non lo voglio più sapere.
2: Ravanello, ravanello,
0: ravanello,
2: ravanello.
0: Vabbè, e da me si chiede rapanello.
1: Rapanello.
0: Un rapanello. Un rapanello. Vabbè, tu come lo chiami?
1: Ravanello.
0: Ravanello. Vabbè, il ravanello sotto c'ha quel pelo, capito? Quella...
1: Sì, sì, sì.
0: Che sembri tu? Sembri tu.
2: La radice no?
0: La radice, esatto. No. I tuoi capelli. Se lo giri invece sopra, è tutto bello. Sembra lui con gli occhiali. Quindi mi scompensate la vista, mi scompensate. Andiamo avanti. Buongiorno limitati, buongiorno. Siamo limitati al quadrato noi, non solo limitati.
1: Non al quadrato, Andrea, no, ti sbagli, al cubo, siamo in tre, al cubo.
0: Che c'entra? Il cubo mica sono tre lati.
1: No, il cubo è al cubo, hai studiato matematica, no?
0: Ma certo, al quadrato è uguale.
1: Al quadrato e al cubo è a tre.
0: A tre, sì, ma che c'entra?
1: Si leva al cubo.
0: Ma ho capito, vabbè, ma vuoi fare quello che ha studiato.
1: Ma questa cosa so.
0: Ma perché non ti ammazzi? Con le uova, prendi
1: le uova.
0: 150 uova e te le spari in faccia fino a che non muori. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, buongiorno, buongiorno professionisti. Sì, del nulla, professionisti del nulla. Mamma mia, ragazzi, ma io quando sento questo programma mi viene subito gioia in fascia.
1: Ah, sì.
0: Mi viene gioia in fascia, proprio si vede che c'è una fascia da gioia.
1: Si vedissimo,
0: si vedessimo. Bello. Ma come parlate bene italiano voi? Ma neanche veramente Achille, veramente c'è una cosa. Achille Bello,
2: oh, grazie Ziz, buongiorno.
0: Che bello che è, per non fosse per parola lui sarebbe.
1: Tu non stai messo.
0: Beh, stamattina anche Ziz parla così a sfratto perché c'è umidità, c'è freschezza, c'è,
1: certo.
0: Capito? Allora uno parla un po' così.
2: C'è il cambio stagionale a Zinze. Ti puoi ricordare un po' com'è le mattutine, le mattinate
0: ho
2: fresche
0: chiuso,
2: di Marte?
0: Ho chiuso.
2: Ho chiuso
0: armadio, basta. Non...
2: Hai chiuso armadio.
0: Tu parla ma non ti sento. Tu sta dentro armadio per
2: come
0: me.
2: Come la pubblicità.
0: Non si può sentire. Ho fatto complimento, si è allargato subito. Tu ti devi fare flebbo, fai te flebbo di italiano e magari dopo tu parla italiano, capito? Ti attacchi una flebbo di 60 litri di italiano, vai, piano piano. Tu ingoia. Allora, devo dire una cosa, ragazzi, però, prima di procedere con la messa a mora. Allora, no, devo dire una cosa. Il ciccione muore in diretta prima delle 8:45. Allora,
1: a me l'hanno detta.
0: Sì, l'hanno scritto. Ma l'ha scritto uno che fa le carte, fa le cose, fa
1: no,
0: quelle.
1: Non mi dire, se no
0: legge
1: mi viene...
0: le tazze, tazzine, tasserelle.
1: No, quella roba sì, è l'unico argomento che non mi devi parlare.
0: Però
1: tu.
0: Prima delle 8:45, quindi vabbè, prepariamoci, ragazzi.
1: Ma
0: prima
1: prepariamoci
0: prima della fossa, insomma.
1: Ma
0: non
1: quale fossa? Vabbè,
0: ti seppelliamo qua in giardino, almeno io ti posso vedere, metto una faccia enorme sulla cosa e mi vicino dalla finestra, lascio aperta anche a gennaio, però ti vedo almeno, perché mi mancherà la sua faccia, no? Dall'altra parte del vetro, sarà un altro vetro, quello dalla finestra, col giardino qua, occhio da tozzo qui nel boschetto, magari un posticino per te, insomma, si trova, l'hanno trovato per il cane, insomma,
1: grazie.
0: E mi sembra giusto anche trovarlo per te, insomma,
1: certo.
0: Poveraccio, che diamine.
2: Comunque io c'ho esperienza, perché ieri ho travasato l'ulivo, quindi ho esperienza adesso nelle...
0: Ah, per fare le fosse.
2: Né scavare, né spostare terra.
0: L'hai messo a terra, l'hai messa dell'ulivo adesso?
2: No. Ho preso un vaso.
0: Ma scusa, ieri hai preso un vaso?
2: Ieri ho preso un vaso.
0: E non andava bene?
2: No, no,
0: no.
2: Ieri, allora,
0: l'altro ieri
2: l'ho messo
0: in un vaso.
2: In un vaso che già avevo a casa.
0: Ah, per risparmiare. Quello dei tulipani, quello dei gerani, quello piccolino.
2: No,
0: gli ha tolto tutte le radici, gli ha tolto. Qui sta bene. Senza terra.
2: No, facciamo un diametro due spanne di diametro.
0: E guarda la chioma, guardi la chioma. In teoria la chioma dovrebbe essere tra il quadruplo del vaso, capito?
2: Cioè, devo dare La chioma
0: quanto è larga, in base a quello ci va il vaso, capito? Adesso le percentuali non le so, però la tua chioma dovrebbe essere esattamente... Andiamo avanti, non è il tuo caso.
2: Comunque alla fine mia mamma mi fa, guarda che ci vorrebbe più largo. E allora sono...
0: Ma ha chiamato il tuo coso, il tuo... come si chiama? Dietologo. Mi ha detto meno pasta, meno pane, meno zuccheri, meno dolci, meno alcol. Meno male che non sei andato, Ugo. dimmi.
2: Dai.
0: Cadavolo, sei un cretino. Io? E allora tuo marito, scusa.
1: Tuo marito,
2: sono andato alla ricerca e ho trovato il nuovo vaso. Il vaso e abbiamo già
1: Achille, va bene il nuovo vaso, ma quello dello yogurt non va bene.
0: Lo yogurt se non va bene è bella. Hai messo lo yogurt. Non butta niente questo. Sì. La credenza con tutti i barattoli di plastica dello yogurt. Dimmi, cretino, dimmi.
2: E quindi ho preso
0: un vaso più grosso.
2: Sì, 50 centimetri di diametro.
0: Ma perché non l'hai messa a terra l'olivo? Non ti piace a terra?
2: No,
1: Andrea, sai che lui deve andare via, che è in affitto, te l'ha detto ieri.
0: Ah, tra 20 anni vai via, giustamente, ti porti via l'ulivo. Col camion, però.
2: Camion. Perché comunque, sai, diciamo così.
0: Dai una spiegazione sintetica, leggera e veloce, altrimenti noi dobbiamo, purtroppo, dobbiamo mettere la mora. Dai.
2: No,
0: mora,
2: ma perché onde evitare magari... Sì. Equivoci, inutili discussioni.
0: Ah,
2: no.
0: Col proprietario di casa.
2: Sì,
0: ma avete messo l'ulivo. 20 anni che siete là, vi viene a rompere i maroni per l'ulivo. Magari gli abbellite anche il giardino, cretino. Scusa, una domanda gliela puoi fare. Pronto? Posso piantare l'ulivo? No, grazie. Finita la discussione. Per evitare discussioni.
2: Mia mamma preferisce così, capito?
0: Ma tua mamma è l'amante del proprietario.
1: Ma chi?
2: No.
0: Lo paga in natura, no? Magari. C'è questo. No, no.
2: No,
0: magari in intimità glielo può dire. Posso piantare l'ulivo? Ma è veramente in realtà. Dimmi.
2: Però comunque alla fine.
0: Alla fine, insomma, sta nel vaso. Con la terra e nel vaso, ok?
2: Ma sì, da colore, dai, insomma.
0: Il colore, il vaso da colore.
2: Ma sì, quel colore c'era, no?
0: C'era. Colore, che cos'è la cera? Gialla. Marrone.
2: Argilla.
0: Colore argilla l'hai preso. Quello di plastica, quello che costa meno. Quello di cinese. Quanto l'hai pagato? 2,80 euro.
2: Ma no, 9,99 euro.
0: Fischia, veramente. Ti hanno fregato.
2: No, ci vuole centimetri di altro.
0: Ok.
2: 50
0: 50 è bello, sognare quei numeri. Vabbè, andiamo avanti.
1: No, scusate, ragazzi, attenzione. No, fermi tutti.
0: Fermi tutti e Rihanna Pina.
1: Allora,
0: mari in alto.
1: La prossima volta, Andrea.
0: Mari in alto, questa è una Pina, ragazzi. ma cosa vedo lì sotto?
2: E via, cosa stai dicendo?
0: È andata via.
1: Comunque, vanno via tutti. Comunque, Andrea, la prossima volta. Non
0: oggi devo andare a fare qualcosa per la scenografia. Tu vieni con me oggi o c'è da fare?
2: Quando?
0: Oggi, dopo la radio, cosa devi fare? Devi fare cose?
2: Sì, dovevi fare.
0: Ok, va, già ho capito. Andiamo.
1: Tu, l'ulivo, lo devi regalare a gente di Ascoli Piceno, così guadagni due volte. Uno, abbellisci il terreno e la seconda, ti mangi le olive ascolari. È bella questa.
0: Bellissima. Io me ne vado, ragazzi. Sto andando. Non...
1: Già fritte.
0: Ma perché si friggono le olive ascolari? Sono fritte.
1: Certo.
0: Ma no, sono riempiti di cosa? Di qualcosa dentro.
1: Sono fritte. Dentro.
0: Sono grosse poi. Sono così grosse. Non... Sì. Vabbè, andiamo avanti. Allora, facciamo così: un pezzo di canzone, ma giusto un pezzo. Giusto per arricchire un po' quelli della SIAE. E poi qua siamo.
3: Su Studio Più.

0: non fate battute, ragazzi, su questa cosa che sto dicendo, perché è una notizia fresca fresca, arrivata adesso. Senti, senti questo odore di freschezza, lo senti, lo sentite? Ah, che bello! Invece se vai di là si sente odore di brodo. Se vai nello studio di Google, senti odore di brodo. Di dado, di dado, di dado. Andiamo. Un bimbo con una madre e due padri riconosciuto a Bari. È la prima volta in Italia. Grande passo. Oh! Questo è il commento del giornalista. Grande passo, non so perché grande passo, nel senso. Ma in che senso riconosciuto? Perché c'è, cioè, lei è in dubbio, non sa se uno è l'altro, oppure vuole due padri così. Li ha presi in sconto.
1: No, questo l'ha riconosciuto tutte e due e basta.
0: Ma cioè, che vuol dire? Cioè, ti ho fatto un'altra domanda io. Aspetta la fine della domanda prima di rispondere, se non la sai, tu la sai.
2: Ma perché secondo me alla fine è, diciamo così, che è stone un evento, perché sai, è un triangolo amoroso, generalmente va a causare battibecchi. Insomma, non se la prendono bene, perché il papà dice.
0: Ma la domanda era diversa, voi non mi state dando una risposta. O siete deficienti o.
2: Hai chiesto, c'è una signora.
0: La donna, una madre, la madre col bimbo e due padri. L'hanno riconosciuta a Bari. Cioè, nel senso, per strada l'hanno riconosciuta. Sei tu quella! Andiamo avanti. L'hanno riconosciuta. No, è una battuta, okay. Cretino. L'hanno riconosciuta. A Bari, al comune, si sono presentati e l'hanno riconosciuto come famiglia, capito? Famiglia allargata, come si dice?
1: Sì, a tre.
0: Più allargata. Sì. Suonava meglio, volevo fare anche una battuta, ma non la faccio. Tanto non, me le sta rovinando tutte il ciccione, quindi non ti preoccupare, non fa niente. Famiglia allargata, soprattutto lei. Andiamo a volevo fare questo, ma non so, l'ha bruciata. Cosa volevo dire? Aspetta che mi stavo
2: tornando. Come mai?
0: Forse la signora di Bari, forse non. Pronto? Concetta, pronto?
3: Chi è?
0: Canta anche bene. Allora, questo è un programma di dissociati, ragazzi. Analgesici.
1: Chi?
0: Analgesici.
1: Ma non è quindi, così.
0: Analgesico. Analgesici. Andiamo avanti. Dica.
2: Stavi dicendo perché.
0: Allora, questa si è presentata a Bari al comune dicendo: io sono la mamma del bambino, che è presente lì, il bambino. E questi sono i papà. E il bambino ha detto: questi non sono i papà. C'è un terzo che non è venuto. Ma non sono questi due. Cioè non, la domanda che ti faccio, aspetta, un altro fans. Pronto?
3: Perché fa male da morire.
0: Questa è la mamma di Bari, al comune ha cantato. Dica.
2: Stavi dicendo perché alla fine questa cosa qua è stata riconosciuta come un grande passo.
0: Grande passo.
2: No?
0: Ma perché grande passo?
2: Non grande passo perché
0: ci vuole un grande.
2: Una signora, una signora e due mariti, no?
0: Sì.
2: Generalmente la cosa avrebbe
0: ma
2: creato.
0: Ma perché grande passo? Non capisco il grande passo. Cioè, che si può. Che senso?
2: Perché hanno trovato un accordo, cioè i due uomini, anziché.
0: Ma no, ma che accordo? Che accordo? Grande passo perché?
2: Perché comunque ci sono intesi, hanno detto che l'importante è quello che conta è il bene per il bambino.
0: Ah, è bene per il bambino. Ma la domanda che ti ho fatto all'inizio, l'ho fatto anche al cicciottello là che è distratto.
1: Ma non è vero.
0: Sei distratto stamattina.
1: Assolutamente. No.
0: Lascia stare. Comunque, la domanda che ho fatto è. La madre, cioè è confusa, dice non so chi sia dei due, quindi li registro tutte e due, oppure ha scelto tutte e due così a prescindere, cioè uno è quello vero e l'altro è l'amante, non capisco.
2: Ma allora sicuramente ci sarà stato
0: un fan
2: di...
0: è un fan, pronto?
4: Alla fine il terzo, perché tra i due il terzo gode.
0: Ti era venuta male, ma sei riuscito bene. E sul finale sei andato bene. Andiamo avanti. Dica.
2: Allora, alla fine,
0: non
2: ovviamente...
0: ti distrarre.
1: Allora, ragazzi, ma non è difficile. Il grande passo significa che i due uomini hanno accettato di buon grado, non sapendo chi dei due, tutti e due hanno accettato di essere il papà del bambino. Questo è il grande passo.
0: Ah, non sanno, ma hanno accettato.
1: Hanno accettato di essere il papà del bambino.
0: Sono con l'accetta l'hanno accettato.
1: Ma che accetta?
0: Sono un po' scuro in volto, però. La scuro in volto, vedo. Lascia stare.
2: Scure.
0: Tante battute, lasciale andare, capito? Tanti ascoltatori, poverini, adesso quelli che ci arrivano, quelli che non ci arrivano, non ci arrivano. Anche voi, non è che ci arrivate tutte le mie ignoranze. Le mie ignoranze ogni tanto vengono vengono, vengono capito, non erano scuri in volto, capito?
2: Pensavo che fossero
0: accetta scure, capito? La scure,
1: la scure, si la... chiama anche scure,
0: accetta un sinonimo, ma andiamo avanti,
2: questo come scure,
0: i contrari, cioè, sinonimi ti devo regalare, dai, lascia stare,
2: io sapevo,
0: tu sei più il contrario,
2: io so accetta e ascia,
0: ascia, ascia,
2: la scure non ho mai sentito,
0: la scure, la scure, andiamo avanti, andiamo.
2: È una novità, comunque lì
0: anche per me è una novità,
2: considera che è come l'effetto shaker, quindi alla fine i liquidi si possono un
1: c'è
2: po'.
1: C'è la pubblicità, Andrea. Sabaci.
0: Meno male, perché sta parlando di liquidi adesso.
2: Non fa il caffè latte shakerato.
0: Il caffè shakerato.
2: Il caffè latte shakerato. Butta il caffè, butta il latte, il barista te lo shakera.
0: Te lo shakera.
2: I due liquidi
0: si uniscono.
2: Si uniscono. A meno che uno sia più pesante, l'altro più leggero.
0: Se
2: e
0: pensa quello
2: divisi.
0: Che stai pensando, tu mi stai avendo a vomitare. Se invece stai dicendo una cosa che non c'entra niente. Mamma mia, ragazzi, io me ne vado. Cioè, ma sei veramente cretino? Oppure non c'entra niente quello?
2: Scusami,
0: che...
2: ma
0: fammi vedere un attimo il cervello. Vieni qua. Vieni qua. No, non stavo pensando quella cosa là. No. Sennò veramente era grave la cosa.
5: Andrea,
1: cavolo.
5: Show
6: su Studio Più.
7: Spot.
8: Can't touch this.
9: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
17: Axwell and Bon, whatever turns you on.

0: questa canzone mi ricorda te, non so come mai. La voce stridula, non so, non.
1: Perché fai, questo qua si chiama falsetto,
0: falsetto.
1: Si chiama
0: falsetto. Tu parli in falsetto praticamente, sei sempre. Tu sei un falso, sei un falsetto. Lui è un falsone, tu sei un falsetto. Beh, lui è bugiardissimo.
2: Ma è bugiardissimo.
0: Ah, sta. Hai altre qualità, per esempio, e ne posso solo citare tre perché ne sono tantissimi. Però hai anche dei difetti, sei falso, sei bugiardo.
2: No, assolutamente, falso e bugiardo no.
0: Falso e bugiardo, falso
2: assolutamente
0: bugiardo.
2: No.
0: Andiamo avanti, Mongol, dai. Mongolfiera, mongolfiera, mongolfiera. Sei mongolfiera, per me è mongol lui. Ah, pensavi mongoloide. No, assolutamente. Allora, innanzitutto siamo, allora, lo dico sempre questa cosa, ragazzi, queste parole mongoloide, autistico, per me non esistono nel vocabolario, non, siamo tutti autistici, siamo tutti un po' mongoloidi, siamo tutti un po'. Quindi che senso ha dire quello è mongoloide, tu è normale? Ma che normale? Perché siamo normali noi? Ma tu in strada vedi gente normale? Io non vedo gente normale. La normalità è anche noia, ragazzi, diciamoci la verità. Io sono felice di essere un po' autistico, ragazzi, non è... anche tu, cioè non è...
1: no, ma io
0: non esci che... fuori dal cerchio, tranquillo.
1: No, cioè, in che senso cerchio?
0: Banniamo ste parole che non servono a niente. Dica, anche... poi ci sono quelli pensatori che dicono, no, non si dice più autistico, si dice diversamente abile. Ma che sadice? Io sono diversamente abile in tantissimi sport, per esempio, no? Anche tu, no? Baseball, sai giocare a baseball.
1: A baseball?
0: No, guarda che... ma lo so che con la mano... però... no. Quello è un altro sport, non c'è.
1: No, guarda che con la mano ho un'ottima presa,
0: Quello sì, con la mano, sì.
1: Guarda, quando mi arriva la palla e la prendo al volo.
0: Al volissimo, veramente. Soprattutto in Senegal, andiamo avanti, dai. Cioè, non allora, ci facciamo riconoscere.
1: Non ho mai praticato.
0: Pronto!
3: Il disagiato.
1: Sì, buongiorno.
0: Sei disagiato.
1: Ah, ok, ok.
0: Sei disagiato, sei disagiato.
1: So a casa una pallina da baseball firmata, autografata.
0: Da chi, da chi?
1: Allora ero a Marsalam 2010 in Egitto in stagione, sì. E dei clienti, degli ospiti del villaggio, avevano i figli che giocavano a baseball,
0: figlia, sì.
1: E allora me l'avevano autografata.
0: Che poi sono diventati famosi oppure no?
1: No, no, non lo so, comunque no. Me l'ha lasciato come regalo.
0: E
1: come
0: tu
1: regalo.
0: Dove ce l'hai questa palla?
1: Ce l'ho in camera, ce l'ho a casa,
0: ce l'ho
1: in camera.
0: Ma ogni tanto te la lanci da solo e la prendi al volo o giocate con la mamma, tu
1: no.
0: La mamma.
1: No, sono quei regali che comunque
0: ti lancia la palla, prendi allora al volo, dimmi
1: no, fa parte, no,
0: comunque c'ha una presa esagerata lui in effetti, veramente quando vola qualcosa lui lo prende al volo, cioè non c'è una roba, ha preso anche il, come si chiama, il passo, cos'era un uccello vietnamita, cos'era un
1: quello che ho visto che ho cercato
0: di salvare, è morto, no, è morto.
1: E diciamo così che
0: è stata a casa tua due giorni, si è ammazzato, no, cioè. No, preferisco buttarmi, no. No, non ce la faccio.
1: Io ho cercato,
0: lui ti parlava tutti i giorni, l'uccello non ce la faccio più, si è ammazzato,
1: no, io già lo vedevo grande che andava a scuola Falco,
0: Falco con la cosa, con la cartella,
1: sì, con
0: la
1: blusa,
0: e
1: io
0: il fiocchettino,
1: ma per caso hai mangiato
0: strozzo col fiocco,
1: hai mangiato là, io hai mangiato,
0: sì, si sente,
1: no. No, tranquillo. Mi è arrivata,
0: ho mangiato l'Arakesh, mi hanno regalato Alessia, grazie, il barattolo con dell'aglio, quello sott'olio, quello dicono che non si sente, invece si sente.
1: No.
0: E ne ho mangiati 18 spicchi, è normale. dimmi
1: no, quindi...
0: che stavi dicendo, di cosa stavamo parlando?
1: Stavo parlando dell'uccello.
0: Ma parliamo di altro,
1: di falco. Vabbè, comunque, parlando sempre di volare,
0: sì, volare
1: ottobre si può volare dove? In tre posti,
0: sì, sì. È una gag, stai facendo una gag?
1: Non ti metterei su, no.
0: Ok, lo dici dopo, dai. Un trafficante di 79 anni, io dico, ma porca miseria, ragazzi, ma viva i nonni, ragazzi, che si danno ancora da fare, cioè non è, perché vedere questi nonni a giocare a bocce oppure a briscola, a scopone, che ne so, su un cantiere, insomma, fa tenerezza, no? Invece no, bello, lui 79 anni si è buttato a fare il trafficante di droga. Oh, non sta con le mani in mano, voglio dire, non si gira i pollici. Bravo, complimenti. Un trafficante di 79 anni, poi dicono gli anziani non fanno niente, lo vedi? Un trafficante di 79 anni è stato trovato con 500 kg di hashish, una roba leggera, insomma, non, certo. 500 kg di erba, ce l'aveva tutti in casa, se ne sono accorti che la bolletta dell'acqua era esagerata, perché li annaffiava, cretino, non capisce niente questo, non, e si scemo veramente,
1: no, io ho
0: 500 kg di erba la devi annaffiare, si secca, capito?
1: Ah, già, sì.
0: Un trafficante di 79 anni è stato trovato con 500 kg di hashish 2015 in una ditta tra Monza e Muggiò. Uno pensava che so, in Colombia, invece no, in Italia. Al giudice che l'ha rimandato a casa, pensa, al giudice che l'ha rimandato a casa per prendersi cura della moglie invalida ha detto: credevo fosse cacao. Adesso io non vorrei essere giudicato per la mia patente da questo giudice, perché no, perché io l'hashish l'ho visto come l'hashish di color cacao, non ha niente, non di anche il sapore non c'è niente. Il 79 venne, diceva, c'avevo 500 kg di erba in casa, ma pensavo fosse cacao. Uno si può sbagliare, no?
2: Certo.
0: La mattina faceva colazione, infatti, con latte e cacao. Era tutto pimpante, andava a giocare a bocce. Ragazzi, dai, sboccio io! Al cantiere, dai, non si fa così, operaio! Ma fottitene, dai, fallo anche così il mattone, dai. Ma sì, il muro lì, era tutto, capito, tutto... Vai, vorrei essere giudicato anch'io da questo giudice, magari mi ridà la patente subito. Praticamente, io pensavo non fosse un cellulare, io pensavo fosse un corvo. Per dire, non avevo l'uccello in mano, avevo un corvo in mano. Avevo un corvo. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. Allora, di cose strane nel mondo ce ne sono. Voglio dire, noi siamo la specie, insomma, in via di estinzione. Lui muore alle 8:41. Tu a che ora vuoi morire?
1: Cioè, io voglio essere imprevedibile.
3: Cacao meraviglia, che meraviglia sto cacao meraviglia. Buongiorno Ugo Andrea, Achille,
0: io vorrei capire come vai avanti adesso.
3: Adesso vi saluto.
0: Infatti. Ciao fratello.
3: Ciao.
0: Non ho capito, il filosofo.
2: È il filosofo.
0: Il filosofo si è messo a cantare oggi. Ma anche l'anziano cantava. Cacao. Vabbè, andiamo avanti. Che meraviglia questo cacao. Allora, mi hanno mandato la foto e anche la descrizione di un maiale, di una mongolfiera. Ecco perché prima ho detto mongol, perché mi ricordi la mongolfiera anche tu. Questa mongolfiera enorme, rosa. Rosa, tu sei rosa sotto?
2: In che senso?
0: Perché sotto? La faccia è gialla, ma sotto.
2: Ma non è vero.
0: Il corpo è rosa.
2: È rosa.
0: Ah, non è giallo come la faccia.
2: Ma quale giallo?
0: Allora, la barba è gialla.
2: Ma non è bianca la barba, quale gialla?
0: Ma tende all'arancione,
2: ma
0: al
2: no,
0: giallo.
2: Sono le luci.
0: Le luci, per me sono le sigarette.
2: Ma è bianca la barba?
0: Sì, bianca, ma qua il baffo è tutto giallo, capito? Un po'
2: ma
0: giallognolo.
2: Giallo. Vabbè, è giallo.
0: Scusa, che colore è?
1: La nicotina, Ugo.
2: Sì,
1: ti
2: ho capito,
1: va a sporcare.
2: Ma è bianco.
0: Ma non è bianco qua un po', ma il nero non è più nero, ma è giallognolo.
2: Ma
0: capito?
2: Quando la tagli la barba diventa bianca, mica rimane gialla. Tu la tagli la barba.
0: Ma cos'è che non capisce? C'è
1: la
0: qualcosa che non capisce?
1: Tu a fumare la nicotina.
2: So che diventa gialla, sì.
0: Ecco.
2: Ma non è gialla perché me lo taglio.
0: Ma è inutile
2: il
0: che t'arrabbi. Che t'arrabbi?
2: Me lo taglio il baffo.
0: Oh, ma ce n'hai tu la barba gialla, mica ce l'ho io. È gialla.
2: E ci usiamo afro.
0: Ma fatti biondo, fatela bionda la barba. Almeno si confonde, se no sembra veramente, fa schifo, sembra barbone, capito? Non è. Con tutto il rispetto per i barboni, voglio dire che sono più belli di te. No, ogni tanto sento le donne: guarda quel barbone, guarda, se tu lo rasi, lo pettini, lo fai, lo lavi, lo cambi, guarda che non è un brutto ragazzo, a me sei messa così male. Perché questo? Perché le donne ti vogliono cambiare, capito? Piano piano, mi iniziano piano piano, ti vogliono cambiare. Ma se tu lo volevi biondo, perché hai preso un moro? Sì. È moro quel, perché lo fai diventare biondo? Biondo e femminato con le infradito, perché? Nel 1976, per la copertina di Animals. Animals, arriva in inglese,
1: no,
0: arrivato.
1: No, Animals si scrive.
0: Fermo. Animals, mi ho sputato veramente. Metti la l'H, tipo l'H. Agliosa. Nel 1976, per lì non c'era ancora, vabbè, comunque, per la copertina di Animals. Animals è la copertina di un gruppo musicale.
1: I Pink Floyd.
0: Fatelo parlare, ragazzi.
1: Padre,
0: che capiamo bene cosa ha ingoiato, ragazzi. Perché escono fuori tutte strane le parole. Mamma.
1: no, padre, beh, no, guarda che
0: è andato. Allora, nel 76, per la copertina di Animals, i Pink Floyd fecero volare un maiale gonfiabile tipo Ugo a Londra. C'è scritto tipo a Londra. Il vento spezzò i cavi che lo tenevano in sicurezza e l'animale, il maialone, finì sulla rotta dell'aeroporto di Heathrow, causando il panico tra i piloti, che comunicarono alla torre di controllo che un suino rosa gigante aveva appena sfiorato l'aereo, portando a varie cancellazioni dei voli. Praticamente una giornata assurda, perché da qui l'aereo, c'è un maiale enorme che ha sfiorato l'aereo, la controllo di controllo. Ehi, oggi un brutto giorno per smettere di bere, bello. Però è vero che in effetti i piloti non sapevano cosa dire, perché vedevano sto gonfiabile rosa, sto maialone enorme che, capito, che gli volava vicino, non sapevano. Qua abbiamo un sacco di domande da porci.
2: Mamma mia.
0: Andiamo a casa, ragazzi, dopo, non è mia, è di Calascione.
2: Ma chi è?
0: Maria Pia. Maria Pia Calascione.
4: Andrea.
2: Tavolo.
4: Show
5: su Studio Più.
0: Abbiamo tante domande da porci.
2: Era facile.
0: Era facile. È come la scure.

0: io un po' potrei assomigliargli, tu anche, ma la donna in centro chi è?
1: Sarò io.
0: È Ugo.
1: Sarò io?
0: Sei te. Poi è scritto Andrea Cataiolo. Cataiolo, non Cataiolo.
1: Cataiolo.
0: Cataiolo Show. Rimandala, correggi, le rimanda. Al centro devi mettere me e dalla parte sinistra devi mettere Ugo, non la donna. Dimmi!
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Rino!
1: Rino!
2: Ciao, ciao, no, non riesco a venire perché.
0: Meno male! Meno male!
2: Sono iniziate le scuole, c'è un traffico della miseria, tutto bloccato, vabbè. Poi ho dovuto stendere, niente.
0: Anziano, vabbè, devi salutarci, se no. Ci hai salutato, grazie del pensiero!
2: No, ti volevo dire.
0: Mi vuol dire.
2: Sì, ieri ero a casa di Ugo. A Colombare di Simeone,
0: sì.
2: Ha suonato la porta, c'era un prete,
0: sì.
2: e mi chiede figliolo, è benedetta da Gesù questa casa? Allora, Ugo, è benedetta da Gesù questa casa? No, ma è pignorata da San Paolo, mi ha detto.
1: Mamma mia.
0: Occhio che esce il sole oggi.
1: Mamma mia.
0: Copri la testa. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao.
0: C'ha un sacco di problemi. È pensionato, fa tenerezza. Non sa che fare, dai. Non fate così, dai. Mi piace troppo. Sei tu, sei. Mi ricorda, lui quando è entrato in un bar una mattina per dire buongiorno ci ha messo 6 ore e mezzo. Ha aperto la porta, ha richiuso, se n'è andato.
1: Allora signori, moving to the sun, correndo al sole, magari in una macchina cabrio con noi tre che andiamo direzione teatro, come la locandina che potete guardare sui nostri social. Io, Andrea e Achille.
0: Lo
1: Andrea...
0: sai che noto che stai invecchiando perché non hai più fiato. Cioè, non. Per quello che dico che morirà alle 8.45, ragazzi. Quindi. Perché tu non hai più fiato in corpo. Cioè, tu respiri, prendi fiato, dici quello che devi dire e poi. Finisci senza fiato,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, è vero.
0: Non riesci a respirare. Dal naso, non entra più niente dal naso.
1: No, entra.
0: E che entra? Entra niente.
1: Aria.
0: Devi respirare. Mentre parli, devi respirare. Non è che non puoi respirare. Tu fai tutto in apnea. Fai. Va. Metti allora, un boccaglio, se no non. Dici, cosa stavi dicendo?
1: Stavo dicendo, se voi entrate sulla pagina Instagram di Andrea Cataiolo, Ugo Palmisano e Achille Ferrari, noterete una bellissima locandina di noi tre: Andrea alla guida, Achille a destra, io a sinistra, con in autostrada.
0: Allora, vi sta dicendo questa cosa perché ha scoperto l'intelligenza artificiale e qualche giorno che si diverte con le foto, le locandine, così quella. Poverino, un bambino anche lui, cioè, nel senso, siamo tutti un po' bambini, no? Insomma, ha scoperto sto gioco, poi non paga, quindi. Quanti al giorno ne puoi fare? 10?
1: Una decina.
0: Sì. Vede, contento, no? Arriva a 9 lui perché non è per sicurezza. Non si gli scatta la tassa.
1: Scatta
0: quindi
1: questo per ricordarvi che potete entrare. Sono i neri per caso.
0: No.
1: Volevo ricordare le 3 date di ottobre dove noi in macchina ci stiamo per arrivare. 10 di ottobre.
0: Noi in macchina ci stiamo per arrivare.
1: Siamo in autostrada, stiamo già partendo per arrivare.
0: Perché nella locandina, spiega, nella locandina siamo in macchina.
1: Siamo in macchina cabrio.
0: Cabrio.
1: E dietro di noi ci sono i cartelli stradali con i vari paesi dove andremo a fare.
0: Che meraviglia, bravo.
1: Non l'hai vista ancora?
0: No, non l'ho vista, non l'ho
1: vista. Non l'hai vista ancora.
0: Aspetta, vado a vedere. Mentre parli vado, faccio 2 cose contemporaneamente. Non sono uomo in questo momento, mi sta. Vai, dica.
1: Allora vi ricordo.
0: Sì. Canto anche,
1: penso. Il 10 di ottobre saremo a Guidizzolo Mantova.
0: Sì.
1: Il 16 di ottobre saremo a Rovereto Trento. E il 24 di ottobre saremo a Bellarigia Marina Rimini. Per avere info e prenotare, dovete chiamarmi. Il numero è sotto la macchina. Se guardate la locandina,
0: allora io ho visto la locandina, ma la macchina non si vede quasi. Non,
1: no, si vede che si è cabrio.
0: È cabrio. Non si vede la cappotta. È vero, hai ragione. Vai, quindi
1: chiamatemi o mandatemi un WhatsApp. Fatelo anche adesso durante la pubblicità. Non aspettate tanto perché poi rischiate magari di non trovare posto. E poi.
0: E si salvano, vi salvate. Se non venite a vederci, vi salvate, io ve lo dico, perché potete rimanere scioccati a vita. Cioè, taglierò anche i capelli da Achille in diretta. C'è la roba.
1: Non lo sapeva!
0: Verrai legato,
3: In che senso?
0: Tranquillo, non ti preoccupare. Allora, poi ci sarà l'inizio sarà. posso dire solamente l'inizio, che Achille sta preparando lo spettacolo dei bambini, quindi gli faremo fare un pezzettino dello spettacolo proprio all'inizio, proprio una cosa,
1: no, faglielo fare alla fine, Andrea,
0: no, ma un minuto, proprio un minuto, e quindi rideremo come i pazzi, poi non so se la gente riderà dopo, vabbè, comunque vi aspettiamo a teatro il 10 siamo a Guirizzolo, provincia di Mantova, il 16 siamo a Rovereto e il 24 siamo a Rimini. Chiamate Ugo al numero
1: 389 83 34 825. Entra sui nostri social, guarda la locandina e c'è anche il numero di telefono. Schiaccia chat. Schiaccia,
0: sta perdendo. Lascia stare. Lascia così, non ti preoccupare. Chiamate. Spot.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
9: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Studio Più News.
1: Un giorno da Alessio Galea passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, magari in aula le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
2: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42% assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
3: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
2: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
4: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza.
1: I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia e stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Jenny De Gaetano.
5: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno e arriva all'Arno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato parla la Coppa Italia al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola. Non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
6: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
5: Tira un sospiro di sollievo. Daniele De Rossi, guida del Genoa, Marassi 1-0 su Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.

0: mangiare anche tu, cioè non è che non continuare a fare così come un uccello.
1: Nel senso che anche ho capito che bacchetti del miglio.
0: Per dire, ma sì, tu lo mangi il miglio, per dire che lo metti nello yogurt, il miglio soffiato metti tu. No, il miglio.
1: Ho fatto un periodo che lo prendevo, lo mettevo dentro anch'io.
0: Poi ho iniziato a volare. No.
1: Però anch'io lo prendevo perché
0: sembri un mulo castrato, lo sai?
2: Un mulo castrato.
0: Però.
1: Perché io avevo il cavallo.
0: Non mi interessa,
1: vicino.
0: Non me ne frega niente. Dica.
2: Anche un mio amico mangia il miglio, però è stata l'ultima volta che l'ha fatto, l'ultimo miglio.
0: Mamma, me l'aspettavo prima o poi questa battuta orrenda, me l'aspettavo. Ho detto, adesso lo dice. È un film molto con Tom Hanks.
2: No, non è quello, è il miglio verde il film, Andrea.
0: Il miglio verde.
2: Io ho detto l'ultimo miglio.
0: L'ultimo miglio è con Tom Hanks. Tom Hanks è il carceriere.
2: Si chiama Il miglio verde il film.
0: Il miglio verde?
2: Certo.
0: No, è l'ultimo miglio.
2: No. L'ultimo miglio era chiamato il corridoio che facevano.
0: Appunto.
2: Però il film si chiama Il miglio verde.
0: Ho capito, ma nel film c'è Tom Hanks.
2: C'è Tom Hanks, sì.
0: C'è il topo che ti assomiglia e c'è quello grosso, grosso. Aspetta. Andiamo avanti. Doolittle, no, come si chiama il topolino? Doolittle.
1: Lascia stare.
0: È andato.
1: Steven Doolittle.
0: Ma che pena che mi fa, guarda caso, che rantola con l'italiano. Mamma, sembra gatto no. Il vestro attaccato al vetro.
1: Padre, scusi,
0: lascia
1: però lei
0: stare,
1: mi devi difendere.
0: Lascia stare.
1: Poi mi scusi, padre.
0: Ma vai in cameretta, vai.
1: No, devo dimettere una cosa.
0: È andato.
1: Sai, Steve?
0: Non ho capito.
1: Il topolino Steve.
0: Sì, non ti sento.
1: Il topolino Steve.
0: Pronto? Dottore, non lo sento.
1: Il topolino Steve. Steven, sai quando lui andava?
0: Il topolino Steven.
1: Sì, Steven.
0: È diventato inglese il topolino.
1: È certo, inglese lui.
0: Inglese.
1: Quando lui andava dalla drogheria.
0: Chi?
1: È lui.
0: Chi? Andava il topolino.
1: Sì, in questa boulangerie.
0: La battuta che stai facendo.
1: Sì.
0: Per i bambini, ragazzi, per i bambini.
1: Dove si vendono gli alimentari così?
0: Gli alimentari.
1: Nella drogheria, no?
0: Drogherie.
1: Pane, latte, uova.
0: Formaggio,
1: quello che vuoi. Entrava e la signorina...
0: Perché ha paura che gli bruci la battuta sul formaggio.
1: E
0: vedono
1: signorina...
0: anche il formaggio lì, no?
1: Sì. Formaggio. Okay. Chi crede che ha tante cose?
2: Insiste.
1: E la signorina...
0: Sì.
1: Ma
0: c'è
1: negozio.
0: Anche il formaggio spalmabile?
1: Sì.
2: C'era solo formaggio, no?
0: Sì. La formaggeria.
1: C'erano anche i cereali.
0: Andiamo avanti.
1: E la signorina della boulangerie. Boulangerie.
0: Ah, ho capito un'altra cosa io.
1: No, della boulangerie. Lo guardava e diceva, salve, buongiorno signore.
0: Al topolino.
1: Esatto, perché lei è molto cordiale.
0: Sì.
1: Salve, good morning, sir.
0: Oi, sono di Bari.
2: Ma chi?
0: C'è di Bari, che parli in inglese.
1: E chiedeva...
0: Topo di Bari.
1: Il topo di Bari?
0: È tutta una barca arrivato in America, ma è di Bari il topo.
1: È perché magari...
0: Mo, di Bari, ma...
1: Però le origini sono nobili.
2: Torna nel negozio!
0: È Bari. Ok. Chieda al topo, sì.
1: Scusi, cosa desidera oggi lei, signor Steven? Signor Steven, la guardi fa... Per me oggi Doolittle di latte...
2: Insomma, se l'avesse fatta subito.
0: Sì, se l'avesse fatta mezz'ora fa.
2: Sì, sarebbe anche bello.
1: Vabbè, perché comunque poi mi è nato il preambolo, la storia, un po' come il libro, che quando lo apri, vabbè, cioè nel senso...
2: Il problema è che tu non li hai mai aperti.
0: No, ma non ho capito cosa c'entra il libro quando lo apri. Che c'entra? Non c'entra niente, che apri il libro, che...
1: Sai, quando escono le immagini, no? Tu lei... Cioè, ci sono
2: dei libri dei bimbi speciali!
0: Siamo tutti speciali, Ugo. Basta di sta cosa, bimbi speciali, autistici. Siamo tutti speciali. Anche lui è speciale. Ma io sono speciale.
1: Io cosa c'ho un letto?
0: Io quando aprivo quei libri che mi regalavano, quei libri, sai quelli in 3D, no? Che tu apri e si forma il castello. Io schiacciavo sempre il castello. Pensavo fosse un gioco. Il topolino, pa, schiacciavo il topolino. E la fatina, pa, ma li schiacciavo tutti, li schiacciavo. La mamma dice, ma cretino, cosa fai? Non sono da schiacciare, mamma.
1: Vabbè, io quando giocavo con le Lego, io montavo con il pestacarne.
0: Le montavi con festa carne, no,
1: montavo
0: Lego,
1: le montavi
0: perché, poi... perché non indovinavi i buchi tu.
1: E poi schiacciavo
0: già da piccolo, pensa. È incredibile.
2: No, scusate, le Lego di Achille erano particolari, erano solo tre pezzi, ma grossi così.
0: Non fare battute sui carabinieri, sei bruttissimo, veramente.
2: L'hai detto.
0: Hai detto che i carabinieri hanno il puzzle con tre pezzi soli. Dai,
2: non è vero.
0: Lascia stare, stanno ore lì a giocare. Lascia stare. È cattivo, veramente. What's the americano? Allora. Questa è una storia che fa tenerezza e fa pensare, ragazzi. Non poteva avere un cavallo, così a 11 anni Anna, con la H finale, ha iniziato a cavalcare una mucca. C'è la foto di Anna con la... Ma perché ride, scusa?
2: Scusate, sa cavalcare una mucca?
0: Non poteva avere un cavallo.

0: 11 anni, questa bambina, quelle che vivono in nelle fattorie, nel Wisconsin, cioè, dice, voglio cavallo, voglio cavallo. E dice, dice, guarda, non ci sono cavalli, purtroppo c'è il papà di Cicciolina, però non.
1: Ormai,
0: voglio cavallo. Non avendo la possibilità, la famiglia, di regalargli a 11 anni un cavallo, gli ha regalato una mucca. E la mucca, almeno faceva il latte, e la mucca, e lei ha iniziato a cavalcare, a montare la mucca. Pensa, io ho dovuto aspettare di sposarmi, invece è 11 anni. Questa è la storia che fa pensare.
2: It goes electric, baby, when I turn it on.
0: Catapolo, si passa per me. Non è vero, ragazzi, non sentite quello che dico, che non fa bene. Non fa bene l'acustica. E ringraziamo Paolo D'Assetto.
1: Ma chi è?
0: Paolo D'Assetto.
3: Ah, grandissimo Paolo.
0: Sì.
3: D'Assetto.
0: D'Assetto.
3: D'Assetto, grandissimo. Anche un secondo nome, Paolo Grassetto. Ma morisi?
0: È deficiente.
1: Io ce l'ho una.
0: A gara di chi la fa più brutta, eh?
1: Paolo D'Assetto. Paolo D'Assetto. Paolo D'Assetto è un tipo molto stabile.
0: Ah, ma, io chiedo scusa per loro, ragazzi.

0: usciti sul giornale, comunque.
1: Sì.
0: Hanno fatto l'articolo su Guidizzolo, sullo spettacolo a teatro. Me l'hanno mandato, ma l'ho perso. Non lo leggevo, 18 pagine, ragazzi. Non... Eccolo qua. Si apre? E non si apre, come mai non si apre? Ah, eccolo qua. Guidizzolo, Andrea Catavolo Show, spettacolo del cabarettista. Esagerare. Andrea Catavolo, seguitissimo la mattina nel suo show radiofonico in onda tutti i giorni. Hanno sbagliato l'orario, hanno messo quello vecchio. Andrea, dopo aver calcato per anni, torna a Guidizzolo, grande spettacolo. Andrea Catavolo, monologo esilarante, tutto incentrato sull'attualità e sulla satira di costume, con una comicità fresca, attraversa tutte l'età, regalando risate sane. Teatro di Guidizzolo, il 10 di ottobre. Il suo spettacolo, hanno sbagliato anche qua, 20:45, inizia alle 21. Ne hanno presa una, insomma. Non... Vabbè, comunque, grazie. Ringraziamo il giornalista, che il collega che ha scritto.
1: Collega!
0: Dance. Allora, voi continuate a ballare, a cantare. Noi andiamo in pubblicità. Qua siamo.
2: La mattina, dalle 6 alle.
0: Torniamo!
2: Diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
2: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: che ti sveglia i reni, ragazzi. Cioè, è vero. Allora, piano piano si sta svegliando il bambino. Sì, sì. Il bambinello si sta svegliando. Piano piano. Cioè, gli togliamo la vesticciola, quella della notte. Adesso gli mettiamo i vestiti per il giorno. Che bello che è. Bambino Vincenzino. Bambino Vincenzino. Andrea. Che bello che è. Spegni le luci così gli cantiamo di nuovo la ninna. Si addormenta di nuovo. Se no, ci scassi tutto il giorno. Chissà perché quelli che hanno i figli piccoli, dopo un po' che ce l'hanno, fanno di tutto per averlo. Dopo un po' che ce l'hanno, ma non piange tutto il giorno, due cose. Cioè, si lamentano in continuazione. Ma non lo facevi fino
1: non
0: prima.
1: Si dorme.
0: Tanto lo sai che non. Quando c'è un bambino, cacca e pianto. Quello devi fare, non è che. E beh, vuole attenzione, oh, vuole, piange sempre, oh, parla sempre. No, prima poi che parla, poi deve, se parli, no, oh, parla sempre, che vuoi, mamma che no. È che lei non lo facevi. Ti astenevi.
2: I figli sono impegnativi, però ti ricambiano.
0: Infatti, però chissà perché si lamenta la gente, no? No, siamo fatti così, siamo lamentosi. Stai bene col piumino, ma non fa un po' caldo per il piumino? Già, il piumino.
1: A chi fammi un grattino qua dietro.
0: Fagli un grattino.
1: Oh, sì, così.
3: Ma mio padre mi ha sempre detto che
0: hai notato che tu un grattino ha messo anche l'altra mano. Perché come vede dei colli lui non resiste, cioè non è, fa i massaggi anche i tacchini, c'è una roba
1: fantastico.
0: Lui va dove stanno i tacchini, fa escono fuori tutti e lui si mette a massaggiare i colli dei tacchini.
1: Vorrei vedere quanti ascoltatori
0: il grande boss.
1: Quanti ascoltatori stanno andando a lavoro in questo momento?
0: Sì, e io gli faccio con questa voce così delicata. Mi sembra Mariola, sembra. Andrea. Adesso io vendo tutti i locali.
1: Ma io, Andrea, coccolarle tutte in macchina, fagli i grattini, stanno andando a macchina, magari fanno l'impiegata, lasciate i figli a scuola.
0: Sì.
1: Le coccolerei, ma proprio davvero una coccola, una carezza.
0: Ma che carino che è. Io mi compro. Allora, ragazzi.
1: Una coccola.
0: Allora, una coccola. Cioè, una coccola di Bresaola. Prendi la Bresaola, la scardi sa padella, ci abbrutti la bruschetta, la bruci, ma che andava a mangi, con un pannello fotovoltaico tu scaldi pure la padella, capito? C'è una roba. Adesso ho venduto tutti i locali perché andavano una merda, cioè proprio andavano male, però me ne sono tenuto uno solo, quello di mia madre, perché altrimenti quello non è. Adesso costruisco case di legno che si sfasceranno alla prima ondata in Polinesia. Però se te la vuoi comprare costa 7 milioni di euro. Però c'hai l'acqua proprio sotto i piedi, perché l'onda arriva e ti arriva proprio nel pavimento, ti riempie.
1: È arrivato 118 a caricarti.
0: No. Non so se conoscete Mariola. Mariola è un famoso chef.
1: Okay.
0: Lo conosci? No. È fortissimo.
1: Quello che ha fatto il video con 30 lance. No.
0: No, che c'entra. Cioè, è uno chef mitico romano, che lui dice, ha 4-5 risanti, l'ha chiusi tutti. Perché, però adesso si è inventato che costruisce case in Polinesia, fa delle cose meravigliose. Fantastiche.
1: Poi arriva Bertifone.
0: Ma poi, quando parla, sembravi te quando con la voce bassa. No? Che è sempre felice e guarda il mare, sembra quasi drogato. Cioè, non...
1: cioè, sai quando c'è la coccola addosso?
0: Sì, c'è la coccola addosso. Sì,
1: le coccole sono.
0: Sì. Lui c'ha le caccole addosso.
1: Tu
0: invece
1: fai più coccole o ti fai fare più coccole?
0: Andiamo avanti, non facciamo queste domande che non sono troppo intime.
1: Sei più attivo o passivo?
0: Andiamo avanti. Troppo. Di passivo c'è lui. Achille è passivo.
1: Tu
0: quello è
1: un...
0: caccolato.
1: Tu secondo me non sei un coccolo.
0: Andiamo avanti, io sono un animale.
1: Ti farai coccolare.
0: Allora andiamo avanti. Allora, parliamo di
1: coccole.
0: Parliamo di pannelli fotovoltaici.
3: C'è il jingle, Andrea.
0: C'è il jingle. Mettiamo il jingle, se no sembriamo.
1: Metti
0: il jingle.
4: Studio Più presenta One Day Sponsor.
5: One Day Sponsor
4: con Big Matt Mufflan in via Serradello 125.
3: No, ho sbagliato il jingle.
0: Hai sbagliato il jingle. Ugo, ma poi, c'è anche scritto, c'è
3: no,
0: anche scritto.
3: No, non avevo visto, chiedo scusa. Allora, adesso...
0: fa niente. Facciamo senza jingle. Andrò qua. Se no, fa altro casino. Ne mette un altro.
3: No, ho sbagliato io. Erano vicini.
0: Abbiamo capito che hai sbagliato. Si è capito. L'hanno capito tutta l'Italia. Ha capito.
3: Non solo clima. Okay.
0: Non solo clima. Oggi siamo sponsorizzati da.
6: Non solo clima. Abbiamo qui il ciuffo pelvico. Del
3: ma che?
0: Il ciuffo pelvico
6: del signor Vincenzo. Sei anche tu. Vuoi avere la pompa di calore? Perché è il momento della coccola.
0: Lui te
6: la monta
0: a tetto.
1: Pelvica. Pompe pelviche.
0: Andiamo avanti. Ragazzi, stiamo sbulaccando.
1: Ho sbagliato.
0: Allora, sì, è sbagliato. Allora, facciamoci serie. Altrimenti tutti su una mucca andiamo.
1: Allora, stufe e caminetti che arrivano.
0: Sono le 8:17, ragazzi.
1: Quando è che entra l'autunno, Ugo? Tu che lo sai, il 23?
3: Sì, 21, 20, a 21, cavallo.
1: 23, mi ricordo male, 21.
2: 21, 21.
1: E cosa facciamo noi?
2: Ma perché stai leggendo?
1: No, non stavo a leggere, giuro, l'anteprima.
2: E che c'è scritto qua? Allora, che c'è scritto?
1: Stai, legge tu l'anteprima.
2: L'anteprima.
1: Allora, mi ha scritto
2: poi,
1: una...
2: lo sfondo della Porsche, perché? Fai i pannelli fotovoltaici della Porsche, lui, cioè, sono fighissimi.
1: No, quello che stavo dicendo è che inizia l'autunno sto weekend.
2: Questo weekend inizia l'autunno?
1: Sì, sì.
2: No, anche no.
1: Il 21.
2: Ah, il 21.
1: Sabato il 19 io faccio l'open day con Stufe e Caminetti. Ci sta, no?
2: Ah, ho capito.
1: Anticipa l'autunno.
2: Ah, anticipa l'autunno.
1: Andrea.
2: Ci sono ancora 25 gradi.
1: Andrea, ma cambia in un attimo.
2: Ah, cambia in un attimo.
1: Cioè, se settimana prossima nevica, cosa facciamo?
2: Infatti.
1: Lo fa, eh?
2: Lo fa, lo fa.
1: Ci hanno detto che quest'anno fa la neve ottobre.
2: Sì,
1: fa la neve ottobre.
2: Ah, ok.
1: Fine ottobre, ma la fa.
2: Sì, ok.
1: Quindi parliamo di Stufe e Caminetti.
2: Parliamo di Stufe e Caminetti.
1: Perché
2: vai.
1: C'è un tema da dire.
2: Ah,
1: Abbiamo il carburante altissimi.
2: Sì.
1: Il prezzo. Altissimo il costo.
2: Altissimo.
1: Andrea,
2: sì.
1: Tu non sei preoccupato.
2: No, non sono preoccupato.
1: Tu non
2: me devo preoccupare.
1: Non hai in giro.
2: Mi stai a mettere l'ansia, però.
1: No, non hai in giro 53 furgoni.
2: Ma sei vivo?
1: Io, sì.
2: Sei vivo, sì, sei vivo.
1: Ma tu hai idea cosa vuol dire su più di 50 furgoni a 110 euro di pieno l'uno?
2: Vabbè, ho capito. Lo so, però bello, tu hai in giro con la Lambo poi.
1: No,
2: vabbè,
1: però, però che cosa?
2: E sgombi col quad in azienda.
1: In azienda.
2: C'ha il quad,
1: che figo.
2: Fai video. Adesso
1: perché
2: fai,
1: non vieni che lo
2: ragazzi,
1: facciamo?
2: Ragazzi, fai video che sta diventando veramente un personaggio. Sta diventando un personaggio, Cioè, sei veramente il papà dei cretini.
1: Lo faccio apposta, ma se tu vieni
2: ma
1: a fare...
2: Ma tua moglie ti dice qualcosa, tua moglie non ti dice niente?
1: Non sai che non sono sposato io, però.
2: Vabbè, fidanzato con
1: sì.
2: La tua compagna.
1: Mi insulta.
2: Ti insulta, infatti, ti dice sei
1: con
2: un cretino.
1: Gusto.
2: Con gusto. Sei un cretino, te lo
1: quando
2: dice.
1: Arrivano i fornitori in azienda, per esempio, l'altro giorno c'era una ragazza...
2: L'hai messi sotto col quad.
1: Che fa la social media manager.
2: Sì.
1: È venuta a farmi video, io l'ho caricata sul quad.
2: Sì.
1: E abbiamo girato per l'azienda col quad.
2: Guidava lei?
1: No, cazzo,
2: no.
1: È una bella idea. Adesso che
2: è proprio scemo, ragazzi.
1: Sono proprio scemo,
2: proprio scemo.
1: Non ci avevo pensato.
2: Dai,
1: che
2: avanti.
1: Coglione. Fai una bella cosa.
2: Mamma, ragazzi,
1: comunque,
2: però dopo in chiesa, che state dicendo troppe parolacce, ragazzi.
1: La prossima,
2: mamma,
1: giuro,
2: ragazzi.
1: Che la metto davanti. Hai ragione, bravo.
2: Sì, ma vai, andiamo avanti.
1: Ma, però,
2: ma parliamo delle stufe.
1: Ma
2: no.
1: Vieni da me in azienda che giriamo
2: ma
1: col
2: no,
1: quad. Facciamo
2: mi,
1: il video virale.
2: Ti metti, lascia stare. Porta chi? Ti porto a chi?
1: Comunque, signori, siamo al tavolo show. Andate a lavorare. Vi mandiamo a lavoro col sorriso, belli, felici.
2: Sì.
1: Sabato 19.
2: Che specialis, se è Chalice, gli ha presa la testa.
1: Davvero? Speciale open day in tutte le nostre sale mostra, Bussolengo e nelle due di Lonato. Vi aspettiamo con delle speciali.
2: Sabato
1: offerte.
2: Questo c'è l'open day, andate a trovarlo a Lonato oppure
1: a Bussolengo.
2: A Bussolengo.
1: Perché abbiamo tutti in servizio.
2: Quando aprirai a Bergamo? Quando apri?
1: Ah, il 5 ottobre.
2: Cioè, sta diventando Mariola anche lui. Il 5 ottobre apro
1: Andre,
2: a Bergamo.
1: Ci siamo quasi.
2: Ci siamo quasi.
1: Quasi. Bello,
2: raga, mettimi i pannelli sopra gli aerei della Ryanair. Ma che te lo dica fa?
1: Vi stiamo preparando una sala mostra, diciamolo, perché tanti milanesi ci ascoltano, i bergamaschi. Sarà il mega store di Milano-Bergamo, ragazzi, che stavate aspettando.
2: Infatti, non, non vedeva l'ora. Non vedeva.
1: Lì trovate tutto, quindi quando sarà il momento...
2: Senti,
1: vi dico...
2: io voglio comprare la stufa pellet. Quanto mi costa questa stufa pellet?
1: Sostituendo una vecchia stufa o un vecchio caminetto, prendiamo il contributo e lo scontiamo in fattura.
2: Contributo dalla regione?
1: Ricordiamo, il conto termico 3.0, quello che abbiamo fatto anche
2: quello dalla regione?
1: No. È italiano.
2: Italiano, italiano.
1: GSE è Italia.
2: Italia, okay? Italia.
1: Contributo tavolazione è stato alzato.
2: Alzato!
1: Del 30-40% su una stufa da 3.500 installate.
2: Te costa 1.500?
1: No, anche meno.
2: Anche
1: puoi
2: meno.
1: Prendere 2.300 euro di contributo e pagare 1.200 per differenza.
2: Ma montate tutto però.
1: 3.500 installata.
2: Installata.
1: Meno 2.003 di contributo. Rottamazione mi paghi 1.200, 1.300, 1.700 per differenza.
2: Per differenza.
1: Al tuo preventivo. Perché lo scontiamo subito in fattura.
2: Subito.
1: I 1.200 secondo te li voglio subito?
2: No.
1: Mi faccio a rate.
2: Cioè, intanto c'hai i soldi che
1: no, li faccio a
2: rate.
1: A me li danno subito.
2: Ah, te
1: ma loro pagano 12 comode rate da 100 euro.
2: Sì, sì, mi stanno a chiamare, ci sarà un tuo fan. Aspetta un attimo. Pronto?
5: Vincenzo, scusami, ma mi sono comprato lo scooter.
1: È vero perché...
2: Perché ti vedono col quad.
1: No, nella pubblicità dicevo che il fotovoltaico costa meno di uno scooter.
2: Ah, e infatti si è comprato lo scooter lui.
1: Salutiamo questo ascoltatore.
2: Non ha capito lui.
1: No, Ugo?
2: No, dai, quello, che ha chiamato. Si è comprato lo scooter. Tu nello spot dici costa meno dello scooter. Invece lui si è comprato lo scooter.
1: Secondo te è la banana che mi ha sconvolto stamattina?
2: Sì, è l'ecstasy, è l'ecstasy.
1: Mangiate la banana. Però sai quando sono mature?
2: Sì, verdi, sono verdi.
1: No, ma era matura.
2: Era matura. Ah, gialla, gialla, marrone. Sembrava Ugo, Ugo con la buccia.
1: Ti fermenta un po'.
2: Fermenta un po', fermenta un po'.
1: Comunque.
2: Vabbè, vabbè, aspetta, c'è un altro fan. Pronto?
7: Sono carico, gnari.
2: Sta diventando virale, attenzione.
1: Diventando virali, andando avanti, Andrea.
2: Sì?
1: Siccome
2: delle condizioni... mi ha promesso che smetteva di bere, infatti ha smesso di bere, ma ha iniziato a drogarsi. Però c'è una roba brutta questa. No, infatti,
1: sono quasi come te. Cazzo,
2: no, non dire parolacce.
1: Si può dire?
2: Non si può dire le parolacce.
1: Se vuole ancora,
2: no, non si può. Non si può.
1: Devo togliere un po' di massa.
2: No,
1: massa.
2: Le parolacce, dicevo.
1: Ah,
2: hai detto cavolo.
1: Ah, cavolo.
2: Non
1: scusami.
2: Cavolo. Vabbè, comunque, scusatelo. Insomma, non è l'euforia. Insomma, è felice di essere dimagrito. Insomma,
1: adesso che sono dimagrito, mi fai la tua dieta?
2: Ti faccio la tua dieta, va bene. La mia dieta, sì.
1: E vengo a allenarmi in palestra da te all'aperto sulla sabbia.
2: Sì, sì.
1: Facciamo
2: a gennaio, sì, te sfondo.
1: Facciamo le dirette.
2: Vieni col quad.
1: Facciamo le dirette.
2: Famo le sgommate in giardino, sì.
1: Facciamo le dirette sui social.
2: Sì,
1: dopo serve la sicurezza alla fuori.
2: Tutte le donne che te vogliono acchiappare.
1: Ci divertiamo.
2: Sì, sì.
1: Come diceva DiCaprio.
2: Era dentro la banana, era.
1: Come diceva DiCaprio. Sono il re del mondo!
2: Io me ne vado, ragazzi, io vado via. Mi licenzio oggi perché non. Allora, se volete maggiori informazioni sulla nonsoloclima.com, a parte, insomma, lui è un gogliardico, un simpaticone, però sono professionisti veramente serissimi, soprattutto tutte le sue impiegate, gli impiegati che salutiamo. Andate alla nonsoloclima.com, a Lonato o a Mantova.
1: Bussolengo.
2: A Bussolengo, Verona. Prossimamente anche a Bergamo, ma se volete un sopralluogo gratuito a casa vostra della Non Solo Clima, dovete chiamare questo numero
8: 030 91 31 117. Ve lo ripeto, 030 91 31 117. Visitate la pagina Instagram nonsoloclima.com.
2: Gammarra,
1: fai sesso
2: e devi pulire i cosi, i pannelli. I pannelli fotovoltaici.
1: Facciamo un audio subito.
2: Dai, una pulita, che fai? Una schiumata, dai. Ma montati i pannelli, ma abbandonato così, capito? Cioè, non l'ha manco puliti. È passato un anno, è passato. Comunque vanno ancora bene, vanno ancora bene.
9: Bravo Vincenzo!
2: Basta mandare l'audio veramente?

0: Vincenzo, stamattina è carichissimo, ragazzi. Mi ha dato una dritta pazzesca. Cioè, praticamente, siccome dice questo è un programma figo, questo va detto. Quando tu vedi una cosa figa su Instagram, la inoltre agli amici, no? Fate la stessa cosa. Quando sentite il programma di Andrea Dabbo Show, dovete dire: ascolta questo che è figo. Capito? C'è un sistema per farlo, dai. Si è dato anche dei pugni sulla faccia.
1: Ciao Vincenzo!
2: Ciao Vincenzo!
0: Ho chiamato l'ambulanza comunque. Fuori che l'aspetto.

0: questo è bello, questo è, come si dice, dai, è come dai, su, non andiamo avanti. Cadavolo, fatti regalare il camper da Vincenzo, è andato, ma io lo chiedo tanto, a gennaio faremo sto tour, io e Cadavolo faremo questo tour. Io vado col mio camper comprato da Vincenzo, noleggiato da Vincenzo, con tutti gli stemmi fuori, non solo clima, pannelli, stufe, tutto, e andrò in Spagna, vado in Spagna e trasmetto con la come si chiama, col satellite. Con la parabola di Tozzo, di Claudio, che non lo sa, adesso lo sa, e trasmetto da lei, vado in onda, capito, on the road, da solo, però da solo, decido di andare da solo perché insomma non, il camper è piccolino, insomma poi no Achille non può venire,
1: vabbè, giusto,
0: cioè,
1: giusto.
0: No, vai da solo, vado da solo. E deve lavorare lui, il contributo poi lo Stato lo recupera dal gasolio alla, andiamo avanti, non voleva fare una battuta ma gli è uscita malissimo perché non sono riuscito neanche a leggerla fino in fondo. Andrea, io allora i complimenti fateli a loro due che se li meritano, perché sono veramente quieti e fianco, sono veramente due ragazzi bravissimi. Ciao Andrea, vi guardo in televisione, per fortuna Achille quando parla non si sente. In che senso?
2: Che non lo so, non ho capito,
0: non si sente, probabilmente non viene sentito, non riesce l'audio,
2: no, forse perché c'era Vincenzo e Achille non parlava.
0: Può essere. Allora, mi hanno mandato una notizia che non vorrei dare, però bisogna darla, ragazzi. Non, praticamente ha un attacco di dissenteria, durante l'Irox. L'Irox, che cos'è? Una disciplina, tu che le fai tutte con scarsi risultati.
3: No, ma allora, anche questa notizia qua l'ho intravista e praticamente è una sorta di competizione.
0: Sì.
3: Dove è tipo di... sai chi? Il CrossFit.
0: Allora, devi fare pace con te stesso. Fai un attimo di zendamento, ti rilassi un attimino e poi cosa voglio dire? Pensaci un attimo e poi piano piano, con calma, senza nessuno ti mette fretta e furia.
3: Allora, hai presente il CrossFit?
0: Il CrossFit, sì. Che è quella roba dove tu sposti i copertoni dei camion.
2: Ma non è quello.
3: Sì.
2: Ma il CrossFit?
0: Sì, ma devi spostare i copertoni dei camion, cioè il martello grosso picchi sempre il copertone del camion. Oppure prendi il copertone del camion e ci fai l'hula hop.
2: Insomma, sempre il copertone.
0: Perché ti compri un copertone o un camionista e ti diverti con il camionista. Che
3: quindi secondo me questa qui era una competizione,
0: tipo
3: un percorso,
0: sì,
3: dove è di fitness, diciamo così, vario
0: perché... devi prendere dei pesi, fare una scalinata, fare delle cose folli, sì. Corri 20 km, poi torni indietro, ho dimenticato le chiavi, ricorri, no, le chiavi pesantissime, 30 kg di chiavi,
2: e cioè, che non, chiavi sono?
0: Dei chiavoni,
3: è solo chi ha tempo è a tempo e quindi alla fine non ti devi fermare.
0: Scuso, è una disciplina, quindi è una gara. Allora, ha un attacco di dissenteria durante l'Irox, non si ferma, sporca tutto e vince. La battuta ce l'ho ma non la faccio. Polemica su Joanna Witzcrank, l'organizzatore. Cambieremo le regole, mi sembra giusto. Cioè, se uno c'ha un attacco, fermati, fermi tutti, c'ha un attacco, perché se no ha sporcato tutto il percorso, pensa a quello dietro. Cioè non che gara di dai, non, comunque ha vinto, nonostante l'attacco di Senderia ha vinto. Poi dicono che non porti fortuna, porta fortuna, ha vinto. Pensate, incredibile, ragazzi.
4: Su Studio Più.
0: Cadavolo, puoi dire a quelli che portano in giro il cane di stare attenti al cane e non al cellulare, eh? In che senso?
3: Nel senso, ma anch'io infatti io vedo che non è bella, cioè è bella.
2: Andrea, te lo dico io, si distraggono. Due parole. Si distraggono.
0: Veramente, mi sta venendo a venire.
2: Si sta venendo
3: a perché volevo
0: entrare in un'altra nazione.
3: Perché stavo
0: chiedo asilo politico.
3: No, il concetto. C'è gente che prende e porta a passeggio il cane, come quelli che prendono e portano in giro nel passeggino i bambini.
0: Sì.
3: Oppure nel passeggino.
0: Si distraggono e il bambino scende e fa la cacca vicino all'albero.
3: No, che non hanno più.
0: Il bambino raccoglie la cacca del cane.
3: Che lo vivono quel momento.
0: Chi?
3: Che non. Cioè il genitore,
0: sì,
3: o la persona non vive il momento. Per esempio, in questo caso il cane,
0: sì,
3: tu proprietario del cane porti in giro il cane,
0: goditi il cane.
3: Goditi il cane, no?
0: Lui fa la cacca, la fai anche tu, per dire, no? La fate insieme. Condividere questo momento, perché no?
3: Bravo,
0: ti accucci anche tu. Bustina un po' più grossa, però insomma non. Vabbè, comunque. No, quello era riferito al fatto che la gente va in giro col cane, il cane fa la cacca, loro al telefonino non si accorgono neanche che il cane fa la cacca, capito?
3: Certo.
0: Questa gente qua sono degli incroci anche loro. loro, i cani sono degli incroci, ma anche i proprietari sono degli incroci tra un come si dice, un tra un colli e uno spinone, non veniva all'incrocio tra un colli e uno spinone, capito?
3: E chi pensavo il semaforo?
0: Coglione, mamma, ragazzi, non ci arrivo il semaforo.
3: Perché pensavo l'incrocio lì, l'incrocio rotonda, strisce.

0: tutta la canzone.
1: Peccato perché a me mi aveva preso. Mi aveva preso il sound, mi aveva preso bene il sound. Bella, invece sì, la canzone invece. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Saluti da Oscar di Rimini, 52 anni. Sto invecchiando perché la mattina guardo i cartelli funebri. I cartelli funebri.
0: Sì,
1: Ah, ma non si è mai vecchi quando si leggono i cartelli funebri, fino a quando non leggi il tuo. Non, stai tranquillo, non sei ancora. Non sei ancora scritto. Appena visto il video, andiamo avanti. Ah, della gara di.
0: Sì, sì.
1: Di Arofox. Come si chiama?
2: Irox.
1: Ho appena visto il video. Tra l'altro, è una donna quella che. Vabbè, andiamo avanti. O un uomo, non lo so. Saluti a Catavolo. Sti complimenti, non li fate. Teneteli per dopo. Ciao, spero di non disturbare. Ma io. Andiamo avanti. Mamma, ragazzi. Allora, c'è un DJ che vuole un DJ producer che fa music house, deep house, che ci scrive. Allora, se volete collaborare con me, io sono disponibile. Gli piacerebbe collaborare con noi. Oh. Devi chiamare Tozzo, non c'entriamo niente noi. Noi siamo qua per cazzo, siamo passati. C'è la fermata dell'autobus, siamo scesi, siamo entrati. Non c'entra niente. No. Il topolino del miglio verde non si chiamava Doolittle, ma si chiamava Mr. Jugle.
0: Jingles.
2: No, è Doolittle e ha fatto.
3: Dai che ce la fai,
0: lui,
3: dai!
0: È lui!
3: Mamma, ragazzi, che fatica fa questo ragazzo a parlare, non si capisce dietro, non si capisce.
2: Ma scusami, ma tu vuoi
3: mi hai messo il casco al contrario?
2: No,
3: c'era la visiera dietro.
2: No,
3: c'era, non si sente niente quando parli.
2: No, c'era il mio amico che aveva il casco largo.
1: C'è un fan.
2: Il motorino girava.
1: Cartolandia, andiamo. Pronto? Chi è?
4: Ciao, volevo ricordare ad Achille che abbiamo rotto i coglioni
1: anche io. No! Non dite parolacce! Ci tengo! Dai, ieri iniziate anche la scuola, ragazzi! Dai! È vero che i ragazzi sono già a scuola, però non dite parolacce, che non. Ditelo in maniera diversa, si può dire anche in maniera diversa. Dite, ha rotto gli Ugo, capito?
0: Non, perché?
1: Andiamo avanti. Andrea, sono quasi le 8.45, prepara Ugo, è vero.
0: Manca poco,
1: morirà alle 8.41, ragazzi, non è 45.
0: Allora manca davvero poco.
1: Manca poco, vabbè, tu preparati, insomma, non
0: preparati.
1: Dì le ultime parole, insomma, non, vai, sfogati, vai.
0: No, è 40, le dico.
1: Ah, è 40,
0: proprio no, non... Prima, quando manca un minuto?
1: Si sta risparmiando.
2: E adesso manca un minuto, Manca un minuto.
1: Manca un minuto, vai.
0: Sono le 8.39, no, è 40, parto.
1: Aspettiamo.
0: Parto ai 40, no, perché ho da dire una cosa.
1: Silenzio. Le
0: 40. No, è stato bello, posso fare
2: Posso fare l'organo?
1: Fai l'organo.
0: Allora, ragazzi,
1: cioè, neanche l'organo sai suonare, cioè... Ma l'organo di chiesa fa tutto l'eco.
0: Fammi il Carmina Burana, dai. Achille, fammi il Carmina Burana.
1: Ma che cos'è il Carmina Burana?
0: È un'aria bellissima.
1: È un'aria, fai un'aria, vai.
0: No,
1: viene questa di aria. Vabbè, fai sto discorso che c'è tutti i maroni, dai.
0: Allora, sono le 8.40, manca meno di un minuto. Allora, ragazzi, io vi ringrazio tutti. Mi raccomando, la mia volontà è quella di essere cremato.
1: Sì.
0: Ok, mi raccomando, crematemi.
1: Con la nocciola o senza?
2: Cremugo!
0: Crematemi, vi ho voluto bene a tutti e sì, quindi ciao.
1: Oh. È andato, ragazzi.
5: Andrea,
1: ci dispiace, ciao a tutti. Noi la draga dello show finisce qua, ragazzi. Sento la sua risata, ancora vivo.
0: Sono qui, vi tormento.

0: mi ricorda il mercato, non so come mai. Non lo so, il mercato, quando urla. Quando fa l'eco. Solo a me ricordo il mercato. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
1: Ma gli penne quello in fila.
0: Comunque, Edward Johnson.
2: Edward.
0: Howard. Howard Johnson. Howard era come era il padre di cosa, no? Di. Non è, aspetta, fammi dire che abbassi la testa.
2: E allora va picchiato anche lui.
0: Va picchiato anche.
2: Sono due pesi, due misure.
0: Sei fastidioso come lui. Quando io parlo, che sa già quello che voglio dire. No, perché... Tu uguale. Il padre di chi? Di. Lo voglio dire io.
1: Io non
0: lo
1: ho
0: voglio
1: mica...
0: dire io.
1: Non stavo dicendo, attenzione,
0: Ricky Cunningham. Ma adesso mi è venuto. Howard era il papà di Ricky Cunningham e Sottiletta, giusto?
1: Giusto, Andrea.
2: Che
0: paraculo. È un lecchino.
1: No,
0: ma Sottiletta era sempre sua figlia o era adottata?
2: No, no, era figlia giusta.
0: Che sembrava Fonzi al femminile, no? Era lei. Che bello, Happy Days, Sunday, Monday, Happy Days, Sunday, Friday, Happy Days. Dimmi.
2: Che giorni sono?
0: La versione tedesca. Dimmi.
1: No, perché comunque Happy Days è uno dei miei telefilm preferiti.
0: Sì, lui guardava quello spagnolo, però.
1: Dimmi. No, ti ho detto che guardavo le soap opera.
2: Le soap opera.
0: E gli parlava, che fortunata che sei.
1: No, perché le guardavo in Egitto, quindi alla fine eri.
0: Ah, in Egitto guardavi le supposte.
1: Quelle arabe o anche quelle indiane.
0: Che bello, seguivi anche il labiale, no?
1: No, ma lì c'è molta telecamera.
0: Ah, capivi la lingua?
1: No, lì c'è molta telecamera.
0: C'è molta telecamera.
1: Para la telecamera, c'è un qualcosa. Cioè,
0: c'è molto video, volevi dire.
1: Sì, quando.
0: Non serve la voce.
1: Eh certo, cioè, a volte la parola.
0: Sì, non serve. Nel tuo caso, infatti. Andiamo avanti.
1: È un di più, è un contorno.
0: Infatti, tu sei di più, sei. Non serve a niente. Non... Allora, mi hanno mandato la notizia di una modella, un influencer, una modella 22enne di OnlyFans. Si può dire OnlyFans? Vabbè, Sherry Vandersol, andate a cercarla. Si è rifatta il naso, e non so, in modo che i suoi figli ereditino questo e non quello brutto che aveva prima. Non voglio che i miei figli crescano presi in giro come lo sono stata io per il mio brutto naso. Voglio trasmettere loro un naso più naturale. Trasmettere in che senso?
2: Cioè, vuole che i figli nascano col naso nuovo che si è fatto.
0: Ma perché se tu nasci, cioè praticamente se tu ti rifai prima che il naso viene.
2: Ma stai scherzando, Andrea?
0: È una cavolata questa.
2: Ma mi stupisco di te.
0: Ma no, ma infatti
2: scusa.
0: L'ha detto seriamente. E siccome io questa la seguo, non è. Lascia stare, non è. Comunque si è rifatta il naso, è l'unica cosa che non avrei notato di rifatto, perché è tutta completamente rifatta, però insomma me lo dici, c'era un brutto naso prima, nessuno ha guardato il naso, a parte Achille, però si è rifatta il naso e ha detto che insomma se ti rifai il naso dopo fai un figlio ti viene il naso bello,
2: ma capito?
0: Quindi se dovessi fare un figlio mi raccomando prima di farlo fatti una bella operazione, ok? Di allungamento, altrimenti okay. Non tramandi la sfiga anche ai tuoi figli.
2: Tramandi la sfiga.
0: Andiamo avanti. Mentre c'è un'altra modella invece che si è operata al naso. Aspetta, avevo trovato la notizia, se la trovo, se non a memoria così. Eccola qua. Modella operata al naso, ora quando parla fischia. Capito? Cioè, può succedere. È andata bene l'operazione. Quando parla fischia non, infatti sai perché, chiedimi perché fischia?
2: Perché fischia?
0: Perché durante l'operazione è rimasta vigile e quindi
2: ti prego.
0: Andiamo avanti ragazzi, è bellissima la battuta di Andrea Triani e lo saluto Andrea Triani è sempre Calascione Maria Pia,
2: ma non,
0: sempre bravissimo. Sono due battutisti,
1: sai che questa ragazza
0: qua tra l'altro in casa, questa ragazza in casa, dal momento in cui si è operata al naso e fischia, questa ragazza qua praticamente ha messo, praticamente la famiglia è ordinatissima, cioè mettono tutto a posto, tutti precisi, nessuno che mette le cose fuori dalla cesta, i panni, sparecchiano, svuotano la lavastoviglie, una roba precisa, perché capito? Capito? Quindi c'è questo effetto vigile dietro, capito? Si è montata anche una sirena sulla schiena che lampeggia e basta. Quindi in casa praticamente è tutto preciso, tutto. Perché tutto un. È un po' macchinosa la battuta, però insomma.
2: Sì.
0: Mi piaceva dirla, insomma. Era meglio la prima, quella. era rimasta vigile. Andiamo avanti. Roviniamo tutto, dai, roviniamo tutto con la tua. Dai, vai,
1: vabbè,
0: vai.
1: Io penso che comunque sicuramente questa modella non rimarrà mai a piedi. Perché lei ovunque andrà avrà sempre dietro un taxi.
0: Ah, beh, beh. Perché i taxi li chiami col fischio?
2: Ah, beh, ci può stare. In America, in America li chiamano col fischio.
1: Vabbè, però siamo, dai, non c'è questo slang.
0: Ma in America manco, non è che col fischio. Alzi la mano. Ma alzi la mano, che è il fischio. Che fai, fischio? Lascia stare.
2: Con le dita, con
0: sì,
2: le dita.
0: Sì, fuori dagli stati, tu pieno di taxi. Sì, lascia stare. No. Siete troppo ignoranti, troppo incapaci. Lascia stare. Non ti anarpicare su battute.
2: Anarpicare?
0: Che
2: non... Poi gli ignoranti siamo noi.
0: Si anarpica. Non... È un anarpicatore. Non... Yeah. Comunque questa qua, ogni volta che parla, fischia. Ecco, io immagino però, siccome è una modella bella, no? Sai che per strada, quando passano queste donne belle... si fischia, no? Immagina che si gira anche lei. Che fischia anche lei. E immagina questo che l'ha fischiata. Che continua, no? E lei. Un'ora e mezza, a un certo punto, quello fa. Oh, ma ho fischiato prima io, prima di. Perché non. Vabbè, era meglio la prima, insomma. Ah, cadavo. Vai, safety car, vai.

0: chitarrina è riferita alla chitarrina, quella che suona, o sai che c'era Arbore, c'era la chitarrina, sì, la sì, chitarrina. Sì. Vabbè, giovane, non lascia stare, non è roba per te.
1: No, la chitarra piccola, no? Sei di bambino?
2: Sì, certo, certo.
1: Ma io sapevo lei, la chitarra.
0: Non mi interessa, fammi sentire la canzone.
1: Era grigia,
0: basta.

0: Mi mancava tanto papà, dovevo andarlo
1: e vai cercare.
2: Comunque la canzone è bella, no? Buona domenica, no? Il titolo, buona domenica.
1: Buona domenica.
2: Buona domenica. Meglio questo. Vabbè, oh, allora, scusa Andrea, ma Ugo non è morto, perché continua a rompere? Lo so, perché è risorto. A volte ricicciano come le patate. No. È ricicciato. Buongiorno, Scarponi, siete troppo forti. Tranne te, Andrea, so che non vuoi i complimenti. Ha ragione, bravo. Fate i complimenti a loro due, che se li meritano, sono bravissimi. Sono usciti dal guscio, sono usciti dall'anonimato. Sono qui a Sassuolo, si sono liberate tre stanze presso la struttura psichiatrica. Prenota. Le olive ascolane, quelle che abbiamo citato prima, sì, sono solamente fritte. Ciò dice Francesco D'Ascoli. Non ho capito cosa hai detto.
3: Sono fritte, giusto?
2: Allora, stavo parlando io, però, Ugo.
3: No, allora so cosa ti riferisci. Io ti ho detto.
2: Ma io non lo sento, perché non lo sento? Sento basso. No. Sento uno che mi parla sotto, non è fastidioso.
3: No, erano già fritte quando ho fatto la battuta, ho detto erano già fritte e tu hai detto mi sa che non sono fritte, sono già fritte.
2: Non è che nascono fritte, le friggono.
3: Certo.
2: Detta così sembra che sono nate fritte.
3: No, non nascono fritte.
2: E allora? Ma è fastidioso,
3: Ma scusa!
2: Ma come scusa? Sei fastidioso! Io sto parlando e quello dice fritte, sotto, mi sento una voce sotto.
3: Ma non ho parlato sotto, sei tu che non senti.
2: Ma non mi hai parlato sotto?
3: In che senso sotto?
2: Io parlo. Andiamo avanti, dai.
1: Buona domenica.
2: Mamma, ragazzi, è fastidioso e dice di no, capite?
3: No, non ho capito cosa intendete.
2: Io stavo parlando, mentre parlavo, sentivo una voce, c'è fritte. Una cosa.
3: Io ho detto, sono fritte, sì, è vero.
2: Ma mentre stavo parlando.
3: È capitato,
2: Non devi farlo, mi dà fastidio.
1: Buona domenica.
2: È come quello che sta raccontando la barzelletta e quello là dice, ah sì, la so, la so. Va. Se la sai, vattene. La voglio raccontare agli altri. Ma non c'è nessuno, al cane, va bene? Chi ti è vivo? Sei così, fastidioso così. Prova a parlare di una qualsiasi cosa. E si è fritto.
3: Gli olive.
2: Si è fritto. fritto.
3: Vabbè.
2: Parla.
3: Le olive ascolane nascono
2: già fritte. Sono già fritte.
3: E ho capito, sì, l'esempio è andato.
2: Com'è, fastidioso?
3: È fastidioso. Sì.
2: Fallo ancora, che ti sputo.
1: Buona domenica.
2: Allora, ragazzi, questo.
3: Non ho capito. Non gli dici niente.
1: No, aspetta.
3: Non
1: perché?
3: Farmi fare la suocera.
2: No, allora è un'altra
3: non
2: cosa.
3: Fare la
2: qua non stavo parlando, facendo un discorso.
3: Sì,
2: ho solo
3: qua
2: detto una frase e lui ne ha detta un'altra. Non
3: sì, va bene. Qua non c'è il governo ladro.
2: Due pesi, due misure. Giusto. Ma anche perché tu pesi troppo. Dimmi.
1: No, dico questa cosa qui live diretta.
2: Lui è come quelli che trovano un errore al lavoro. Se è al lavoro, è venerdì pomeriggio. Sono le 6. Alle 6 e 5 si stacca. E lui è quello che dice, oh, ho trovato un errore, capito? Cioè, incredibile. È come quei dipendenti lì, fastidioso proprio. Mamma, sono le 6 e 5, cretino. Te ne dobbiamo andare, dai, deficiente. Ho già messo tutto via, spendi i computer. Non c'è un errore, ragazzi! Uguale. Il silenzio dei dipendenti, lo sanno tutti, dai.
3: Mamma mia, ti prego.
2: Andiamo avanti. Silenzio. Stipendio ha senso, dai.
1: No, stavo dicendo che questa cosa live che
2: le
1: accaduto.
2: Battute sono Gianni Fernandez e Diego Piccoli,
3: Che
2: gioca con l'Ascoli, tra l'altro. Andiamo avanti.
3: Tipo spagnolo.
2: Andiamo avanti.
1: Beh, chissà se anche Gianni Fernandez.
3: Chi? Ma non era lui.
2: È Franco Fernandez.
3: Ma non è neanche lui.
2: Gianni. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
1: Però queste cose così in diretta possono accadere. Cioè, sono belle.
2: Allora, questo è un programma fatto male. Lo diciamo subito. Fatto con i piedi. Con i piedi la faccia di Ugo, che è più brutto di un piede brutto. Allora, tu sei più brutto di un piede brutto. Allora, è fastidioso. Anche allora, questo, io dico tutto in diretta. Quando mi fai nervosire il ciccione, io lo dico, perché devo dire far finta di niente, poi fuori onda, ah, sei un cretino. No, glielo dico subito in faccia.
3: Bravo.
2: Questo è un programma vero, brutto ma vero.
3: Oh,
2: Ugo, ma vero, dai, forza, dai.
1: E che tra l'altro,
2: chiudi, dobbiamo andare.
1: E che tra l'altro potrà essere
2: dai,
1: anche
2: Alfa
1: visto
2: Romeo, dai.
1: Questa cosa qua potrà essere anche vista dal vivo,
2: sì,
1: in teatro.
2: Dal vivo può succedere anche che io a un certo punto li rincorra per picchiarli. Cioè, può succedere di tutto, veramente. Venite a teatro a vederci, può succedere di tutto.
1: Imprevedibile, un po' come il percorso.
2: Io mi porto la canna di bambù con cui ti picchiai, con cui ti picchiai in Sardegna, e me la sono portata dietro e me la porto perché ti voglio picchiare con quella canna là. Dimmi, dimmi.
1: Quindi allora, per vedere che cosa accadrà con la canna di bambù, ottobre, le date sono tre.
2: Sono tre.
1: Sabato 10
2: diciamo
1: ottobre,
2: perché poi dopo smettiamo di fare basta, perché poi il fisco mi rincorre. Mi rincorre il fisco e passa l'aliquota più alta. E io non voglio pagare le tasse, ragazzi. Cioè, le voglio pagare, ma poco. Mi scatta il 50%, ma chi più si passa veramente? Lascia stare. Dimmi.
1: Quindi, che cosa accadrà in questi teatri?
2: Ultime tre date, vai.
1: Sabato 10 ottobre andremo a Guidizzolo, provincia di Mantova. Venerdì.
2: Ma non, allora, se dici così non si capisce niente. Andremo a Guidizzolo, a Faghi, a pescare.
1: No, ci siamo.
2: Lo spettacolo di Andrea Catavolo insieme ai due cretini sarà presente a Guidizzolo, provincia di Mantova, al Teatro Comunale di Guidizzolo. Alle ore 21 inizia lo spettacolo, ma per avere maggiori informazioni chiamate Ugo.
1: Perfetto. Il venerdì seguente,
2: il 16 di ottobre, non dare riferimenti geografici che tu non sei capace. Vai.
1: Il 16 di ottobre.
2: Tu devi fare solo l'elenco, tre date, l'elenco e basta, non sei in grado, dai!
1: Sabato 10 ottobre, Guidizzolo, provincia di Mantova.
2: Oh.
1: Venerdì, il 16 ottobre, Rovereto, provincia di Rovereto.
2: Vabbè, vedi che aggiunge cose, vedi che sei cretino. Non...
1: Sabato 24 di ottobre, Bellaria, provincia di Rimini. Spettacolo Andrea Catavolo Show in tour. Per avere informazioni basta chiamare Ugo.
2: Sto scrivendo, all'ospedale psichiatrico. Adesso me lo riporto.
3: Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 82 5.
2: Grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre dalle 6 alle 9. La sotto pappardella che dice entrate sulle pagine social, c'è il numero, è pesante. Sì, pesante, voglio, sì, pesante.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100. Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
11: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely. Don't believe it.

0: just how I like it. Don't you think there's something about it? Every time we touch.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
2: Buongiorno ad Alessio Galea. Approvata ieri in seconda lettura al Senato la riforma della legge elettorale, maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna.

0: confinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette alla prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Blitz anticamorra a Napoli, dall'alba i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone emessa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'operazione è in corso nel rione Traiano, nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari dei provvedimenti sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Circa un anno e mezzo dopo il Milan torna a disputare una rassegna continentale, l'Europa League. Alle 21 attesi 65.000 spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
1: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali, Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walter!
4: Bella balla.
5: Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
6: Buongiorno a tutti.
7: Ciao.
8: Buongiorno, la moratoria del Morning Fever.
9: Buona giornata a tutti.
10: Dai che andiamo italiani.
11: E adesso tocca la musica.
12: Il Morning Fever. Che macchina today.
13: Mamma mia.
14: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
15: Buongiorno, eccoci qua signori, buongiorno, dai che è mercoledì, giro di boa, eccoci qua. Buongiorno dal vostro capitano, Walter Massa c'è, insieme a me c'è il DJ Dami da qualche parte, non so, dietro le quinte, adesso devo guardare dietro se lo vedo, ma lui c'è. Bene signori, bene, lo sapete che in questo programma, io lo dico sempre, tutte le mattine, ripeto le stesse cose perché c'è sempre gente nuova e non sa come funziona questo programma. Avete la possibilità di richiedere un brano, siete voi a scegliere la musica al 338-141-1001 con un messaggio vocale. Semplicemente registrate la vostra voce dicendo chi siete e il brano dance che volete ascoltare. Cioè, è chiaro, no? Voglio dire, se volete invece un salutino basta scrivermi sempre al 338-141-1001. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma partiamo con Bass Persuaders.

0: sì signori, partiamo alla grande, lo so, al giro di boa, oggi il giro di boa, mercoledì 16 settembre. E intanto andiamo a salutare Barrichello da Padova, buongiorno capitano, un saluto dalla Montanari di Teramo. No, aspetta, è qua, Montanari, aspetta, di Montecchio, Emilia. No, è perché arrivano, mentre sto leggendo, arrivano altri messaggi, mamma mia, faccio fatica, leggo metà di uno, metà di un altro, quindi faccio un po' di confusione. Salutiamo anche chi è qua, buongiorno Paolo da Treia, buongiorno il bomber e il camionista da Cattolica, e poi chi c'è ancora, salutiamo Gianluca da Teramo, e salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreni, gemelli diversi, andiamo a sentire chi c'è.
1: Walter, ascolta, vorrei sentire Touch Me dei 49ers, Luca M da Casteldurante nel Montefeltro.

0: più Dance Station. This is Studio Q. Studio Q wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Spot. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: L'appuntamento più atteso è tornato. Venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday.
3: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.

0: Madonna, Dance Theria, bella lì. Noi ci siamo, Morari c'è. Hola, Capitan Massa, vacanze finite, tempo nuvoloso, 21 gradi, buon giro di boa, tutto il popolo, un beso al mastro e baci. Un saluto anche dal Cauz di Cavriana, spingere, e noi spingiamo, certo qua spingiamo, la musica è quella giusta, ad esempio quella che sta per arrivare, sentiamo chi l'ha richiesta.
1: Ciao Valterone, Slapati di Milano, che ne dici se oggi ci ascoltiamo la canzone Surrender, e anche da Milano è sempre solo Morning Fever, ciao belli!

0: to me, Tracy Spencer. Bene, signori, siamo arrivati già, perché è volato il tempo. Siamo già arrivati al momento del primo party time. Ci torna indietro nel tempo perché si chiama I Remember Yesterday, negli anni 70-80 dance. Scrivetemi dopo la pubblicità dove state ballando al 338-141-1001. Via, avanti, com'è?
1: Avanti, c'è posto, via.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio
3: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
2: Spot.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Rossetti Faenza, c'è buon giro di boa, Capitan Massa, tutto il popolo del Morning Fever. Ciao Daniele da Basiano, buon mercoledì a tutti da Elena da Lumezzane.

Buongiorno Valterone, il faro e il simo da Predazzo, finalmente meno un mese alle nostre ferie meritate dopo quasi 5 mesi davanti ai fornelli. Vabbè, insomma, ci sta, dai, ci sta, ci sta.

Buongiorno capitano, un saluto alle donne della Bottega dei Sapori, Letizia, Jessica, Valeria, Valerio dai Colli del Metauro. Bene. Buongiorno Super Walter, mercoledì giorno libero, il giro di boa si prende senza limiti. Il giro di boa si prende senza limiti di tempo. Ah, ok. Va bene, la Maya Morgana, Valentino Camionaro c'è.

Buongiorno Super Walter, Val di Sole, c'è la Katia, c'è anche Alessandro da Cassano d'Adda, sempre in prima fila. Buongiorno capitano, un saluto anche al DJ Dami, Pietro da Gualdo Tadino, e vai!

Ciao Valterone, un saluto da Moreno di Verona. Ciao capitano, buongiorno Andrea da Sesto. E Alessio da Canafoglia, da Iesi, direzione Castelplanio. Wow!

Vi ascolto da una vita. Buongiorno Capitan Massa, Andrea da Trapani. Un saluto anche da Moreno, da Rosciano, presente Valterone. Buongiorno Jack Frusciante, da Gabriele Piattelli.

Walter dal Biccio del gruppo Ripa. Ciao, ciao, grazie, grazie. Baci, baci, Mili da Mantova. Ricorda che ci sono sempre. Brava.

Buongiorno Walter Lupassaiolo da Macerata c'è. Buongiorno Walter Damino, direzione cantiere 1, poi cantiere 2, cantiere 3, cantiere 4. Allora, ma cosa sei, in pensione che vai a vedere i cantieri?

Roberto, saluti fratelli imperiale, buongiorno, un saluto da Marco Malonno da parte di Orso della Valle Camonica, buongiorno Stefano da Pollutri, si vendemmia a spingere.

0: Grande capitano Orso, non lavorare troppo. Buongiorno, mitico Walter. Sono Francesco Daghedi. Grazie per la bellissima musica anni 80 che mettete. È come tornare indietro nel tempo, certo. Buongiorno, Capitan Voce, sempre da pelle d'oca ascoltarti. Ciao Paola, grazie. Ma che bel messaggio!
1: Ma la cosa meravigliosa, ma che bel messaggio!

0: E con Disco Inferno si chiude il Party Time. Prossimo appuntamento alle 10.30 con il Free Selection.
1: The party is here. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station. Ronnie Milani presenta Club Connection.
3: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
3: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Q.
5: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Arman, What a Life. Everybody.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi

0: più news.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, per ora latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. La Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto in un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, una buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali, Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Sabrina.

0: Love Hathaway. Ci siamo 10 e 6 minuti all'interno della seconda ora. Siete su Radio Studio Più, questo è il Morning Fever. Il conduttore, il capitano, insieme a me c'è il DJ Dami, il super DJ Dami. Un saluto robustone, Gianmarco Pippo, il mobiliere di Senigallia. Buongiorno Violetta da Fermo, buona giornata Vittorio da Pandino. C'è, andiamo in pubblicità? Via.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Bowser, Lose Myself.

0: Jamaica Bam Bam, buona giornata da Vittorio, buongiorno Massa da Lecco, Calgo c'è, buongiorno anche a Riccardo da Torino e andiamo a sentire chi c'è qua, tocca a te, vai.
1: Ciao ragazzi, ascoltamo, mi metti su dei Datura Mantra, torniamo un po' indietro nel tempo, dai.
0: Ascolta mo, ma...

0: bla bla, Gigi D'Agostino, ce l'abbiamo, 10 e 18 minuti, signori, siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor, sigla.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: 3 minuti con...
0: con De Nova, e abbiamo al telefono Sara, buongiorno Sara.
3: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Ben ritrovati, allora so che la scorsa volta eri in fiera, sei sempre in fiera te, sei una mercante, sì, in fiera.
3: Esatto, sì, siamo ancora in fiera, questa sera è proprio l'ultimo giorno, siamo a Grisignano di Zocco in provincia di Vicenza, alla Fiera del Soco, una fiera molto grande, molto bella, un sacco di musica, e quindi insomma vi invito a venire, questa sera c'è anche lo spettacolo pirotecnico. Siamo nella zona coperta, quindi se volete venire a trovarci c'è anche l'opportunità di prenotare in fiera e di ricevere un buono sconto del 15% che poi vi applicheranno sul preventivo delle cure dentali, quindi venire in fiera è sempre una grande occasione.
0: Benissimo, allora per quelli invece che non riescono a venire in fiera, perché noi siamo in questo momento collegati con tutta l'Italia, giustamente dobbiamo dare un servizio, come funziona De Nova?
3: Allora, la clinica è aperta tutti i giorni dal martedì al sabato, dal nord c'è il pulmino che va su tutte le mattine, quindi è possibile raggiungerlo comodamente con i nostri pulmini, si parte la mattina e si torna poi nel pomeriggio, e il primo viaggio in abbinata alla prima visita e il preventivo è gratuito. Chi volesse mandarci un piano di cura che magari ha fatto da poco o una radiografia panoramica, possiamo già dare molte informazioni anche al telefono. Potete entrare via WhatsApp direttamente dal sito della clinica con me, che è www.clinicadenova.com, oppure mi chiamate qui a Verona allo 045 97 00 25.
0: Bene, allora ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando di cure dentali e De Nova, Fiume in Croazia. Perché si risparmia, Sara?
3: Si risparmia tanto perché in Croazia ci sono meno tasse e meno costi, questo è l'unico motivo. Noi vediamo tutti i giorni comparare preventivi italiani e siamo sotto del 50%. Vi ricordo che è una clinica veramente seria, noi è 20 anni che accompagniamo i pazienti, sono molto bravi sulla chirurgia implantare, anche sulle ricostruzioni dell'osso mancante, quindi interventi importanti, ma anche nelle piccole cose, dalle carie alle devitalizzazioni, c'è tanto risparmio, quindi venite con fiducia oppure chiamate per avere più informazioni.
0: Allora ricordiamo che basta semplicemente avere con sé la carta d'identità, perché non c'è più la frontiera, quindi comunque sia un documento valido ci vuole, si può pagare in euro o comunque con bonifico, cioè si può pagare in qualsiasi modo, ed avere anche la fattura detraibile in Italia. Bene, detto questo, ricordiamo ancora una volta i recapiti.
3: Sì, vi ricordo il sito www.clinicadenova.com, da lì potete anche chattare con WhatsApp, oppure chiamate a Verona allo 045 97 00 25.
0: Bene, grazie Sara, sei stata esaustiva e ti dico alla prossima, un abbraccio.
3: A presto, grazie.
0: Ciao, e noi andiamo con la musica, via! Dance Station. This
4: is Studio Q. Ciao Franco, da Marina di Montemarciano. Buongiorno Studio Più, vorrei sentire la canzone di Michael Jackson, Billie Jean.

0: Michael Jackson è sempre Michael Jackson, eh? Buongiorno capitano, avanti spingere Rosa e Giulia. Allora, avanti spingere, adesso spingiamo perché c'è appunto il party time free selection. Cosa vuol dire free selection? Selezione libera, quindi ci troverete la musica un po' di tutti i tempi, rifatta, remixata, rework, non so, mashup, però insomma tutta quella da ballare, di tutti i tempi, insomma, nuova, vecchia, non importa. L'importante è che spinga come vuole la Rosa e la Giulia. Pubblicità e poi iscrivetevi al 338 141 1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Spot. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
5: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno popolo, studio più Giuseppe da Gambolò, il vespista presente. Buongiorno Massa. Ho fatto un sogno un poco strano. Ho visto il nostro capitano portare sulla mano tutti noi. Cantavamo porta in alto la mano, è il tuo capitano. Mamma mia. Ma no.

Ciao, l'orso del parco c'è. Ciao da Milano. Buongiorno Massa. Qui auto avanti con questa musica, le BMW si riparano da sole. Beh, bella, la musica è riparatrice, quindi quando vi si spegne la macchina, alzate il volume della radio, con Radio Studio Più la macchina si ripara.

Samuele il Mantovano c'è, un saluto dalla tradotta carico Treno Val di Sangro. Gas il ciclista, sei sempre sul pezzo, uno spettacolo ascoltarti. Vamos!

Buongiorno capitano, oggi balliamo dalla Puglia. Saluti da Mario, Monica, Max e Sabrina. Vai, ancora in vacanza questi, ancora in vacanza.

Massa, ci sarai a Legend? Sì, ci sono anche quest'anno al Rally Legend. Tra l'altro mi trovate di fronte al Rosenbowl Pub a San Marino. Io, la mia postazione è lì. Tra l'altro saluto Max, il mio super amico. Max, ti voglio bene, ci vediamo presto. Vai di 24esima edizione di Rally Legend. Il Massa c'è e soprattutto stesso posto mi trovate lì, davanti al Rosenbowl. Mi raccomando, venitemi a salutare.

Buongiorno Walter da Gianzi Rider, il suo team carico treno, massa, so qui, ecco, Rudy, grazie di tutto per esserci ogni mattina, Rudy lo scarabilista, no? Che bel messaggio, bravo, è da un camionaro, sai. Il Farina presente dopo tanto tempo che la radio non la sentivo.

Walter, la tua musica è la più bella che abbiamo mai sentita. Miro 73, Cava Valeggio. Vabbè, allora ringraziate il DJ Dami, è lui il selector, qua, signori. Bravo Dami!

0: Salutiamo Nico. Una volta era Nico del Golf e mi dice le info per il Legend. Allora, guarda, c'è il sito, è inutile che te le do io perché io ne so quanto. Io vado a leggere perché ogni anno cambia qualcosa. Vai sul sito Rally Legend e poi insomma ti leggi tutte le info. Sono scritte lì in chiaro. Dai, vai! E con Sad Girl, Bebe Rexha, David Guetta termina il Party Time Free Selection. Prossimo appuntamento alle ore 11:30. Ciao!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time!
2: Party time!
3: On Studio Q,
4: your dance station.
5: Studio Q wants you.
6: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.
5: Studio Più wants you.
6: La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
7: Spot.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: saluta gli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi, clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio, e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Saluto alla cavalletta e al resto della combricola, la Grispazzino da Mondavio c'è, e andiamo a sentire invece chi c'è qua.
1: Ciao Walter, mi faresti ascoltare la canzone Ditto di Erika? Ciao dalla...

0: America, un saluto a Diego, il giardiniere pazzo, vai di cespugliatore. Fra un po' anche io a casa comincerò a tagliare l'erba, sì, perché ogni tanto bisogna pulire. Saluti da Oscar da Rimini, multa pagata 54 orari, Cesenatico, effettivamente, scarto dei 5 orari, andavo ai 59, spero che asfaltano le strade con quei soldi, vabbè, insomma, non lo so quanto hai pagato, comunque due sacchi di asfalto freddo magari vengono fuori. Pazzo, il pazzo escavatorista Johnny dalle Marche è presente, buongiorno a tutti, si scarica a terra gas a martello, vai, dai che andiamo in pubblicità però.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su Cultura e Consapevolezza.

0: mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday.
1: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Eccomi qua. È un po' in ritardo oggi internet. Non so perché. Mi fa gli scherzi, mi frega. Buon giro di boa, ciao Walter Lamari. Uliano da Sant'Ippolito c'è. Buongiorno Massa d'Altato. Va bene, insomma, tanta gente che ci sta salutando, ci sta segnalando la presenza. Salutiamo anche gli amici della Feltresca Mercatale. Buongiorno il capitano Antonello. Lui è il capitano della Feltresca, Antonello, sì. Poi c'è Sassà, il vice capitano, poi c'è il Giaguaro, il sottotenente, c'è il re del Sasso. Il re del Sasso, signori, che lui è il verniciatore, ecco, il verniciatore, il re del Sasso. Ruslan, che non fa niente, però lo fa bene, ecco, lui lo fa bene, cioè lui è bravissimo a non far niente. Salutiamo Lauri, l'Alessandro, insomma tutti. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Quella, stamattina si va di Aratro. Si può sentire una canzone del Rondò Veneziano, che è tanto che non si sente. Ciao, ciao.
2: You know we'll have problems. This will happen sometimes. But if you can stay,

0: Mike Francis, vabbè, vedi, quando fate scegliere al DJ Dami, sceglie con classe, quindi bravo, bravo Dami, bellissima questa canzone. Ed era un po' anche che non lo ascoltavamo. Saluti, saluti, vabbè, insomma. Buongiorno il Canarino, è con voi nei migliori locali con Studio Più. Il Billy, buongiorno capitano, saluto dal Billy, qui tutto bene, mi fa piacere, mi fa piacere. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Mettere per piacere Cocco Jumbo, Mr. President, grazie, ciao ciao.

0: Marco Giambo, Mr. Presidente. Vabbè, se andate in Africa e sentite gli africani, comunque le donne soprattutto, Giambo, Giambo, che vuol dire buongiorno, è un saluto africano in questa, nella loro lingua, Giambo. Io dicevo, ma che Giambo, Giambo, perché quando vai in Africa, Giambo, Giambo, ti fanno questo saluto qua. E qualcosa di diverso, no? Morris, Morris da Rebecco, il capitano, un buon giro di boa dal Ghiso vivaista da Canneto. Andiamo a sentire questo messaggio, andiamo a Treia da Paolo.
1: Ciao Walter, buongiorno, sempre Paolo Treia, e oggi mi piacerebbe ascoltare un brano del grande Boy George. Ciao a tutti.

0: Think I'm Home, Boy George, che ricordi con questa canzone? L'ho messa perché mi è tornata in mente, signori, mi è tornata in mente la gioventù e in particolare la mia prima morosina, vabbè. Quanto ero giovane, va bene. Vabbè, adesso comunque andiamo indietro nel tempo, comunque con il terzo ed ultimo Party Time negli anni 90-2000, un po' più recenti diciamo però. E, signori, siete pronti a scrivermi al 338-141 dove state ballando? Vi ricordo che sarà Alex Castellini a presentare il tutto, presenterà anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90, appunto 2000. Detto questo... Dai che diglielo!
1: E dai che andiamo!
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
6: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Da giovedì a giovedì, è un po' che la dicevo sta frase, vero Walter? Siamo pronti a partire questa mattina con il DTM 90, il Party Time. Poi la sera noi torniamo dalle 20 alle 22 con le vostre playlist. Ricordatevi il nostro sito ufficiale 90.studiopio.net per inviarci una playlist e per interagire con noi anche nel programma della sera. Siamo pronti a partire questa mattina? Pronti, carichi? Tutto acceso? Sì, perfetto, possiamo andare. Oggi la protagonista è Franci di Brescia, che vuole ascoltare Kim Lucas, You, Datura, Eternity, Felix, Don't You Want Me, partiamo subito con Corona, Baby, Baby.

Ciao Walterone, Walter One. Un saluto da Gianluca da Ravenna. Insomma, Ravenna. Sono in macchina e sto tornando da Padova. Bravo Gianluca, è arrivare a Ravenna.

0: Buongiorno capitano, grazie per la compagnia che mi fai. Lei dovrebbe essere Lorella da Canneto sull'Oglio. Mi ricordo di firmare, ricordatevi, firmatevi sempre. Io dopo sennò devo andare a vedere lo storico, vabbè. Siete grandi, saluti da Manu Faenza.
1: La roba da favore.
2: El sol, la luna, las estrellas.

Eternity. Saluti Gabriele e Sabrina dalla provincia di Perugia, Perroni Faenza, enjoy, ciao Dani!

Buongiorno, volevo fare un augurio speciale che oggi è il suo compleanno. Thomas Bartolucci, l'imbianchino pazzo di Urbino. Antonella, la mamma Anto, sta facendo le pulizie, ascolta con Alexa la vostra radio studio più. Bene, brava. Buone pulizie!

0: Da Marotta il Pagliarolo Pentito c'è la Luisella di Poggio Rusco, sempre presente all'ascolto. Ciao Walter, il Bibi c'è.
1: Ciao a tutti.

chiuso in ufficio, ma meno male ci siete voi, Johnny Fango, Diego l'elettrico di Quingentole c'è. Ciao Walter, musica fantastica, Patti da Varese.

Posso fare i complimenti al DJ Dami? Certo, grandioso, grandioso. Sempre, sempre ben accetti i complimenti, eh. Un saluto a Beppe, l'osso di Cingoli. Andiamo!

0: DJ Ozzy, e con questa canzone, signori, termina il Party Time DTM. Grazie Alex, grazie. Tutto torna domani anche con te. Bene, bene, signori. Intanto fatemi salutare il mio socio, il DJ Dami, che ha curato la parte tecnica. E qualora lo vogliate, domani mattina ci trovate qua dalle 9 a mezzogiorno. Questo è il nostro spazio orario. Il capitano vi saluta. Adesso corro da Polidori con la Subaru, perché dobbiamo ultimarla. Dobbiamo ultimarla oggi con Marcellino. Poi devo passare dagli uomini di gomma, rimettiamo 4 gomme giuste e poi poi dovrebbe essere apposta e la proviamo al Misano Driving Show il 3 ottobre. Ok, detto questo, a domani, ciao! Adesso la sil.k.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Ed eccoci qui ad iniziare la nostra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buongiorno a tutti voi, ben arrivati.

Io penso che non sia neanche facile tutti gli anni avere i tormentoni estivi sempre diversi, perché non si assomigliano. Cioè, ma chi li produce, complimenti, non è facile, eh? E noi andiamo con Gazebo, questo rework di Christian Marchi e Lake Chopin.

0: Oggi che sforlancio, ospite a pranzo, vi faccio una domanda: compiti sì ai vostri figli o compiti no?
1: Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life. Everybody.

La testa gira, eccoci qua. Gira, no, gira anche qualcos'altro, quanto pare, qualcuno. Guess for lunch, ostia pranzo. Ora vi faccio capire perché dico queste cose. Io sono la Sil.K e voi, miei cari guess for lancine e guess for lancine. La domanda di oggi è proprio quella di capire se siete a pro compiti oppure no. O magari ce ne sono troppi. Insomma, è meglio non dare i compiti, visto che i ragazzi nella maggior parte dei casi escono alle 2 del pomeriggio e altri alle 6 del pomeriggio, e senza neanche, ci sono scuole tipo quella dove vanno i miei che escono alle 6, ma non c'è il fatto di fare i compiti se non in autonomia. Però se tutti giocano, figuriamoci se IA fanno farli in autonomia, ecco, anche avendoci provato. Quindi e poi tornano a casa e hanno i compiti, quindi compiti sì, compiti no. Io sto parlando di elementari, ma poi parliamo anche di tutte le altre scuole, come le medie e le superiori. Questo perché mi è venuto in mente? Perché ho letto un articolo che diceva, che dice: stop ai compiti fuori orario e alle verifiche accorpate. In arrivo la nuova circolare Valditara. Basta notifiche la sera sul registro, perché insomma adesso c'è questa cosa del registro elettronico dove vengono assegnati i compiti, che anche lì un po' vengono assegnati sul registro elettronico, un po' vengono assegnati sul quaderno, un po' vengono assegnati sul diario, e un genitore impazzisce e non sa più cosa fare, soprattutto nelle prime elementari dove i bambini non sono ancora autonomi. Però pare che ci siano degli insegnanti che mandino i compiti anche dopo l'orario di scuola, il che significa che magari i bambini sono a casa alle 2, alle 3 fanno i compiti, alle 4 si ritrovano un altro compito per il giorno dopo che non sapevano. Oppure anche se escono alle 6 se ne ritrovano uno in più, tiè, e magari qualcuno è riuscito a farlo a scuola e se ne ritrovano degli altri a casa. Insomma, il Ministero dell'Istruzione del merito, prepara un nuovo provvedimento per mettere un freno all'assegnazione dei compiti tramite registro elettronico e il sovraccarico di intenzioni nello stesso giorno, di interrogazione nello stesso giorno. Le circolari vanno rispettate, insomma. Questi ragazzi devono anche, pur ad una certa, potersi riposare. Ecco, ma voi cosa ne pensate? Noi restringiamo il campo a compiti sì, compiti no. Okay. Coconut.

Mike Jesse J. Beh, siamo nel 2011 con sto brano. Si sente, le sonorità erano quelle, ma il brano è ancora praticamente attualissimo e bellissimo. E allora parliamo tra di noi in questo momento di chiacchiericcio. Compiti sì o compiti no? Ciao Sil, parliamoci chiaro. A scuola c'è un'alta percentuale di tempo sprecato da parte dei professori. Assenteismo. Se ciò non ci fosse, potrebbero gestire le ore a scuola con avanzamento del programma, esercizi fatti là, con condivisione, correzione, aiuti in diretta. A casa potrebbero tranquillamente avere solo la parte di studio senza la parte di pratica. Ciao Lucky. Lucky, dimmi anche magari a che tipo di scuola ti riferisci, se le medie, le superiori, le elementari, primarie, secondarie, no? Quelle robe lì. Ecco. Ciao Maristella da Urbana. Compiti no, alle superiori arrivano mail anche all'una di notte. Ah, ecco, vedi che allora se l'articolo l'hanno scritto perché qualcuno effettivamente c'era, perché io ho detto boh, da noi mi sembra che non sia mai successo, però effettivamente. Domenico, buongiorno Domenico. E poi ancora, l'unico problema è che le mamme rompono le scatole. Dopo avrei voluto, aspetta, dopo avrei voluto vedere cosa fanno loro a 16 anni. Vabbè, non si capisce molto bene l'italiano, magari riscrivilo. Più che compiti sono il continuo del programma di scuola. Ha stufato. Ah, quando magari non finiscono a scuola che lo devono fare a casa, quello dici? Io non darei compiti sabato e domenica per il lunedì successivo, in modo che i figli possano stare con i propri genitori. È vero anche questo, perché capita, o meglio, danno i compiti il sabato, però magari li danno anche durante settimana per il lunedì, e allora uno si porta avanti perché magari, ad esempio, i miei figli hanno le partite di calcio, e poi insomma, le partite di calcio, che è sempre quasi un dovere perché ci sono delle regole, e poi insomma, vogliamo divertirci un attimo anche noi, essere sereni anche noi con i compiti, tentiamo di portarci avanti durante settimana. Ma che cosa accade? Che se tu ti porti avanti durante settimana, la maestra ti dice: no, i compiti servono per rinfrescare la memoria, li dovete fare il giorno prima, non durante settimana, perché altrimenti arrivano bla bla bla, si sono già dimenticati bla bla bla bla bla. E quindi uno sbaglia tutto quello che fa, insomma. Quindi a questo punto, all'elementare credo che si vada abbastanza bene con i maestri, media ancora sufficiente, alle superiori ogni anno disastri. No, ti assicuro che anche all'elementare, se non incontri la maestra giusta,

0: E allora, che dire? C'è anche che dice, dai, tanto adesso ce l'hai e fanno fare i compiti a quella. No, assolutamente no, hai ragione, perché una volta ho trovato mio marito che stava facendo con ChatGPT una specie di relazione a mio figlio e no, non va assolutamente bene questa cosa qui. Mia figlia faceva il tempo pieno, quando tornava a casa non aveva i compiti da fare neanche il sabato e la domenica. Secondo me è molto meglio così. Carlo da Senigallia. E vuoi che Carlo magari abbia anche ragione? Bah, no, forse sì. Comunque, noi andiamo con il meteo, gli spot e il primo party time. Si parte con Madonna.
1: Un saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi. Clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio, e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
2: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

così con Madonna, Magiana, il primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo, Rosanna da Gussago, un bacione. Tra l'altro siamo venuti a giocare a calcio a Gussago sabato pomeriggio con il mio bambino. Un torneo super infinito, però molto bello, perché i genitori del calcio sono sempre esileranti, sono di compagnia veramente tantissimo. Poi i nostri bambini sono talmente bravi che neanche le guardiamo più le partite. Ad una certa vincevano 3-0.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ronnie Milani presenta
2: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi che siete i veri protagonisti del programma dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte
4: e il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Gordo and Who Made Who Energy.

vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore

0: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Guest for lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

0: Quando uno si accorge che sono 20 minuti che chiacchiera da sola, è già qualcosa. Diamo inizio a questa seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, e tra pochissimo un momento di chiacchiericcio tra di noi.
1: Studio più Dance Station.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can-

0: Yes for lunch, ospiti a pranzo, Jamaica Bam Bam. Non manca mai nelle nostre ore. E io vorrei tornare all'argomento trattato nel momento di chiacchiericcio di Yes for lunch, ospiti a pranzo delle 12.15. Ovvero, cari miei guest forlancini e forlancine, cari miei amici che siete state tornando da scuola, io chiedo anche a voi, magari col telefono del papà o della mamma, di rispondere al 338-141-1001 se è giusto l'uso dei compiti oppure no. Io ho chiesto a Google, effettivamente mi ha dato una risposta, però aspetto anche le vostre risposte, se avete piacere fare i compiti durante settimana oppure no. Insomma, una diatriba abbastanza alta, senza parlare del registro elettronico, dove magari i compiti possono arrivare anche all'una di notte, cosa che non ricordavo, ma è successa anche a me, ma è stata subito messa in riga l'insegnante. Sì, insomma, alla fine del discorso la scuola è molto piacevole, quella che frequentano i miei figli, tutto va bene, tranne questa insegnante che però non c'è più e che non mi stava particolarmente a genio, ma poteva essere anche una cosa personale, non lo so. Le auguro tutto il bene del mondo, ma io spero che con i miei figli. Che cattiva questa mamma!
1: La canzone è per

Mia figlia faceva tempi e quando tornava a casa non aveva compiti da fare, neanche il sabato e la domenica. Secondo me era molto meglio così. Questo lo diceva Carlo nella prima parte di Guest for Lunch, ospite a pranzo di Senigallia. E quindi anche questo direi che abbiamo chiuso così, insomma, l'argomento nella prima parte, perché sembrava un buon consiglio. Però poi dopo, non mi viene. Se le regole non sono queste all'interno della scuola, vabbè. Allora io ho chiesto a Google e Google mi ha risposto: sì, l'uso dei compiti a casa è generalmente considerato giusto e utile, ma solo se assegnati con equilibrio e senza esagerare. Allora, perché i compiti sono utili? Perché fissano le idee, aiutano a ricordare meglio quello che si è spiegato in classe. Insegnano l'autonomia. No, scusate, stavo pensando, quindi io se vado a casa e faccio i compiti sono brava, anche se sono per la settimana dopo, perché fisso l'idea, non per forza il giorno prima. Vabbè. Insegnano l'autonomia, rendono gli studenti più responsabili e capaci di organizzarsi. Ecco, ma lì bisogna dirglielo però anche a certi genitori. Io parlo di quello che è a casa. Non glieli devi fare tu, se li devono fare loro. Creano un legame, coinvolgono la famiglia nella vita scolastica quando c'è una giusta collaborazione. Ah, ecco, già qui mi ha... Però anche lì, non è, io non voglio star lì a far fare i compiti a mio figlio, deve essere in grado lui, perché già torno a casa stanca. Quindi se è in grado, bene, se non è in grado, studia di più e impara di più, non lo so, io la vedo così. Quando i compiti diventano sbagliati, quando c'è un carico eccessivo, ovvero troppi esercizi causano stress, stanchezza e fanno perdere la voglia di studiare, miei figli anche dopo 2 minuti. Orari scorretti, assegnare compiti a tarda serata o all'ultimo minuto non rispetta i tempi di riposo dei ragazzi. Ma se mi viene a casa alle 6 e poi magari allenamento, magari viene a casa alle 5, allenamento, torna a casa, mangia, si lava e fa i compiti, tra lì e l'andare a letto, effettivamente diventa un po' sostituzione. Cioè, se i genitori fanno i compiti al posto dei figli, l'alunno non impara lo sforzo e non cresce. Vedi che allora sono giusta, te li devi fare te i tuoi compiti. E queste sono cose che dice Google, ma per una volta secondo me il nostro amico Google non ha detto le cose totalmente correttamente, perché non ha preso in causa tutte le varie situazioni, tutti i vari orari generalizzati, comunque i sociali, non il mio caso o quello di Paolo.

oceanica. Mi ero incantata a guardare il video di Oceanica di Merca in Crema nei giovanotti. Vabbè, insomma, allora noi siamo pronti con il prossimo brano per poi tuffarci, parlando di Oceanica, ci tuffiamo nel secondo party time che inizierà con Movie to the Sun, prima Blackjack.

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Che dici, si va? Dai, dai, si va, si va. It's my life.

In Abruzzo non si molla. Volete sapere quanti gradi ci sono in Abruzzo? Beh, non tanti diversi da qui, perché anche qui, ci sono ben 30 gradi. Vediamo se il mio telefono mi dice quanti gradi ci sono qua. Beh, qua 27, non è che... Però è andata pioggia. Ah sì, questa sera, proprio esattamente quando devo andare a casa è andato pioggia, fantastico, bene, molto bene. Intanto l'Abruzzo non si molla. Evviva il party time, evviva il secondo party time, e è arrivato purtroppo anche l'ultimo brano, che è quello di Annalisa, esibizionista del groove di DJ Damien.

0: arrivato il momento. Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
8: I Remember Yesterday.
7: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
9: I Remember Yesterday.
7: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

siamo arrivati alla fine anche oggi di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Con me Berexa e David Guetta, io vi lascio, vi do l'appuntamento domani, stesso posto, stessa ora e stessa conduttrice. Ma vi lascio nelle sapienti mani di Frankie Gada con I Feel Good e sarà proprio lui a dirvi dove saremo questo sabato. Un bacio domani, ciao! Studio Più.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Laura Carchidi.
2: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento, von der Leyen si è poi rivolta al premier canadese Mark Carney e ha detto: «Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'UE. Parlando invece delle minacce all'Unione, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa. Nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e il reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
1: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti, tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi 2 anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good. Move!

0: You listen to
1: Feel Good.
2: You're listening to Night Feel Good. Grazie alla Sil.k che ci ha preceduto, naturalmente poi ricorderemo dove saremo questo weekend, io e lei, ma non solo io e lei. E naturalmente tutte queste quattro ore a disposizione anche per oggi, mercoledì, una giornata importante. Abbiamo anche Dreamland, abbiamo un sacco di cose da raccontare, per cui bando alle ciance, si comincia.
1: Feel Good.
0: Feel Good.

voilà, eccoci qua. Come ça va? Tutto bene? Tutto bene? Avete passato bene? Giro di boa del mercoledì, mercoledì tra l'altro accadranno delle sorprese, voi non sapete ma io so, ma voi non sapete, per cui il mercoledì

dove mandare del materiale, perché in qualche modo dovete anche mandare del materiale, quindi questo, ok? Così poi verrete valutati da un team di esperti e se poi va bene avrete un colloquio. Ok, detto ciò, grazie Paolo. Allora, casting, Studio Più si manda un'email, c'è un articolo sul sito, anzi, vai sul sito di Radio Studio Più, ok? studiopiu.net, ok? Lì c'è un articolo che si chiama Studio Più I Want You, ok? Andate lì, vi leggete l'articolo, ci sono tutte le indicazioni di quello che dovete fare. Esistono ancora i siti, signori, cioè, nel senso, c'è il sito web di Radio Studio Più, la Station d'Italia, oh, una cosa importante da andare a vedere. studiopiu.net, lì ci trovate tutte le informazioni. Va bene, dai, abbiamo un po' di cose da fare, adesso cerchiamo di definirle insieme.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

venerdì, era un venerdì il 16 di settembre del 1949, quando in televisione, quindi come se fosse oggi, visto che è il 16 di settembre, quando in televisione per la prima volta dei bambini assistettero a un cartone animato. Il cartone animato è quello di Willy e il Coyote, ok? Willy and Road Runner, così è il nome. I baby telespettatori del 1949, calcolate che in Italia la TV è arrivata nel 54, negli anni 50, comunque sia, comunque già vedevano i cartoni animati. Willy il Coyote è proprio quello, diciamo, tra i simpatici, no? Ve lo ricordate Willy il Coyote? Bibi, eccetera, eccetera, eccetera. Fra l'altro, magari non sanno molti di voi cosa vuol dire la scritta Acme, ok? Che c'era sulle varie scatole che usava il Coyote per prendere la dinamite e tutti quei marchingegni che costruivano, no? Beh, quella scritta sta per Company That Makes Everything. Quindi Acme vuol dire Company, un'azienda, That Makes Everything, c'è un'azienda che fa qualsiasi cosa, per cui l'acronimo di un'immaginaria azienda che suggeriva il nome che produce tutto e insomma in ogni avventura è il Coyote a cadere vittima dei suoi stessi stratagemmi, e questo diciamo oggi nella par condicio, oggi nel politically correct non dovrebbe essere così, però una volta chi se ne fregava? Non c'era il politically correct e quindi sempre il Coyote la prendeva nel sedere. Comunque sia, era vittima dei suoi scherzi messi a punto con marchingegni esplosivi che avevano questa scritta. Nella versione italiana i nomi dei due personaggi avranno diverse evoluzioni: Willy e Coyote, dove la E sta per Ed Elbert, diventerà Bill Coyote o Willy per assonanza. Il Coyote Roadrunner sarà conosciuto come Beep Beep. Cioè, in America è Roadrunner, noi lo chiamiamo Beep Beep, dal verso che lui fa, logicamente. In tutti i 48 cortometraggi della saga, che non sono tanti, sono solo 48, Willy è sempre muto e si esprime solamente con cartelli, mentre in due corti c'è l'antagonista che parla con accento inglese. Per cui, insomma, curioso sapere che su tutta la serie prodotta Willy non parla neanche e il Coyote in due episodi parla. Anche questa magari vi è sfuggita. Comunque sia, visto che siamo in tema, di quegli anni lì, cioè degli anni in cui avete iniziato a guardare la TV voi, qual era il vostro cartone animato preferito di quando eravate bambini a 10 anni? No, a 50. 10 anni. Qual era il vostro cartone preferito?

0: Machine She's Gone. Che meraviglia, che meraviglia.
1: Bella Frankie. Io nella mia tenera giovinezza andavo matto per Dick Dastardly e Muttley. Medaglia.
0: È vero, medaglia.
1: Che hanno fatto come cartone animato prima il Wacky Race, quello della corsa più pazza del mondo, ma quello che mi faceva morire di più è quando Dick Dastardly guidava l'aereo
0: e niente, guidava l'aereo e poi finisce lì, capito? Finisce lì, succede delle volte, succede.
2: Ciao Franky, il mio cartone preferito era Bam, Bero e Bera. Ciao da Sandro.
0: Ciao Sandro, non ricordo questo cartone, non lo ricordo proprio, però va bene.
1: Franky,
0: sì.
1: ciao. E di la Cassina, sì. Il mio cartone animato preferito, su tutti quelli che ho visto, era quello che mi faceva più pisciare da ridere, era Mr. Magoo,
0: mamma mia, a me la Pantera Rosa faceva impazzire, ma Mr. Magoo mi hai risvegliato un ricordo. Fantman e Jobin, Riccardo, il mio era Goldrake, Moreno da Verona, come anche quello del amico DJ Furia. Poi i due erano i cartoni, Napo Orso Capo, i Temerari sulle macchine volanti, l'urlo di Muttley, eccetera. Poi Carletto guardava Archimede. Chi abbiamo? C'è lui.
1: Sì. Ciao.
0: Ah no, questo l'abbiamo appena sentito, per cui Goldrake, vedi? Cos'è che mi devi dire ancora di bello?
3: Si trasforma in un razzo missile con i circuiti di mille valvole.
0: Tanta roba. Candy, il mio cartone, Raffa scrive. Candy non era tanto per la protagonista femminile, ma più che altro perché c'era Terence. Hai capito? Terence. Certo che alcuni cartoni animati di vecchia data, tipo Dolce Remy, erano piuttosto... cioè, rivedendoli oggi sono tristi, cioè molto... Erano tristi molto, è un po' tipo la casa nella prateria, un po' tristini, però c'era solo quello che passava il convento. Va bene, ci sta. Poi il Billy, cos'ha che ha visto il Billy?
4: Sì. Daltanius.
0: Senti l'accento Daltanius.
5: Da Frank di Lissone.
0: Ciao bello.
5: All'epoca i miei preferiti erano Lupin Terzo, Sanpei ed Ello Spank, ho chiamato il mio cagnolino.
0: Spank.
5: Ciao Frank, buona giornata.
0: Bello, Ello Spank. Tu a 10 anni vedevi Lupin Terzo, quindi sei giovane. Voltron, Pollon, vabbè, ce ne sono mille. Era così per sapere più o meno a 10 anni dove eravate con la testa. Adesso noi ascoltiamo un disco del passato, archiviamo l'argomento sui cartoni animati, non ne parliamo più, a zero tutto, e poi lanceremo altro.
6: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: OP. Now listen.
1: Through the OP.
0: Now listen.
1: Through the OP.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
4: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
6: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: vuoto che c'è.
1: Il vuoto, c'è il vuoto, vuoto a rendere. Signori, è iniziato il party time, quello degli anni 90. È quello degli anni 90, vuoi partecipare? Se sei a 90, allora puoi partecipare, cioè nel senso musicalmente.

0: Grazie.
1: Buon pomeriggio Alessandro, Alessandra, Francesca e Irene. Tutti quanti sintonizzati sulla Dance Station d'Italia. Poi c'è uno a 90 che dice che siamo tutti a 90. Per i prossimi 10 minuti, 15, siamo tutti a 90. È ovvio. C'è il party time. Senti qualche musica, senti che dischi, senti che emozioni, che pelle d'oca.

Essendo in Italia siamo sempre a 90. Ma no, io sono dritto. Vuoi dirmi che io sono quello che sta dietro a quello a 90? Può essere. Io mi sento dritto, non a 90, sinceramente. Per quanto mi riguarda. Gli anni più belli in assoluto, secondo Daniele. E senti qua, Dani.

anche perché se andassimo a vivere in Togo o in altri posti saremmo a 180, neanche 90. Saremmo piatti. Dai, che si sta bene nel nostro paese, su.

0: Buon pomeriggio a Nikos. Buon pomeriggio anche all'amico vespista Paolo. Senti qua.
1: Franky, io voglio tornare negli anni 90. Dov'è il teletrasporto? Porca miseria.
0: Ma ci sei negli anni 90. Senti il clima.

chissà quante cose cambieremmo se tornassimo negli anni 90. Quante cose potremmo cambiare. Quante volte in più andremo a ballare se fossimo negli anni 90 con quel clima e quelle discoteche, eh? Va bene, ciao Donatella, grazie di essere all'ascolto di Studio Più, la Dance Station d'Italia. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti quanti. Ci godiamo la vita oggi, ci godiamo la vita tra 90 e 2000, qua va sempre tutto bene, tutto bene. Buon pomeriggio anche al Papero di Padova. Presto suoneremo questi party time dal vivo, eh sì.

Comunque, se posso dirvi, io me la sono goduta almeno fino al 2013. Personalmente, quello che voi avete di ricordo degli anni 90, io l'ho vissuto bene negli anni 80, negli anni 90 e fino al 2013 mi divertivo anche molto a mettere musica in discoteca. Quindi un bel 13 anni in più rispetto alla media. Lo so. Poi dopo le cose sono un po' cambiate. Però c'è ancora soddisfazione delle volte, eh? Quando vai a lavorare, metti la musica, fai 3 ore di set, scendi dal palco e la gente ti dice: quella, ma chi sei te? Bellissimo. Dopo che hai parlato per tutta la sera, hai fatto animazione, radio sulle più, scusa, ma te chi sei? No, perché io ascolto sempre gli altri. È bellissimo.

E se vi piace questo tipo di musica, allora non perdetevi questo sabato la musica, parlo degli anni 90/2000. Non perdetevi questo sabato a Roverbella la festa dei bisonti della strada. C'è anche la diretta su Radio Studio Più, saremo io e la Sil.K. Io metto la musica, la Sil.K chiacchiera. Questo sabato, ingresso libero, track food, se può mangiare, se può bere, se può fare divertimento, associazione, ci conosciamo, ci salutiamo, però tocca che venite, perché sennò come si fa? Male che va, ci vediamo domenica in un'altra location, va bene, allora ci vedremo anche domenica, dove? Alla festa del Polo, che si tiene a Rivoltella del Garda. In questo caso saremo io ed Eleonora Salvi. Anche in questo caso l'ingresso è libero, anche in questo caso se magna, se beve, si balla, e anche in questo caso la musica più bella è quella di Radio Studio Più. Quindi avete due scelte: Rivoltella domenica o sabato Roverbella.

0: Celebrate one more time.
1: Frankie, fai gli auguri a Connie. Oggi Connie si è laureata. Un altro avvocato sulla faccia della terra. Ciccio
0: da pescare. Gli avvocati servono perché la gente va al falò, poi litiga e poi si devono separare. L'avvocato serve, serve l'avvocato. È un lavoro sicuro. L'avvocato e l'altro, quello che lavora il becchino, sono due lavori sicuri. Lavori sempre.

0: brigada Francesco la Pescantina. Bienvenuti. Benvenuto. Cosa vorrà Diego? Sentiamo cosa vuole Diego, ragazzi.
1: Hai detto bene, io faccio il becchino. Serve sempre.
0: Mamma che risata.
1: Sto ascoltando. Stiamo andando in chiesa.
0: Lo so, è al lavoro, ci ascoltano, anche loro al lavoro ci ascoltano. Living on my own, Freddie Mercury. Ciao Diego, un salutone a tutta la categoria.

0: Termina qui il party time, ma abbiamo ancora tanto da fare insieme, per cui ci risentiamo tra poco, signori.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
6: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: saluto agli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi. Clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio, e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

Allora, c'è un dato interessante. Intanto buon mercoledì e benvenuti sulla Desta Show d'Italia. Miki Garzilli in vacanza tutta la settimana, per cui, a parte ieri che ho iniziato alle 3, però sempre un'ora prima rispetto a quello che dovevo fare, tutti gli altri giorni lo sostituisco e quindi comunque dalle 2 del pomeriggio sono qua fino alle ore 18. Allora, italiani, voi riuscite a risparmiare? Cioè, la mia domanda è: riuscite a mettere via qualche soldo da parte? Avete qualcosa? Avete non il tesoretto, si sa. Avete da parte, che ne so, qualcosa? Riuscite a mettere via qualcosa? È una domanda. Perché? Perché a quanto pare gli italiani riescono a mettere via dei soldi, ok? Io sono rimasto sorpreso leggendo questa notizia, nel senso che non li ferma né il caro vita né le tensioni internazionali, quindi ecco perché magari gli italiani non si lamentano del prezzo della benzina, perché tanto comunque qualcosa sembra che mettano da parte, ok? Sembra, per cui magari uno si lamenta del prezzo della benzina, tanto la macchina che guida non è la sua, quella aziendale paga l'azienda. Altri magari non si lamentano perché tanto non devono andare lontano, altri a macchina non la usano, chi abita in città comunque si sposta con i mezzi. Comunque, a parte questo, continuiamo a mettere soldi da parte. Io personalmente sono un'eccezione alla regola, io soldi da parte non riesco a metterli. Pur vivendo da solo, le mie spese sono molto alte. Quindi comunque sia, quello che mi entra è anche quello che esce. Quindi quando diventerò vecchio, niente. Niente, vado in un'altra isola. Comunque è lo stesso, il 12% del reddito italiano è messo da parte. Quanto fa questo 12%? 5.400 miliardi di euro sono i soldi che gli italiani stanno risparmiando. È la ricchezza finanziaria di tutti voi, tranne me. Ok? 5.400 miliardi è quello che hanno le famiglie italiane. Allora io ero curioso, ho detto vabbè, ma dividiamo 5.400 miliardi per ogni italiano, vediamo quanto fa, magari farà 50 euro. Volete sapere se dividessimo questa ricchezza tra tutti noi quanto avremmo in banca? Ognuno di noi potrebbe avere in banca 91.541 euro, ok? Adesso la domanda nasce spontanea, quanti di voi hanno 90.000 euro in banca? Allora vuol dire che questa ricchezza, se non sono tanti tra quelli che ci ascoltano, perché magari sono i soldi messi via da una vita, o magari uno si è comprato una seconda casa, o magari uno si è comprato la prima e li ha spesi, per carità, ci sta, no? Anch'io ho comprato la casa e non li ho. Però 5.400 miliardi sono i soldi che sono nelle tasche di risparmio degli italiani, 91.500 euro a testa se fossero divisi. Io non li ho, magari qualcuno di voi sì. Però qual è l'altro dato? È che gli italiani non vogliono usarli. Cioè, l'italiano non vuole usare i soldi che ha da parte. Non li usa. Cioè, compra le cose a rate, fa le cose così, ma non li vuole usare. Perché? Perché è preoccupato per il futuro. Quindi, comunque sia, pochi ricchi e anche che non li usano. E quindi, quando vai nell'aldilà, te li porti con te? No, li devi dare a chi... Ah sì, devi darli ai tuoi figli, ai tuoi nipoti. Vabbè, ognuno faccia quello che deve fare. Io comunque non li ho. Non so voi. Siamo in due che non risparmiamo, vedi? Nicola da Verona, piacere. Ma io non riesco, non ce la faccio. Mi entra 100, esce 100, 110 delle volte, quindi figurati.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Ronnie Milani presenta
2: Club Connection.
3: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
3: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Ma effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: rapina, hai capito? Hai capito, è la rapina.
1: Mi dispiace Frankie, ma io non sono uno di quelli che riesce a mettersi in parte qualcosa.
0: Orca miseria.
1: Forse qualche ragno.
0: Ma i ragni portano i soldi, cioè non è un controsenso. Se ne metti da parte i ragni portano i soldi, di solito. Vabbè, lo stesso.
2: Frankie, non sei solo te che non riesci a mettere via. Io adesso vorrei capire che reddito hanno quelli che riescono a mettere via, perché cioè se devo guardare il bilancio mensile, qualche mese riesco a mettere via 100-200 euro.
0: Ok, come me.
2: Ma se devo guardare il bilancio annuale, o una rottura alla macchina, l'assicurazione, o quello e quell'altro, quando arrivo a fine anno sono con l'acqua alla gola. Che reddito hanno questi che riescono a mettere via?
0: Non lo so che reddito possono avere questi che hanno messo via, però sono tanti, 5.400 miliardi messi via dagli italiani. Se fossero divisi per tutti gli abitanti dell'Italia sarebbero 90.000 euro a testa, il che vuol dire che se molti di noi non riescono a mettere via vuol dire che sono un po' di meno. Quindi quei pochi che mettono via probabilmente hanno via veramente tanto. Francesco scrive questo, ok? Sono sempre stato molto oculato nella vita perché so cosa vuol dire guadagnare i soldi sul cantiere al freddo, quindi vuol dire fare un lavoro tipo nel cantiere, dai, il manovale, questi lavori qua pesanti. Però ho messo da parte abbastanza soldi per poter vivere di rendita. Quindi Francesco, pur lavorando al cantiere, ok, è riuscito a mettere da parte dei soldi e adesso lui vive di rendita. Bravo lui! Però magari ha rinunciato a miliardi di cose, quindi... Non sono sposato, vedi, ho la casa che mi hanno messo in affitto, però riesco a cavarmela. Allora, ok, non hai famiglia, altrimenti questi soldi sarebbero già la metà della metà. Ok, non hai comprato la casa, altrimenti sarebbe un'altra parte, va bene. Nicola di Verona l'abbiamo sentito, perfetto.
3: Allora qualcuno si è preso una mia 91.000, chi cavolo se l'è preso? Porca paletta,
0: non solo i tuoi, anche i miei. Marzia da Marcaria, io 91.000 euro non so nemmeno come si scrivono. Se la ricchezza fosse distribuita avremmo un'inflazione alle stelle, tutti benestanti, pane 10 euro al chilo. Ho capito, però sta di fatto che qui non è che stiamo distribuendo, ho fatto un calcolo così per vedere, perché ho detto 5.400 miliardi, madonna, li hanno messi via gli italiani, è normale che non puoi suddividere, però se avessimo tutti 91.000 euro di... sul conto sarebbe anche meglio, no? Poi il papero, cosa ci voleva dire il papero?
2: Se non le stesse tue condizioni, uguale, quello che entra, quello esce.
0: Esatto.
2: È tutto a posto. E vai, e non me ne frega niente, va bene così.
0: Ma anche a me non interessa niente, sai perché? Perché mi godo la vita. Quindi quando ho tempo riesco ad andare da qualche parte a fare un giro. Quando riesco invito gli amici a cena. Quando riesco ci vado io e basta. E quando non riesco non lo faccio, basta, non è un problema. Però il problema è quello che nel futuro poi quando arriverà quel momento in cui ti servono non li hai. Lo so.
4: Frankie, ma che puoi risparmiare, Frankie? Tu pensa, solo il mio stipendio, quasi tutto, se ne va tra mutuo e nido. 900 di mutuo, 1000 euro di nido. E ti ho detto tutto. Che
0: 1000 euro di nido. Mazza.
4: Andiamo avanti a campà.
0: Ciao. 1000 euro di nido. Tanto, ma per due o per uno? Non me ne intendo, non ho figli.

good.

0: Yes, sono arrivati tanti messaggi, veramente tanti. Lo so. Poi ci sono anche i papà, quelli che pagano l'assegno di mantenimento per i figli. Lì entriamo ancora in altri discorsi. Comunque, quello che è la notizia fonte, dunque, legata alla fonte giornalistica del TG.com, sottolinea che gli italiani hanno nella banca 5.400 miliardi che non vengono usati perché si ha paura per il futuro, mentre invece noi comuni mortali, a quanto pare, c'è una folta comunità che non riesce a mettere via niente. Tra questi ci sono anch'io, che comunque sia questi 5.400 miliardi non li hanno visti. E vanno avanti, quello che guadagnano è anche quello che esce, non si riesce a mettere via molto, se non quel qualcosina che comunque ti serve a coprire quei buchi che si vanno a creare quando c'è qualche piccolo problema, o la macchina, o la bolletta in più e queste robe qua. Poi c'è gente che invece nel bilancio familiare deve mettere un sacco di multe che prende, e vabbè, il cane di razza, tutte quelle... ho capito. Ognuno fa le scelte in base a quello che può permettersi. Non penso che ci siano persone che facciano il passo più lungo della gamba, eh? No, ci sono anche quelle, porca miseria. Ci sono quelli che vanno, che vogliono far credere di averli ma non li hanno, e che quindi si fanno vedere belli affittando macchine costose o prendendo orologi falsi da mettere al polso per far credere di avere più soldi di quelli che si hanno, e via via anche nell'abbigliamento. Vabbè, ma quelle sono altre cose, non importa. Quello che conta è che noi adesso chiudiamo questo argomento. Grazie a chi ci ha scritto, mi dispiace di non leggervi tutti in onda, vi ho letto in privato, vi ho ascoltato, ma non posso, anche perché cambiamo argomento. Tra poco arriva il party time e dobbiamo pensare a mettere da parte la musica bella più che i soldini, ok? Intanto disco del passato con i Duran Duran.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Studio Q wants you.
2: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
3: Spot.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
5: I Remember Yesterday,
4: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
8: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

vabbè, dai, è iniziato il party time, quindi chiuso l'argomento risparmio. Andiamo a fare quattro saldi con la musica di Studio Più, dai. Eddie Pritz. Quanta roba.

che discone, ci sta, dai. Volete salutare? Avete finito i soldi per mandare i messaggi al 338-141-1? Abbiamo la I Feel Good Card per mandare messaggi illimitati verso il party time. Buonasera Moreno dalla provincia di Brescia, ben arrivato. Ce la godiamo così.

One Day. Salutammo chi salutammo? Salutiamo Marco dal Mancino di Inzago. Ok, basta, tutto qua. Quant'è? €20, €20 per questi saluti.

0: Oh, qualcuno si è accorto, dopo quanto? Un mese? Un mesetto? Il Super Club? Ragazzi, l'abbiamo detto più volte che il Super Club andava in vacanza fino almeno all'inizio della nuova stagione di I Feel Good, a cui non manca molto, se ipotizziamo che si inizi a ottobre. Per cui pazienza, ci vuole pazienza. Forse ci sono dei cambiamenti anche lì di giorni, Vediamo, ci sono delle novità che riguardano I Feel Good, sul mercoledì soprattutto. Le scopriremo solo vivendo. Allora, c'è Rosa? Andiamo da Rosa, andiamo da Donna Rosa, Donna Rosa.
1: Ciao Frankie, un abbraccio forte, ma ti mando io un grande saluto, un abbraccio, sei forte, sei unico, sei tutto. Grazie. Ciao Rosa da Garniano, e vai così.
0: E vai così, con il terzinato, vai. Voilà.

Personal Jesus. These are the things I can do without, come on. I'm talking to you, come on. Salutoni e saluti a tutti quelli che sono allo IEO. Se non sapete cos'è lo IEO, cercate IEO, sia come pazienti che come personale medico e infermieristico, eccetera. Un saluto e un abbraccio ai volontari, ai familiari, a tutti questi volti che comunque hanno sul loro volto il sorriso. Firmato una paziente. Ma sei ancora lì? Ci stai ancora ascoltando da lì? Quando è che ti liberano? Quando è che torni?

che ne so, io non lo so, io mi faccio i fatti miei, io non so che ne sanno i 2000, però io mi faccio i fatti miei, che meglio. Mila e Shiro Federica, cosa c'entra adesso Mila e Shiro? Mi faccio i fatti miei, non faccio domande. Musica, dance. Un caro saluto a te, al mio collega Marco da Fabio da Cologno Monzese, va bene, te lo saluto, ma se poi mi chiedono io non so niente, perché io non voglio prendermi responsabilità. Due cuori nella pallavolo, anche qui sono tutte cose in codice di cui io non ignoro, perché sai, non lo so. Vediamo se riesce a mixare questo pezzo. Bene, andato.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: help you. News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio ha atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Ilva, mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi, in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

perché poi si va verso il weekend, proiettati verso il weekend. Questo è un weekend che ci vede protagonisti su diversi fronti. Per quanto mi riguarda, sabato sera con la Sil.K sarò a Roverbella per i Bisonti della Strada con un evento in diretta su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ingresso libero. E poi domenica il polo delle emergenze, invece l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, purtroppo il tempo non ci ha aiutato, quest'anno il tempo si spera ci aiuti, quindi comunque sia il polo dell'emergenza c'è sia sabato che domenica. E nella giornata di domenica precisamente io e Eleonora Salvi, domenica sera a orario di cena, mettiamo un po' di musica, si mangia lì benissimo, quindi potete insomma venirci a trovare a Rivoltella del Garda, cercate il polo delle emergenze, festa del polo delle emergenze. Saluto gli amici di Rovizza con cui comunque d'estate facciamo la festa bellissima, e alla fine dell'estate c'è anche questa, perché no? Bene, detto ciò, signori, se avete bisogno di qualcosa, ok, vediamo di cercare di aiutarvi, ma solo se avete bisogno, perché altrimenti ci pensa la musica a risollevare l'animo.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: il suo DNA col mio DNA. E cosa facciamo? Le mescoliamo? E cosa ne esce fuori? Niente, una notte di...
1: Fai credere all'impossibile.
0: Io di fare il disegnino, no? Va bene, siete di quella scuola o di quella categoria che soffre la fine dell'estate? Fate parte di quella categoria lì? Di quelli che, oddio, nel senso, già il cambio degli armadi, primo giorno di pioggia, un casino, finita l'estate? Oppure siete quelli che affrontano l'autunno in maniera positiva? Cioè, ci sono varie scuole di pensiero, no? Ci sono quelli che la vedono, la vivono in una maniera, e quelli che la vivono in un'altra. Quali sono secondo voi le cose belle dell'autunno? Le vostre cose belle dell'autunno? Anche perché, insomma, in qualche modo arriva, manca poco, 4 giorni e ci siamo. Secondo la scienza, l'autunno è un momento romantico. Ci sono vari motivi per cui bisognerebbe amare l'autunno. Voi ce l'avete questo motivo? Che ne so, tipo, arrivano le castagne. In autunno c'è la festa delle castagne, iniziano le sagre delle castagne. Ci sono i funghi in questo periodo finale dell'estate, i primi mesi dell'autunno, arrivano i chiodini, i pioppini, tutte quelle cose lì. I colori della natura cambiano, c'è il foliage, perché non prendere il treno del foliage e andare a vedere così la formazione di queste bellissime piante, scenari della montagna. Le temperature diventano più fresche, si dorme molto meglio, come la primavera, no? Più piacevoli, dormi anche con la finestra aperta, non hai il problema delle zanzare tra un pochino, no? Anche quelle se ne vanno. Tornano le serate tranquille, quelle in cui comunque non hai 100.000 cose da fare, magari una copertina, il divano, la tisanina, un film da vedere con la tua metà, o con il tuo metà, o con le vostre metà. Ci sono profumi e sapori tipici dell'autunno, le castagne, la zucca, le mele, arrivano le mele, il tempo delle mele. L'atmosfera diventa più romantica e suggestiva, quindi è un periodo in cui comunque sia molti apprezzano anche quello che c'è. Come qualcuno scrive, la polenta, cioè in autunno arriva la polenta. La polenta che in estate è mangiato grigliata, comunque con la grigliata mista, perché tanto anche in estate si mangia la polenta, però quella polenta lì, quella calda, quella più molle, dove dentro ci metti funghi, dove c'è l'intingolo dello spiedo, cioè tutte altre cose, no? Cose che hanno il sapore dell'autunno e dell'inverno. I cachi arrivano un po' più avanti, però anche quelli sono il bello dell'autunno, no? Perché tu c'hai il cacco e te lo mangi, però se lo mangi troppo presto lega che fa schifo, se lo mangi giusto bene così. E voi ce l'avete un motivo per cui vi potrebbe piacere l'autunno? Scrivetemelo al 338 141 1001, vediamo cosa ne esce fuori.

0: si sente che c'è del romanticismo nell'aria, perché quando parli dell'autunno la gente diventa romantica, hai capito?
1: Franky, in autunno cascano i maroni.
0: Lo senti proprio che c'è del romanticismo nei confronti dell'autunno. Però a parte i maroni, che abbiamo capito, i marubini in brodo, Nicola da Mantova, o gli agnoli. Gli agnoli o i ravioli, i tortellini, comunque sia in brodo. È il brodino caldo, la polenta in stube dal poldo, vedi? Tanta roba. C'è arrivata anche una fotografia di costine verze. Cioè, c'è voglia di quelle robe lì. Polenta e latte. Polenta e latte. Non ho mai assaggiato. Polenta e latte è sublime. Marco da Cornate. Boh. Motivo bello per l'autunno, che si dopo arriva il Natale. Marco De Goito, vedi, si pensa già al Natale. Autunno è il mio mese di settembre, dove compio gli anni. Si festeggia Isola della Scala, la patria del riso, e in effetti ci sono diversi appuntamenti che riguardano anche il riso. Non c'è solamente il riso, raga. Abbiamo dimenticato una cosa fondamentale, che con l'autunno si fanno le visite in cantina. Si va in cantina, si va a sorseggiare il vino, si va a guardare un tramonto autunnale, si fa un viaggio in un borgo, si va a fare shopping per le cose che riguardano poi l'inverno, si organizza una serata con gli amici e si sta magari anche davanti al camino, perché a un certo punto nell'autunno si accende anche il camino, hai capito? E lì le castagne arrosto, il vin brûlé, tutte quelle robe lì che ci portano poi verso l'autunno. Contenti?
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Signori, in arrivo c'è il party time. I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Fisher, featuring Florence Harmon. What a life. Everybody.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il party time. Marco, Cristian e Diego sono presenti all'interno del party time. Un abbraccio a chi ci ascolta e a chi si gode, come Matteo, l'autunno con il profumo del mosto e a mangiare i sugoli. Adesso mi è messo voglia di bere un bicchiere di mosto. Vengo in cantina? È una vita che non bevo un bel bicchiere di mosto.

c'è Angelo da Lecce all'ascolto di Studio Più, e ci fa sapere che da quelle parti lì fa caldo. Cos'è che ci hai mandato di preciso, Angelo? Ah, quello è il vino, caspita, adesso ho capito. Primitivo nero di Troia, nel senso, ce lo scriverà. Va bene, l'unico che odia la stagione autunnale è invece l'amico di Chivasso, che dice no, io odio l'autunno, non potrebbe rimanere sempre così. Ma così non è né carne né pesce, cioè non è neanche primavera. Così è un ibrido, hai capito? Si dorme bene la notte, ci sono 30 gradi di giorno, è il clima della California quello lì. Ai tropici più o meno, verso i tropici c'è quel clima lì, né troppo caldo né troppo freddo, è uguale tutto l'anno, poi arriva la stagione delle piogge.

American Express. Love, sex, American Express.

Sex, American Express. Love, sex, American Express. Love, sex, American Express. Love, sex, American Express. Love, Sex, American Express. Fatemi salutare chi è invece nell'estremo sud del Salento, dalla spiaggia del Gargano. Ah, non più Salento, siete saliti un pezzettino, quindi Gargano, molto bello. Salutoni da Lori e Graziano che sono partiti più di un mese fa e adesso si stanno godendo la vita. Ok, pensione, tempo libero, camper e loro girano l'Italia. Cosa c'è di più bello? Zero preoccupazioni e via. Tanto la radio del cuore ce l'hai e l'ascolti. Va bene, pochi minuti ci separano dalla conclusione anche di questo Party Time.

ce l'ho lì sulla punta della lingua, il pezzo degli anni 80 da cui hanno preso questo giro. Ce l'ho lì, sai quando ce l'hai lì e non ti viene? Un giorno vi suonerò Planet Funk, Steve Edwards, e dall'altro lato il pezzo da cui si sono ispirati, che è un disco degli anni 80 che magari alcuni di voi per sonorità hanno detto: ah, ma questa mi sembra di conoscerla. Va bene, dai. Da Castagnaro: io odio l'autunno, vedere le giornate che si accorciano sempre di più mi deprime. Perez da Castagnaro: fino a praticamente aprile dell'anno prossimo sarai depresso, mi dispiace. Non hai un nido dove stare accoccolato con la tua Perez? Non hai una con cui condividere questo momento di depressione, che ti tiri un po' sul morale anche se c'è buio la sera prima? No? Vabbè, dai. Tieni duro. Sono solo 6 mesi, poi ritorna tutto come prima.

e via così. Cos'è sto cavallo? Mazza, oh. L'autunno è bello perché si indossano di nuovo gli stivali. Allora qua scatta l'applauso, fatalità, scatta l'applauso. Aspetta che trovo il mouse, eccolo lì, vedi. Ma te che piace mangiare bene, cosa c'è di meglio di calda arroste fatte sulla stufa, un bel bicchiere di torbolino di Lugana, altro che ristoranti stellati? Caro Matteo, beh, ti posso dire, sicuramente calda arroste fatte sulla stufa, un bel bicchiere di vino rosso, personalmente tanta roba. Fare un'esperienza, un viaggio, quando te lo puoi permettere in uno stellato, è tanta roba lo stesso. Però le cose semplici sono sempre quelle più apprezzate. Però anche di là non si mangia male. Dipende come vuoi vedere tu il viaggio culinario. Se vuoi che sia un'esperienza tosta o semplicemente la semplicità della nonna. Sono due emozioni diverse, ma sempre due emozioni.

0: John Newman, Love Me Again. The Power. Passati anni, 2013, porca miseria. Oh, vola, tutta la musica vola. Vola e ti fa volare, soprattutto se metti le Fabio mani al cielo.
1: Mai al cielo, mai al cielo, mai al cielo.
0: Grazie Fabio.

Wanted Doom. Le grandi feste, quelle lì in cascina, quando si facevano i salami, il vino, i ciccioli, le caldarroste, il pane caldo, l'allegria, la condivisione. Vabbè, si fanno ancora queste cose oppure no? Avevo anche una vicina di casa che faceva questa cosa del maiale e io avevo 5 anni e andavo a vedere la creazione del salame, come veniva creato tutto quanto. Un'atmosfera molto bella. Ognuno che faceva qualcosa, io guardavo.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
9: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life. Everybody.

0: saluto gli amici di Radio Studio Più da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi, clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio, e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

0: voglio sfatare un... perché durante la settimana poi molti ascoltatori di Studio Più mi chiamano, mi fanno domande, vogliono parlare con me, certe volte riesco a rispondergli, certe volte poi magari c'è Virginia, mia figlia, o altri che possono rispondere, e alcuni hanno la convinzione che Gaviscon è quello che regala i depuratori. Questa cosa io la voglio un pochino sfatare, cioè noi viviamo, lavoriamo e campiamo commerciandoli, vendendoli, affittandoli i depuratori dell'acqua. Poi e quindi se volete acquistare un depuratore che è un elettrodomestico che, fidatevi amici, entrerà anche in casa vostra, prima lo fate e meglio è, risparmiate denaro, non buttate plastica nell'ambiente, non vi ammazzate come dei somari per portare le bottiglie dal supermercato a casa o su per le scale. No, un depuratore dell'acqua ce n'è da tutti i prezzi e quindi è il nostro lavoro. Perché alcuni dicono, ah, magari sto regalo ai depuratori? Perché c'è un'offerta, una promozione che facciamo sempre. No, prima diciamo vai sul sito ivmacqua.it e trovi tutte le informazioni per poterlo acquistare, come pagare, eccetera, eccetera, o noleggiare. Invece adesso per radio lo facciamo una volta alla settimana, diciamo due depuratori d'acqua, chiaramente sono dei modelli base, ma comunque di qualità, ad ultra filtrazione, noi li mettiamo in palio a chi ci chiama. Uno dice, ma sei matto, perché fate questo? Perché regalate i depuratori? Beh, vogliamo che giri la voce delle persone che lo usano e che sono contente, perché da tutti i clienti contenti ce ne arrivano molti altri.
1: Sì.
0: Quindi come funziona? È un concorso vero e proprio, anche il regolamento del concorso lo trovate sul sito ivmacqua.it. Adesso ci sono due depuratori ad ultra filtrazione, non fanno l'acqua frizzante, la fanno a temperatura ambiente, però danno acqua di alta qualità. Due di questi io li metto in palio, i primi due che ci chiamano se lo accaparrano, lo vincono. Cosa vi chiedo in cambio? Beh, mi piacerebbe chiedervi se volete comprare poi da noi i ricambi per la manutenzione. No, non avete obblighi, perché se io prometto un regalo e voi ve lo accaparrate, lo avete vinto.
1: Sì.
0: Però mi piacerebbe che poteste acquistare da noi i ricambi per la manutenzione. Quanto vi costano? Partiamo da 180 euro l'anno, facendo un contratto per almeno 3 anni. Se uno lo fa più lungo può spendere anche proporzionalmente di meno. Quindi volete un depuratore nuovo, volete sapere i prezzi, l'affitto, il noleggio, le rate, andate sul sito ivmacqua.it. volete provare ad accaparrarvene uno, però chiaramente dovete avere una casa dove metterlo e non potete rivenderlo, chiamate il numero che vi sta per dare Frank.
1: D'accordo.
0: Provateci anche più volte se trovate occupato, perché le linee si caricano un pochino.
1: Perfetto.
0: Frank, diamo il numero.
1: Sì, sì, diamo il numero assolutamente. 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829.
0: Forza,
1: è partito il cronometro, esatto, lo dico io perché è andata via la voce. Grazie Alfredo, buon lavoro agli amici IVM.
0: Ciao ciao.
1: A presto. Studio Più Dan.

Satisfaction. Non manca molto all'arrivo di Dreamland, non ho molto da potervi raccontare, ma almeno un paio di dischi ci provo, perché poi naturalmente andiamo in console e la musica la dobbiamo mettere. E allora vi voglio far partire il viaggio del racconto della storia della musica, che comunque sia riguarda anche Dreamland, partendo dal 1999. Ok, ci sono delle canzoni, e spesso questo accade quando tu sei un DJ produttore, no? Delle canzoni che nascono dopo mesi che stai lì a fare prove contro prove, ci sono canzoni che nascono invece per caso. Nascono per caso come quella che stiamo per ascoltare, realizzata da un DJ produttore tedesco che si chiama ATB. Il nome completo però di ATB è André Tannenberger. Ok, André Tannenberg, come tanti ragazzi dell'età, insomma tra i 25 e i 30, decide di uscire una sera con una ragazza, no? Ci sta, molti insomma lo fanno, no? Ecco, l'idea era quella di andare al cinema. Siccome la ragazza era attratta dal fatto che lui fosse un produttore, ha detto: dai, perché non mi porti nel tuo studio, non mi fai sentire qualcosa? E lui insomma prese l'idea e andarono nel suo piccolo studio, dove si mise un attimino agli strumenti e uscì subito un giro, cioè lui creò un giro che poi è quello di questa canzone. E inconsapevolmente, insomma, nel quel piccolo studio è nato un momento magico in cui, se non ci fosse stata la ragazza, se non ci fosse stato il cinema, questa canzone non sarebbe mai nata. Praticamente André comincia a mostrare quello che sa fare, insomma prepara una base, prende un suono di chitarra, improvvisa una melodia. In quel momento si accorge che quella melodia ha qualcosa di speciale, inizia ad aggiungere basso e altri elementi e si immerge completamente in una produzione, dimenticandosi del resto. A un certo punto lei gli ricorda: oh, molto interessante, ma non dovevamo andare al cinema? Lui dice: ormai è tardi, sono le 9 di sera, it's 9 p.m. e 9 p.m. è il titolo della canzone che stiamo per ascoltare, ovvero questa. Sono le 9 di sera, il cinema è andato.

Avete capito come è nata questa canzone? Alessandro di Reggio Emilia, che è uno fanatico degli ATB, non conosceva la storia. Questo disco nasce così, sono le 9 di sera, è tardi, 9 p.m. Il cinema is gone, baby, facciamo la hit del momento. E questa canzone diventa numero uno in Inghilterra, ci va al numero uno per 2 settimane. E quando tu vai e diventi numero uno in Inghilterra, suoni in tutto il pianeta. Ok, perfetto. Ci spostiamo dal 1998, andiamo al 1996, perché se ci sono canzoni che nascono così, in un momento, in una sera, per caso, per coincidenze particolari, ci sono canzoni che nascono da idee, che nascono da concept. E parliamo di Roberto Concina. Chi è Roberto Concina? Roberto Concina nel 1996 è famoso perché ha scritto Children, ha realizzato Children, ma Children ha una storia molto particolare. Un giorno magari ve la racconto, perché non è così come l'avete sentito voi Children. Children nella versione originale era un po' bruttina come canzone, però il concept, diciamo, creato da Children, che, di cui parleremo un'altra volta, porta un album. L'album porta un programma radiofonico che si chiama Dreamland. Il programma radiofonico prende il nome da un album che è di Robert Miles e che si chiama Dreamland. E che cos'è? È l'emblema della musica Dream. La musica Dream è quella musica malinconica suonata col pianoforte, ok? Che cosa fa Robert Miles? Crea delle canzoni, crea delle melodie, e queste melodie prendono forma. E ce n'è una in particolare che stiamo per ascoltare, che non nasce semplicemente come una nuova canzone indipendente, ma è strettamente legata al concetto Children, ok? Per la versione dell'album, Robert Miles, alias Roberto Concina, si affida alla voce di una cantante. La cantante che sentite in questo disco è Fiorella Mannoia, ok? Che recita un testo parlato che è stato scritto da Robert Miles e racconta una storia favolosa sospesa tra realtà e favola, ed è per questo che è nata Fable.

Fable di Robert Miles. Vedi quante persone non sanno alcune cose importanti, e adesso ve le sto raccontando e ve le racconterò anche nelle prossime settimane. Lo facciamo già durante praticamente tutta la settimana, sia con gli anni 90 che con quelli 2000. Per adesso, nella musica, insomma, di concetto legata in qualche modo a Dreamland, abbiamo altre cose da dire importanti, a iniziare da questa. È il 2010, siamo a Stoccolma, fa freddo, è inverno. Come succede per gli amici, no? Tu vai a casa a trovare il tuo amico, solo che tu sei John Martin. Sei un cantante rock sconosciuto. Vai a casa di Ingrosso. È lì, a casa sua. Decidete di mettervi in studio. Dai, fammi sentire alcune delle tue produzioni, dice praticamente Ingrosso. E John Martin fa sentire delle sue cose, delle sue cose. Fra queste cose c'è anche una canzone che si chiama Save the World. In qualche modo non è la canzone proprio scritta così, però c'è quell'idea che porterà poi quella canzone. John Martin è un cantante praticamente sconosciuto, ma quel giorno lì, quel fatidico 10 dicembre del 2010, nasce un disco che diventerà una storia. E questa storia racconta la vita del, insomma, dei DJ set della Swedish House Mafia. Il disco viene ultimato, viene portato il 22 aprile in una radio in Inghilterra, ed è un DJ inglese a presentarlo al pubblico per la prima volta. Non è TikTok, è un DJ, è una radio, quello che abbiamo sempre fatto nella vita, che adesso invece a quanto pare se l'è preso il social questo compito di presentare le cose. Comunque la canzone esce poi il 13 maggio, è un inno davvero, ma da questa canzone nascono dei festival, nascono dei video, c'è un video legato a questa canzone che fa capire la bellezza dei festival, ed è lì che poi si alimenta tutta quanta la scia legata ai vari Tomorrowland, legata poi a tutto il resto. L'inno è questo, John Martin, che diventerà conosciutissimo, tant'è vero che canterà anche un altro disco, e la Swedish House Mafia.

0: La storia di questa canzone, un incontro per caso, come farebbero mille altri ragazzi che hanno un'unica passione, la musica. Dai, ci vediamo a casa tua, dai, fammi sentire qualcosa. E nasce un disco come questo. Meraviglioso. Signori, è arrivato il momento per me di andare in console perché inizia Dreamland, quello vero. Per cui, insomma, mi metto dalla parte della console e non vi racconto più niente. Racconteremo tutto nei prossimi giorni. Vai, tranquilli.
1: I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
2: Studio Q. Dance Station. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
7: I Remember Yesterday,
6: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
8: I Remember Yesterday,
6: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Coconice, un grande viaggio.
10: Un giorno mi disse un vecchio saggio, qui siamo tutti di passaggio. La vita è un grande viaggio, qui e ora è la mia vita.

base a regole definite, diverse a seconda dei luoghi e delle epoche. Benvenuti a Dreamland Anthology.

tornare ad esplorare il passato, quei frammenti di eternità che ci riconducono a suoni lontani, a locali ormai deserti, ma che un tempo erano la nostra maggiore espressione della musica. Della musica. Tornare ad esplorare il passato non significa per forza avere rimpianti, ma semplicemente rivivere un'emozione, un'energia che è già dentro di noi. Che è già dentro di noi. Benvenuti a Dreamland Anthology, l'enciclopedia musicale dei ricordi.

0: all'inizio di un viaggio.
1: Perché da un lato viaggiare amplifica tutte le emozioni umane e dall'altro il vero viaggio porta alla scoperta della musica.
0: Porta alla scoperta della musica.
1: La scoperta della musica non consiste nel vedere cose belle con nuovi occhi, ma saper ascoltare sinfonie di suoni, melodie di brividi, o il ritmo del tempo che magicamente si annulla sulla pelle d'oca della fantasia.
0: Sulla pelle d'oca della fantasia.
1: Benvenuti a Dreamland, dove tutto è inizio, dove le note prendono forma, dove la terra è fatta di sogni.

0: viaggio è arrivato alla fine, anche perché oggi, anche per oggi. Va bene, dai, saluto tutti coloro che hanno scritto, Paolo da Roma, gli amici di Pontida, credo che di meglio non si potesse fare oggi, ciao da Vanes, Mino, Carlo Antonio, insomma tutte le persone che hanno mandato i loro messaggi al 338-141-1001 e che hanno sognato come Angela, come tutti, come Manolo e come altri da Bergamo, insomma tanta roba davvero. Io vi ringrazio, vi saluto, abbiamo fatto 4 ore insieme, le faremo anche domani su Studio Pilla Dance Station d'Italia. Grazie, buona serata, arriva tra pochissimo Eleonora Salvi, si salvi chi può.
1: This is Dreamland. Frankie Gada Radio Show.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
4: Spot.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: go. The best music. The dance station.
1: Radio Studio Pew. Studio Pew. News.
2: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, comincia l'Europa League. Alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica San Siro. Linea a Gianni De Gaetano.
3: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi due anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni, ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan, nemmeno quando si chiamava Coppa UEFA, ancor prima delle fiere. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, riposano in panchina Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nata a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov. Arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori.
2: Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC. Intanto il Bologna esonera dopo 4 partite Domenico Tedesco. Lo ascoltiamo intercettato all'uscita dal centro sportivo di Casteldebole.
4: Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo due volte nello stadio qui a Bologna e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, e perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
2: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con i rossoblù. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Repubblica Ceca è valso il quarto successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Parola alla via.
5: Siamo contenti del risultato, siamo contenti della pallavolo espresso dopo quel primo set perso e come abbiamo reagito durante il primo set, perché abbiamo perso ma eravamo lì lì.
2: Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Per l'aritmetica i cechi devono vincere con qualsiasi risultato oppure la Slovenia deve imporsi al tie break. Al contrario, in caso di vittoria slovena per 3-0 o 3-1, tutto rimandato allo scontro diretto di domani. Ed è tutto dallo sport.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può, con Eleonora Salvi.
6: Attention please! 3 2 1 Eleonora Salvi presenta
7: Sì, eccomi, ci sono. Allora, funziona il tutto? Oh, io dico proprio di sì, ci siamo. Buonasera popolo di Radio Studio Più, siamo a mercoledì, siamo a metà della settimana, né carne né pesce, come si suol dire, al mercoledì. È così. Allora, iniziamo il nostro appuntamento, Si Salvi Chi Può. Buonasera ai nuovi amici che si sono appena collegati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Staremo insieme, come sempre, fino alle ore 20, insomma, il nostro appuntamento fisso dal lunedì al venerdì. Mettetevi comodi, eh? The dance station. Si Salvi Chi

Lose Myself. Comunque questo pomeriggio mi sono resa conto di una cosa, e qualcuno dirà: vabbè, Ele, sei caduta giù dal pero, no? Ma quanto costa la vita? Ma anche da delle sciocchezze, a parte il fatto che adesso, insomma, Deezer è arrivato quasi a 2,30 euro, cioè una follia praticamente, no? Ora bisogna, insomma, apprezzare gli amici, quelli che ti dicono ti passo a prendere, anche se ormai un lontano ricordo. No, perché dico questo? Perché anche a prendere una cavolata, magari fare shopping, qualsiasi cosa, e guardi i prezzi e dici: ma che è, fatto d'oro? Cioè, io non so, sta cosa qua, non lo so. Ora, spero che questa persona non sia all'ascolto. Mi auguro, mi spero. Comunque, ad ogni modo, insomma, festeggia il compleanno questa persona mia cara, no? E mi sono trovata in grande difficoltà perché, ma non per i soldi, per il fatto che tante volte vorresti fare talmente un bel regalo che non sai che regalo fare, no? Perché se una cosa, magari un oggetto, che sia una maglietta, un vestito o qualsiasi altra cosa, dici: vabbè, ma che regalo è? E quindi tante volte vorresti fare magari un experience, no? Però è sempre difficile decidere cosa fare, non so se anche per voi è lo stesso. Vabbè, comunque, ad ogni modo, dette queste belle perle, salutiamo il nostro Roby da Pesaro, che immancabilmente all'inizio dell'ora ci manda al buongiornissimo alle 18:06 di sera. Ma noi li amiamo perché sono così. Comunque, per poter interagire con noi al 338-141-1001, messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma, quello che volete. Poi questa sera avremo una diretta esterna alle ore 19:30 e alle ore 18, insomma, l'appuntamento fisso con il nostro buon tecnico, che questa sera è in versione DJ. Di chi sto parlando? Del nostro Lorenz.

0: Baby Hello qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Allora, mi raccomando, signori ascoltatori, ascoltatrici, quando mandate i messaggi vocali abbassate il volume della radio, perché sennò capiamo poco. Allora proviamo, vada.
1: Insomma, l'appuntamento fisso con il...
2: Ma ciao, Lele da Padova.
0: Ciao.
2: Non è per i soldi, ma è proprio per i soldi. Ecco, tutto qua.
0: Allora, da quel che ho capito, lui sostiene che siano i soldi, ma in realtà no, cioè vabbè, ovviamente non vuoi spendere 1.000 euro per un regalo, quello è poco ma sicuro, però non vuoi cadere sul banale, cioè quando tieni a una persona, no, che fa il compleanno, ci tieni anche a fare bella figura, a fare un regalo, diciamo, un po' più importante. Non si parla di soldi, ma si parla di affetto, quindi non vuoi come solito fare la classica maglietta, il classico vestito, insomma le solite cose, per intenderci. Ci vorresti fare bella figura, fare qualcosa di un po' più importante e soprattutto un regalo pensato, ecco, perché non contano i soldi, si può spendere poco, ma comunque quella persona può essere comunque felice perché sa che insomma hai riflettuto a questo regalo, no? Come ha detto il nostro ascoltatore, vedi, il nostro amico da Reggio Emilia, lui scrive: regala una cena con uno chef a domicilio. Vabbè, Alex, tu sei di parte. Comunque sarebbe davvero bellissimo, vedi, questo è il regalo pensato, una cosa un po' più diversa dal solito. Peccato che sei di Reggio Emilia, quindi è un po' più difficilotto, però magari chissà se può fa. Sarebbe carino. Arriva American Cremon, The Colors e la voce di Serena Brancale.

0: Ci siamo. Allora, ascoltiamo i messaggi vocali, sentiamo, vai.
1: Buonasera Eleonora.
0: Ciao.
1: Ore 18:10.
0: Sì.
1: Mi sono ricordato ora che domani è il mio anniversario di nozze.
0: Willa.
1: Non so che cosa regalare a mia moglie. Disastro.
0: Oh, vedi.
1: Roberto Camargo.
0: Ciao Roberto. Allora, ti dico che sei nelle più alte, per non dire altro. Vabbè, allora, il classico si potrebbe dire portala fuori a cena. Poi, in realtà, il mese di settembre vogliamo ricordare che ci sono anche le cantine aperte. Sicuramente un'esperienza davvero bellissima. Oppure, anche nel semplice, e io lo dico perché sono donna, alle donne piace anche una cosa davvero molto semplice. Ad esempio, magari, non so, un mazzo di fiori, per intenderci, così portato in casa e le dici: amore, questo è per te. Vedi, anche le piccole cose alle volte, insomma, possono rendere felici le persone.

Cambiamo discorso, parliamo di lavoro, signori. Il lavoro, senza di quello, ahimè. Comunque, ai colloqui sono i giovani a dire "le farò sapere". E welfare prima dello stipendio. Mi spiego meglio. Cambiano le dinamiche nel mercato del lavoro italiano, dove i colloqui diventano sempre più una valutazione reciproca, no? Soprattutto nelle grandi città, come per citarne una, Milano, cioè aumenta la percentuale di candidati che di fronte a una proposta di assunzione decide, insomma, di prendere tempo per analizzare l'offerta anziché accettare immediatamente. Quindi è il lavoratore che dice "le farò sapere", ma non il datore di lavoro, ecco, il capo per intenderci. Alla base di questo cambio di rotta vi è una scala di valori, diciamo, rinnovata tra i giovani professionisti, per i quali lo stipendio non costituisce più l'unico fattore determinante, diciamo, no? Flessibilità, smart working, welfare aziendale e un reale equilibrio, diciamo, tra vita privata e carriera sono diventati requisiti e indispensabili per attrarre i nuovi talenti. Allora, detto ciò, io so che tante volte fanno anche delle domande un po' bizzarre, no? Al primo colloquio di lavoro, non so se vi è mai capitato, ma spesso chiedevano: "Allora, signorina, mi dica 3 pregi e 3 difetti, no?" Ed erano quelle le domande un po' più simpatiche. Vi è mai capitato di ricevere, insomma, dal vostro futuro datore di lavoro delle domande un po' buffe?

Monkees, Calvin Harris e Dua Lipa. Allora, la domanda di questa sera era molto, molto semplice. Domande buffe, diciamo, al primo colloquio, no? Quando vai alla ricerca di un lavoro, ti fanno delle domande, no? Per citarne una, magari era tre pregi e tre difetti, no? E una nostra ascoltatrice dice che a lei le hanno chiesto, insomma, se volesse diventare madre. E qui andiamo a toccare un argomento un po'...

0: Robin Schulz, Better Times. Allora, andiamo a toccare un argomento un po' delicato, no? Per quanto riguarda magari i primi colloqui di lavoro e insomma tanti datori di lavoro ti chiedono, appunto come è successo ad Annalisa dal Molise, ti chiedono se in un futuro vuoi diventare madre, no? Ed è un argomento, diciamo, delicato, perché magari capita spesso e volentieri e non è diritto, insomma, del datore di lavoro, insomma, fare queste domande, e tantomeno, insomma, la lavoratrice, insomma, rispondere a questa domanda, no? Cioè non sono domande da fare, almeno a parer mio. Comunque sentiamo dalla parte opposta un datore di lavoro, sentiamo.
1: Ciao Eleonora, ci sarebbe da parlarne tutta sera dei colloqui di lavoro, soprattutto del fatto che adesso arrivano e pensano di essere già campioni del mondo, perciò vogliono dettare loro legge, addirittura domanda che fanno: ma quanto mi paghi? Invece di dire quello che sanno fare. Detto questo, io sono un datore di lavoro e ricordo 15 anni fa, quando assunsi un ragazzino che poi ha lavorato per tanti anni con me, l'ho cresciuto, e si presentò giovane, aveva 16 anni,
0: e piccolo.
1: La domanda fu sua, non mia, e mi disse: ma intanto che lavoro devo togliere anche gli orecchini e il piercing che c'ho al naso? L'ho guardato, ovviamente non solo aveva piercing e orecchini ma anche i tatuaggi, e la mia risposta fu: non solo gli orecchini e piercing, anche i tatuaggi. È sbiancato, non sapeva più cosa dire.
0: Aiuto.
1: Ovviamente poi l'assunto e abbiamo collaborato per parecchio. Allora Feo, un bacione.
0: Ciao Feo, un grande abbraccio. Allora, per quanto riguarda i tatuaggi, so che esistono lavori, come ad esempio, per citarne uno, il primo che mi viene in mente, quando si lavora in banca non devono essere esposti i tatuaggi, no? Però io credo che siamo nel 2026. Anni fa, e cercate di non fraintendere, anni fa, magari negli anni 80-90, il tatuaggio, chi ce l'aveva era definito come un delinquente, no? Chi ce l'aveva diceva: oddio, questo è un cattivo, è stato insomma in carcere, eccetera. Nel 2026 io ritengo che se si dovesse vedere qualche tatuaggio, che sia al collo, che sia alla mano, cioè in un punto esposto, ma che c'è di male? Magari questo qua è tatuato ma comunque è molto più bravo di uno che non lo è, per intenderci, è un esempio. Per quanto riguarda invece gli stipendi, allora sì, è sbagliato chiederlo al primo colloquio di lavoro, però è anche tuo diritto saperlo, cioè nel senso è imbarazzantissimo quando magari al futuro datore di lavoro chiedi, infatti non lo fai perché ovviamente non è tuo diritto saperlo al primo al colloquio di lavoro, però è anche diritto, insomma, saperlo, no? È corretto, secondo me è così. Mi sbaglio? Beh, scrivetelo al 338 141 1001. Arriva You Make Me Feel, torniamo indietro al 1978.

0: Mamma mia che putiferio. Al 338-141-1001 si parla dei primi colloqui di lavoro, no? Quando ti fanno la classica domanda, tre pregi, tre difetti, e forse... magari una domanda semplicissima, no? Poi abbiamo parlato anche del fatto che magari il lavoratore chiede senza scrupolo e dice ma quanto prendo, no? Che come domanda sicuramente non è molto carino da fare. Come dicevo io, però, il datore di lavoro è tenuto a dire insomma quale è la cifra, no? Perlomeno grosso modo, no? Perché uno non è che magari accetta lavoro ma non sa quanto prende, no? Poi però, come dicono i nostri ascoltatori, non è neanche tanto carino il fatto che tu vieni lì, non sai fare nulla e dici ok, va bene, inizio, però quanto prendo? Cioè no, ragazzi miei, non funziona così. Allora, sentiamo questo messaggio vocale.
1: Michi da Rimini. Ciao. No, non è sbagliato chiedere lo stipendio.
0: Sì.
1: Quanto andrai a prendere? L'unica cosa sbagliata è, come diceva prima il dottore di lavoro, è che tu arrivi, non sai neanche cosa dovrai fare,
0: sì,
1: non sai neanche cosa sei capace a fare in quel ramo, diciamo, e pretendono di avere già uno stipendio come uno che è lì da 10 anni.
0: No, quello
1: quella
0: no.
1: È una cosa allucinante. Cioè, la gavetta, tocca farla, punto. Ciao.
0: Assolutamente sì, la gavetta bisogna farla, però ragazzi miei, neanche approfittarsene, perché a me è capitato ancora, non per citare posti eccetera, io ne so di gavetta, e insomma mi è capitato ancora a fare lavori dove prendevo 4 euro all'ora, quindi cioè così anche un po' approfittarsene, no? Poi vabbè, non avevo ancora la patente, quindi mi accompagnavano i miei genitori, avevo 25 km di distanza, quindi era più la benzina che consumavo che il resto, no? Fucilata proprio, vabbè.
1: Anche è vero che poi sarai tu a decidere se lavorare in quelle condizioni oppure no.
0: Vero, vero. Poi, allora, ciao. Allora, in molti contesti è un preciso diritto conoscere i termini del contratto, compreso anche lo stipendio. Ce lo scrive il nostro amico dal Salento. Poi abbiamo Eli da titolare, mi viene la pelle d'oca. Ogni volta che devo fare un colloquio, ad oggi, dati concreti ed oggettivi, la richiesta di lavoro giovanile è purtroppo un vero inferno. Indecenti, maleducati, pretenziosi e strafottenza a dei livelli disumani. Un bagno d'umiltà e sincerità sarebbe il primo passo. Allora, sono d'accordo, però come dico sempre, non tutti i giovani sono così. Vedi, qua ci scrivono Andrea, io ho vissuto 6 anni in Australia e adesso dobbiamo sapere però com'è il lavoro lì, se si sta bene, se si sta male. Vabbè, comunque prima che mi sgridano, allora facciamo una breve pausa, poi iniziamo il party time.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani una perturbazione dalle isole britanniche accenderà l'instabilità al centro-nord Italia. Sull'Italia settentrionale quindi una giornata di giovedì con nuvolosità irregolare, piogge, rovesci a sfondo temporalesco, più probabili sul nord-est, uniti a un calo delle temperature. Al centro Italia via via instabilità anche qui, specie dal pomeriggio con la formazione di temporali. Per quanto riguarda il sud invece generale stabilità, una giornata più soleggiata con clima ancora estivo, in Puglia massime fino a 32-33 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: John Summit and Absolutely, don't believe it.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Iniziamo così il primissimo martedì per quanto riguarda il programma Si Salvi Chi Può e riprendiamo questo bell'argomento insomma più tardi alle ore 19 per insomma goderci questo super party time. In console il nostro Paromix DJ, come sempre l'appuntamento fisso, e alla voce Eleonora Salve, andiamo!

0: Ninetta, io non la conoscevo, ma per merito del nostro buon Paromix, insomma, ce l'ha fatta conoscere. E lui citava questo balletto, insomma, famoso per questa canzone. E devo dire, ieri sera sono stata ad un evento privato e hanno fatto questo bellissimo balletto. Quindi ho avuto l'onore di vedere questo balletto dal vivo.
1: When you listen to club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they're watching us. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club,

0: Buonasera signorina Salvi.
1: Buonasera.
0: Non so se poi è andata all'isola di Kos.
1: Sì, sono andata.
0: Sì. Spero sia andata a vedere il tramonto dove le ho suggerito e spero nel caso che le sia piaciuto.
1: Sì, certo che mi è piaciuto, mi ricordo bene la zona di Zia, che sarebbe la zona insomma più alta insomma di Kos, è per quello che si vede così bene il tramonto.

0: La follia si sente nell'aria, vedi, io l'ho detto, dress code libero, possono entrare insomma qualsiasi persona.
1: Qui G Peralta,
0: protagonista del programma Si Salvi Chi Può, è venuto a trovarci e questo è il suo ultimo disco.

0: se c'ho caparomi.
1: Lo puoi dir forte.
2: Energy, motivation, dance, motivation, music, motivation, ladies, motivation, electrify, motivation, sexy, motivation, dream, motivation, passion, motivation, energy, motivation, dance, motivation, music, motivation, ladies, motivation, electrify, motivation, sexy, motivation, dream, motivation, passion, motivation.
1: Occhio signori, motivation, quello che ci serve a noi questa sera. Giro di boa, ce lo scrive il nostro amico da Savona, presente. Che bello quando scrivono ciao Leonora. Mi piace Leonora. O anche Eli. In console il nostro Paromix DJ. Quel cappello te l'hanno regalato quando abbiamo fatto la serata? La Madonna di Campiglio? È lui? Così a fantasia dal nome, così. Tra l'altro, vabbè, manca davvero poco e insomma avremo parecchie serate come ogni anno Madonna di Campiglio. Ci sarà come sempre Radio Studio Più. Ormai manca poco, manca poco! E un attimo, uno scocchio di dita ed è già Natale. La nostra amica Mary, buonasera.

0: Buonasera Leonora, Zamir da Londra.
1: Ciao Zamira.
0: Adesso sono tornato al lavoro mentre sentivo Party Time. E vai Leonora.
1: Il nostro amico da Londra, Leonora.

Loco Loco Contigo. Salutiamo Andrew da Gambara, ci sta ascoltando, lo salutiamo, benvenuto nel Party Time, buonasera. Anche il nostro amico da Macerata, buonasera, il pastaiolo. E abbiamo anche la nostra Nani da Pesaro, ciao Nani. Sostiene che il nome Eleonora derivi dalla Spagna. Sarà così? Una roba è certa, che in questo momento si può ballare.

0: Salutiamo la coppia che scoppia, buonasera, benvenuti. Salutiamo tutti gli amici in auto con il braccio fuori dal finestrino. Io lo sapevo, io l'ho detto che potevano entrare, insomma, chi voleva, però non tutti, sai.
1: Lotto, Leonora.
0: Sì. Lotto, ma perché? Leonora. Ma perché? Beh, gente folle ne abbiamo. Ciao Leonora, ciao Paromix, un saluto dalla palestra dei Monti Lessini. Motivation, dai!

Salutiamo Michael, il camionista. Ciao Michael. Anche Michael è un bellissimo nome. Allora, Paro, c'è il nostro amico 186 che voleva salutarti. Fai ciao ciao con la manina. Eccolo qua. Ti saluta KZ. Ciao amico. Stai facendo il bravo? Stai facendo il bravo? Non penso proprio. Te pareva?

Ma quanto sono belli i nostri ascoltatori che mandano le foto che hanno il braccio fuori dal finestrino. Step successivo, signori, andiamo con la testa fuori dal finestrino. Seguitemi per altri consigli. Si scherza, non fatelo, mi raccomando. Pericoloso, eh. Ci accontentiamo del braccio sinistro. Voilà!

Annalisa presente in questo Party Time, sta rientrando dal lavoro, la salutiamo, le mandiamo un grandissimo abbraccio virtuale. Allora, mercoledì giro di boa, ma soprattutto giorno libero dove tutto è concesso. Un bacio Maya. Ciao Maya, buon relax. E chi si scorda di Maya? È venuta a trovarci ad una serata di Radio Studio Più. È una ragazza fantastica.

Allora io ci casco a ste cose, però dai, non così tanto. Vabbè, comunque lo facciamo lo stesso perché è divertente. Saluti da Giontra, da Volta. Ah, ciao Giontra, da Volta. Questa mi piaceva, dai, era sottile, bella, bella. Occhio! Abbiamo all'ascolto i ragazzi di chi? Di quelli pazzerelli, quelli che la sera girano e fanno delle follie, fanno delle grandi follie, e durante il giorno invece lavorano, insomma, tutto il giorno. Ciao ragazzi, un grande abbraccio, fate i bravi, eh! Salutiamo Ivano, ciao Ivano da Roncofreddo, un grandissimo abbraccio, benvenuto nel Party Time. Qua ci scrivono Paromix con tante emoji e scrivono top. È bravo il nostro ragazzo, eh? Mo non ti casare, eh?

Salutiamo anche Bob, che anche lui manda una bella foto del braccio fuori dal finestrino. Ragazzi, godiamoci questi ultimi giorni con il braccio fuori dal finestrino, eh. Poi accendiamo il riscaldamento.

Allora, chi ci guarda tramite il nostro canale TV di Rai, Leonora è pazza, no? Sì, perché io nel frattempo sto ballando. Tutto nella norma. I nostri amici dalla Romania, come sempre presenti, l'appuntamento fisso. Saluti da Costantino, Davide e Andrea. Ciao ragazzi. Grazie mille, Maya.

particolarmente bella questa canzone, mi piace, bravo Paro. Allora un saluto da Nico e Giovi. Ciao ragazzi, buon lavoro. Salutiamo anche Simone da Padova, in viaggio verso Torino. Padova, mica è vicino all'Islanda? Padova! Ragazzi, quel bambino lì, che è diventato famoso per questa citazione, adesso ha 36 anni. Non è più un bambino. Guido da San Severo saluta gli amici della Saletta. Andiamo! No, ma scusa, quanti BPM siamo? 160, non so, fai un po' di hardcore, no? Salutiamo Tiziana che a sua volta vorrebbe salutare suo marito Daniele. Salutiamo anche l'uomo che mi sfugge il nome, un ascoltatore che si è dimenticato che domani è il, insomma, è l'onomastico, insomma, di sua moglie, no? L'anniversario, che so di 30 anni di matrimonio. Allora signori, siamo arrivati in fondo, rimanete con noi perché staremo insieme fino alle ore 20. Andiamo avanti con l'ultimo disco. Lo ricordiamo in console il nostro Paromix DJ. E dato che c'è un momento semi romantico prima del momento del boom boom della canzone, diciamo Manuela, Manuela ti amo, da Michele. Viva l'amore.

0: senti come si abbassano i BPM. Allora, abbiamo una piccola fanciulla, dobbiamo per forza mandarla in onda perché è tanto, tanto carina. Sentiamo.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Finalmente ci risentiamo dopo oh. tutta la nostra estate.
0: Ah, oh, meno male, meno male.
1: Un saluto da Silvia e
2: papà.
1: Ciao
2: Eleonora.
0: Ciao ragazzi, ciao piccola Silvia, sei una meraviglia. Allora, siamo arrivati in fondo, siamo arrivati in fondo, mi conferma dottore? Allora, confermiamo, signori, rimanete con noi, eh.
3: At 30 minutes of every hour.
4: The party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Q.
4: Your dance station.

0: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Spot. Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Radio Più News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Via il bollo auto per il 2027, misura che riguarderà anche i motocicli. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Ne parliamo più avanti nella pagina economica. Ultranazionalisti e anti-Unione Europea vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, ha poi ribadito la Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
0: L'economia.
1: Decisione a sorpresa del governo Meloni. Per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. È tutto per ora, più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
3: Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

Beautiful, un po' come possiamo definire questa canzone. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, buonasera. E questa insomma è Radio Studio Pio, la Dance Station d'Italia. Siamo a mercoledì 16 settembre, abbiamo fatto insomma un super party time, devo dire un buon feedback. Ringraziamo le persone che comunque hanno scritto al 338-141-1001, ringraziamo anche chi non l'ha fatto ma che comunque è stato all'ascolto. E che dire, come sempre bravo il nostro Paramix DJ, l'appuntamento fisso del mercoledì. Tra l'altro questa sera abbiamo un appuntamento particolare, alle 19.30 ci collegheremo da Milano con il nostro editore Claudio Tozzo che ci racconterà il perché insomma si trova in quel di Milano. Salutiamo Martina, saluti da Martina Franca, da Alessandro, scusate, e che sta andando insomma a fare i panzerotti. Io con i panzerotti ho un bellissimo ricordo, perché ricordo mia nonna appunto che lei insomma era di Bari, insomma nativa di Bari, e quindi spesso e volentieri quando andavo da mia nonna mi faceva questi panzerotti che erano davvero una bomba in tutti i sensi. Poi vabbè, la nonna è la nonna, no? Quando andavi dalla nonna cucinava, stavi lì ore e ore e ore a pranzo e magnavi che insomma come se non mangiassi da una settimana, no? Vabbè, comunque Stefano, vi ascolto sempre dalla Puglia ma mi sono trasferito a Camerata Picena. Beh, Ste, un grandissimo in bocca al lupo per questo nuovo inizio, voglio dire, il trasferimento è sempre una cosa, diciamo, un bel cambiamento, ecco. Allora arriva Gabri Ponte con Thunder.

ma quanto mi piace, quanto mi piace. Allora, rieccoci qua con il programma Si Salvi Chi Può. Ebbene sì, riprendiamo l'argomento dalla prima ora, perché mi ha colpito, insomma, le vostre risposte al 338-141-1001. Per chi si fosse appena collegato, di cosa parlavamo nella prima ora? Beh, parlavamo, insomma, dei colloqui di lavoro, no? I primi colloqui di lavoro, quando ti chiedono tre domande, che siano tre pregi, tre difetti. Insomma, avevo chiesto semplicemente al 338-141-1001 se vi avessero mai fatto delle domande un po' particolari, no? E mi sono attaccata a questo argomento proprio perché, insomma, si leggeva questa notizia che a quanto pare i giovani, per una buona percentuale, quindi non parliamo di tutti i giovani, ma una buona maggioranza, dicono al primo colloquio le farò sapere, cioè non è il datore di lavoro che ti dice questa frase, ma è proprio il dipendente, insomma, il futuro dipendente che fa, che dice questa citazione. Per quale motivo? Beh, semplicemente perché alla base di questo cambio di rotta, insomma, c'è una scala di valori rinnovata tra i giovani professionisti, no? Che alla fine ci tiene alla flessibilità, allo smart working e via dicendo, sostanzialmente. Allora, ho chiesto al 338-141-1001 se vi avevano mai fatto delle domande un po' buffe per quanto riguarda il colloquio di lavoro, e si parlava addirittura dello stipendio, no? E ho chiesto, secondo voi, se fosse giusto che il dipendente deve chiedere, insomma, quanto prende, e a quanto pare dagli ascoltatori dicevano che non è giusto che lo chiedano, però a parer mio sicuramente non è giusto chiederlo, ma non è giusto neanche non saperlo, no? Perché alla fine ciò che è giusto, cioè uno non è che va a lavorare così senza mai sapere quello che va a guadagnare, no? Però sentiamo i nostri ascoltatori cosa hanno da dire, poi ne avremo altri messaggi.

0: sentiamo.
1: Ciao. Allora, io mi ricordo che quando ho iniziato a lavorare nel settore caldaie, il datore di lavoro mi chiese: pensi che questo sia il lavoro adatto a te?
0: E come fai a saperlo?
1: Ora, non so perché me l'ha chiesto, non so il per come, però ormai sono passati più di 30 anni e sembra che è il lavoro per me.
0: Beh,
1: Francesco da Cesena,
0: a distanza di 15 anni ora puoi rispondere a questa domanda e dire sì, a quanto pare è proprio così. E voi, domande buffe al primo colloquio? Beh, faccelo sapere.

0: è giusto sapere quanto si prende? Sì, no, sentiamo.
1: Buonasera Radio Struppiù, sono Michele Lumezzano.
0: Ciao Michi.
1: Per me è giusto chiedere lo stipendio, sì, perché a un certo punto, cioè, viene detto nel colloquio di lavoro le proprie competenze e il lavoro che bisogna svolgere.
0: Certo.
1: Cioè, uno sa esattamente quello che deve fare, vedi, il datore di lavoro vede se uno è, ha le capacità per farlo.
0: Assolutamente.
1: Ma anche chi lo svolge deve capire se è adeguatamente retribuito.
0: Certo.
1: È un dare a avere, secondo me. Un abbraccio a tutti, ragazzi.
0: Ma allora, io sono d'accordo con quello che dici, anche perché devo dire però che sta male, no? Cioè, sembra che tu vada a cercare alla fine solo quello, no? E al datore di lavoro giustamente dice, vabbè, cioè, tu vieni qua a lavorare perché alla fine ti piace questo lavoro, no? Però ti verrebbe da dire, sì, mi piace questo lavoro, però voglio anche vivere, nel senso, è anche giusto saperlo, no? Poi sicuramente sono dell'idea che c'è modo e modo, nel senso di chiedere determinate cose, e a parer mio è compito del datore di lavoro, senza che tu, dipendente, chieda in prima persona quanto si va a guadagnare. Ecco, deve essere proprio lui a dirti di sua spontanea volontà, secondo me.
2: Salve,
0: sì.
2: Optimus al Trentino.
0: Ciao Optimus.
2: Ascolta, io sono improprio,
0: sì,
2: e di conseguenza posso parlarti sia da dipendente che da operaio.
0: Sì.
2: Allora, da me si prende bene, perché fai tante ore al giorno,
0: sì,
2: chiaramente,
0: sì.
2: Noi facciamo sollevamenti industriali con le autogru.
0: Sì, lavoro pesante.
2: E il lavoro lo devi imparare.
0: Certo.
2: Non puoi venire a dirmi io voglio 11 euro all'ora.
0: Ecco, vedi, è sbagliato.
2: Vediamo il valore oggettivo e dopo parliamo di moneta.
0: È vero, è sbagliato, c'è modo e modo come in tutte le cose. Arriva Flamenco Paranormale.

0: Ci siamo, ci siamo! Da te, Samurai J, Flamenco Paranoia. Comunque devo dire, mi piacciono questi messaggi perché ci sono pareri davvero contrastanti, no? Ci scrivono: ciao Ele, non andrebbe chiesto lo stipendio al, insomma, al colloquio di lavoro, deve dirlo il datore durante il colloquio. Marlin da Pavia: beh, sicuramente sì, come dicevo prima, è compito del datore di lavoro, insomma, dire quanto, quanto si guadagna, perché ti può piacere quanto vuoi un lavoro, però ragazzi miei, cioè non è che la gente va a lavorare perché è così, per il buon gusto, né? Cioè si fa per guadagnare, voglio dire, quindi è anche tuo diritto saperlo, no? Poi sai, da dipendente è sempre imbarazzante comunque chiedere queste cose, no? Cioè sembra poi che insomma tu sia interessato solo a quello, ecco, sostanzialmente. Allora, mi è piaciuto questo messaggio, sentiamo.
1: Attenzione Ele, non è che uno non debba sapere quanto prende,
0: sì,
1: non ci mancherebbe, anche perché poi ci sono dei contratti nazionali, non è che uno si può inventare,
0: certo,
1: chissà che cosa.
0: Certo.
1: Il discorso è che se vieni al primo colloquio,
0: sì,
1: non è che le prime due domande sono: ma quanto mi dai e si lavora anche al sabato?
0: Ah beh, assolutamente no.
1: Ti presenti, dici quello che sai fare, qual è il tuo background, se ce l'hai, esperienze e quant'altro, e poi dopo ovviamente si discute anche su quanto prendi, su quanto puoi crescere nell'azienda,
0: vero, vero,
1: e quant'altro,
0: vero, vero. Sì,
1: è proprio la maniera in come ci si pone.
0: Certo,
1: se le prime due domande sono: ma quanto mi dai e bisogna lavorare anche al sabato, capisci che parti già col piede sbagliato.
0: Assolutamente, allora, sì, vero, sono d'accordo, ecco, è tuo diritto saperlo, però ecco, c'è anche modo e modo di dire le cose, no? Allora, chi altro abbiamo? L'ultimo messaggio prima di collegarci al Just Me a Milano con il nostro editore Claudio Tozzo, che insomma ci sarà un bellissimo contest di Lady J, ma ce lo racconterà direttamente lui. Prima però sentiamo.
2: Ciao Ele, ciao. Ciao.
0: Sì.
2: Secondo me, se tutti noi sapessimo qual è il nostro lavoro della vita,
0: sì,
2: andremmo a cercarlo o faremmo qualcosa per far sì di fare quel tipo di lavoro.
0: Certo.
2: Quindi su questo ragionamento ti dico, secondo me sì, è giusto, anzi è più che giusto, che l'eventuale datore di lavoro fornisca la RAL, come,
0: certo,
2: si chiama,
0: sì,
2: adesso,
0: sì.
2: No? Quindi
0: è lui, è
2: pienamente d'accordo,
0: eh,
2: su,
0: sì,
2: questo, perché sennò uno non può fare neanche i suoi ragionamenti.
0: È vero, cioè ti può piacere da morire un lavoro, sei contento e tutto quanto, però è anche tuo diritto sapere quanto, di quanto è lo stipendio, e deve essere proprio, secondo me, il datore di lavoro, onde evitare di creare imbarazzo e via dicendo. Perché sennò che succede? Succede che tu lo devi chiedere e magari è imbarazzante, no? Non è mai bello. Arrivano i Black Eyed Peas.

0: Trumpets, Black Eyed Peas. Mi spiace. Mi spiace concludere così, insomma, l'argomento, perché è stato davvero molto interessante. Sono arrivati tanti pareri, no? Sentiamo l'ultimo, vediamo.
1: Oro, bisogna fare esperienze.
0: Vero, vero,
1: dopo
0: vero.
1: Dopo chiedi quanto prendi, sì. Però bisogna fare esperienze, bisogna farsi la pelle, la corazza.
0: La gavetta.
1: Dopo c'è tutto il resto.
0: La gavetta sì, ma neanche prendere la miseria, signori, perché tanti se ne approfittano, eh. Si salve chi può.
2: Radio Studio Q. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Allora, ci siamo, siamo in collegamento.
1: State guardando e ascoltando, ma soprattutto guardando. Da questo momento in poi siamo in diretta dal Jazz Me. Siamo a Milano e quest'oggi il Jazz Me ospita una finale con quattro DJ che si sono sfidate durante il nostro tour estivo in vari locali d'Italia. Ci troviamo qui per questa grande finale con una giuria composta da addetti ai lavori, giornalisti, magari vi presenterò dopo, ma adesso io sono pronto a presentarvi la prima DJ. Sono quattro e saranno quattro che si scontreranno questa sera qui a Milano al Jazz Me. Siamo proprio nel centro di Milano ed è una cornice fantastica per sentire e conoscere queste ragazze. La prima si chiama Fabrizia Corsi, la vedete già in console, siamo in diretta TV se ci volete vedere sul digitale terrestre oppure anche attraverso la nostra app o il sito che è studiopiu.net. Quindi da questo momento diamo la linea a lei, siamo pronti a partire. Prima però io vorrei ringraziare gli sponsor di questa manifestazione, naturalmente Match Music, ma poi Shiseido, i Media Network, Miss Bikini, Ibiza Global Radio, Studio Più, Monsterland. Naturalmente c'è anche Mattia del Blue Marlin, che saluto, altro partner, e poi Match Music e Caremoli Ruggeri Group. E con questo noi siamo pronti ad iniziare da Studio Più, in diretta da Jazz Me, Fabrizia Corsi.
0: Grande, grande magia al Just Me di Milano. Ringraziamo di cuore il nostro editore Claudio Tozzo che in questo momento si trova lì con tanta bella gente e soprattutto con Fabrizia Corsi che in questo momento stiamo ascoltando il suo DJ set live. Lo ricordiamo, saremo con il contest Le DJ, quattro ragazze che insomma suoneranno e che vinca il migliore.

Fabrizia Corsi nel contest Lady J dal Just Me a Milano. Live questa sera, in questo preciso istante. Abbiamo anche il nostro editore che appunto ha fatto poco tempo fa l'intervento, ha spiegato brevemente il perché si trovano lì, insomma, e cosa succederà questa sera. Salutiamo Daniela da Modena. Ciao Daniela, benvenuta nel Party Time. Abbiamo i nostri grandi amici da Palermo che ci mandano una bella foto, che stanno facendo un bel aperitivo. Uliano da Sant'Ippolito, buonasera, benvenuto nel Party Time. Questa sera è un'occasione speciale, un po' particolare, no? E a noi queste cose ci piacciono. Abbiamo anche il canarino presente, un saluto a tutti. Salutiamo Francesco da Trento che in questo momento si trova con la sua piccola fanciulla Cia. Ciao ragazzi, benvenuti. Il Party Time dal Just Me di Milano. In questo momento Fabrizia Corsi in console. Scaricate l'app per vedere, insomma, la nostra Fabrizia che mixa live per noi in questo istante sulle frequenze di Radio Studio Più.

scusate, in azione in questo preciso istante. Che vinca la migliore, perché questo è un contest di solo lady, avete capito bene? Proprio per questo si chiama Lady J. Quattro ragazze che insomma suoneranno questa sera al Just Me. Ha iniziato proprio lei, Fabrizia Corsi. Allora, salutiamo chi invece ci sta seguendo dal canale TV numero 117. Abbiamo Donato e Marisa di Garlasco. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio, guarda, vi saluto, ciao!

0: i nostri amici da Bologna. Abbiamo anche i nostri amici di Imola. Ciao Ste, Stefano. I nostri amici di Rimini, non mancano. Ciao Oscar. Guardalo che bravo, appena fatto l'abbonamento, insomma, per la palestra per il periodo autunnale-invernale. Beh, Oscar, sei coraggioso, eh? Bravo, mi piaci. Forse è anche una buona scusa per non, insomma, dimenticare la palestra, no? Anche se non per tutti è così, perché io avevo fatto l'annuale, insomma, un anno di abbonamento in palestra e sono andata solo 3 mesi. E quindi forse non a tutti, insomma, non a tutti serve, insomma, è così, ragazzi. Allora, c'è chi in palestra, chi invece, sta cucinando, e tra l'altro anche robe molto buone.
1: Eleonora, buonasera, Lucone da Bologna.
0: Ciao Lucone.
1: Cosa sto facendo? Caponatina speciale e costolini in padella.
0: Mica male,
1: Martin,
0: che bravo.
1: Per mio figlio. Buonasera a tutti ascoltatori di Radio Studio Più.

signori, non so se ve ne siete resi conto, ma in questo momento siamo, o perlomeno da remoto, il nostro editore Claudio Tozzo si trova lì insieme a Fabrizia Corsi, che sta mixando al Just Me di Milano per il contest Lady J. E come potete ben vedere, insomma, tramite i nostri canali TV oppure la nostra applicazione gratuita Radio Studio Più oppure il nostro sito studiopiu.net, insomma, Fabrizia ha preso in mano le bacchette e si è messa anche a suonare, ragazzi miei. Salutiamo anche Paolo di Milano, triatleta agonista, sempre presente. Grazie Paolo, benvenuto nel party time, quello milanese questa sera.

nostri grandi amici da Senigallia, li salutiamo, gli mandiamo un grandissimo bacio virtuale. Ciao ragazzi, fate i bravi. Tutta Italia all'ascolto di Fabrizia Corsi con il contest Lady J del Just Me di Milano. Tra l'altro la scorsa volta abbiamo fatto il contest sempre dal Just Me, ma del Lago di Garda.

Salutiamo i quattro dell'Ave Maria. Beh, solitamente erano in tre, però vabbè, per loro un'eccezione. I nostri amici dalla Puglia, Mario, Monica, Max e Sabrina. Ciao ragazzi, buon relax. Ragazzi miei, ma in Puglia che tempo c'è? No, perché tra una decina di giorni sarò anch'io lì, eh. Salutiamo Paolo, l'elettrico di Senigallia. Viva le Lady J. Mazza, uno sciogli lingua, eh. Ciao Ele da Gabriele da Piattelli, a tutto gas. Enrique, come sempre, molto dolce. Buonasera, benvenuto nel

belle notizie, in Salento si sta benissimo. Sai che avevo un po' di paura, perché poi ho detto, sai, ormai siamo a fine della stagione, ho detto, sai, un po' così, un po' così. E invece a quanto pare no, in Salento si sta benissimo. Poi ragazzi miei, il Salento, vabbè, è bellissimo, che ve lo dico a fa. Si mangia benissimo, un posto bellissimo, la gente bellissima. Allora, possiamo salutare i cavalli, il mio gruppo di amici con cui corro, ma certo, guardali, guardali qua. Eccoli, ciao amici!

In Puglia ha già iniziato a nevicare. Sì, come no. Preparati gli scarponi e gli sci. Addirittura. Sono pronta a tutto. Ma che. Ah, ragazzi miei. Com'è che dicevano sole, lumare, luiento? Aiutatemi. Vabbè, bando alle ciance. In diretta dal Just Me di Milano con il contest Lady J. In console Fabrizia Corsi.

prendere la vecchiaia. Bravo, bravo il nostro amico. Ma rimango brutto come un bancomat vuoto. La Madonna, ma smettila. L'importante è essere belli dentro, ricorda. Tramite i nostri canali TV potrete vedere la diretta dal Just Me e potrete vedere anche Fabrizio che in questo momento sta saltando proprio e ha tanta energia da dare. Fabrizio dal Lago Maggiore, ex DJ, che vinca la migliore. Ma perché il nostro amico ascoltatore Fabrizio dice così? Beh, perché in questo momento c'è un contest che stiamo seguendo e questo contest viene chiamato Lady J e già dal nome lo dice, no? Lady, le donne, è una sfida con insomma le DJ che vengono diciamo da un po' tutta Italia e si sfidano e quindi come dice il nostro ascoltatore, che vinca la migliore.

Attenzione, Fabrizia Corsi ha ripreso in mano le bacchette. Ragazzi miei, ha energia da vendere, brava, brava, brava, mi piace. In diretta dal Just Me Milano, anche il nostro editore in questo momento si trova proprio lì, il nostro Claudio Tozzo. E non so se vuole fare un altro intervento prima che ci salutiamo. Certo che qua mi prendono sempre alla lettera. Io ho detto che l'importante è essere belli dentro e mi hanno detto: se vuoi ti mando le radiografie. Ma no, ma lascia perdere! Oh, mamma mia, mamma mia! Guardate che avete già un piede nella fossa, eh! Occhio! Ciao Stefano! Salutiamo anche i nostri amici da Torre Lapillo. In questo momento si trovano al bar. Ciao Danilo!

Mamma mia, che grande magia. Saluti e buona serata da Mario Lone di Lanciano in Abruzzo. Oggi 28 gradi, arrosticini per tutti se venite. Mario Lone, non dirmelo due volte. 28 gradi, beh, mica male. Beh, in realtà anche qui, anche qui fa caldo. Però ti dirò, la sera si sta da Dio.

0: ci siamo, che energia, che energia. Allora, se li merita gli applausi, e come no. Allora, siamo arrivati in fondo.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: Allora, che dire, che dire? Ringraziamo innanzitutto il nostro editore Claudio Tozzo, che eravamo in collegamento, lo ricordiamo, dal Just Me di Milano con il contest Lady J. Ci stanno, questa sera ci sono quattro ragazze che insomma suoneranno e per questo contest chiamato appunto Lady J, solo donne. Ecco, più tardi ci ricollegheremo insomma da Milano, dal Just Me. Per conto mio invece ci salutiamo, ci ridiamo l'appuntamento domani sempre dalle 18 alle 20 sulle frequenze di Radio Studio Più, e come sempre fate i bravi, come sempre. Ciao!

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
1: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Più.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani una perturbazione dalle isole britanniche accenderà l'instabilità al centro-nord Italia. Sull'Italia settentrionale quindi una giornata di giovedì con nuvolosità irregolare, piogge e rovesci a sfondo temporalesco più probabili sul nord-est, uniti a un calo delle temperature. Al centro Italia via via instabilità anche qui, specie dal pomeriggio con la formazione di temporali. Per quanto riguarda il sud invece generale stabilità, una giornata più soleggiata con clima ancora estivo, in Puglia massime fino a 32-33 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

0: Esterna Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

questa è Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: Benissimo, e a questo punto si sta per preparare la prossima DJ, la terza che avremo già pronta qui, si chiama Lisa Chain, e quindi io invito a prendere posto in console e saluto tutti coloro che in questo momento sono sintonizzati in questo momento in radio e in TV. Lo ripeto, siamo in diretta dal Jazzmi Milano e la prossima DJ, vediamo cosa ci farà ascoltare e soprattutto come affronterà questa sua performance live. Bisogna sostituire un attimo le cuffie. Intanto la giuria sta votando e giudicherà queste quattro DJ che sono state selezionate durante il tour che è stato realizzato in Riviera Adriatica e anche sul Tirreno quest'estate attraverso delle date straordinarie che abbiamo fra l'altro mandato in diretta, e siamo in diretta anche in questo momento. Radio Studio Più è live dal Jazzmi, come dicevo. Oltre alla musica, vedo che si stanno preparando anche degli strumenti, delle percussioni, quindi vedremo un attimo come riuscirà a farci emozionare anche questa seconda DJ. Terza, in realtà ne avremo una, sì, no, anche io sto già dando i numeri, qui mi hanno dato da bere una cosa senza mangiare nulla, figuriamoci, ma non è un problema, no, in realtà dobbiamo praticamente chiudere questo collegamento alle 20.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Studio Più Dance Station. Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
6: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
8: Un giorno mi disse un vecchio saggio, qui siamo tutti di passaggio. La vita è un grande viaggio, qui e ora è la mia vita.

so, so.

è così che termina il DJ set di Lisa Chain, che ci ha emozionato con la sua musica. La giuria sta giudicando. Questo è il concorso Le DJ in diretta da Just Me. Questa diretta è live su Radio Studio Più in questo momento e anche in televisione sul digitale terrestre in Lombardia sul 117 e in tutte le altre regioni su tanti altri canali che non sto qui a citarvi. Però vi voglio citare, mentre la prossima DJ si prepara, coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento: Caremoli Ruggeri Group, Match Music, Miss Bikini, Shiseido, i Media Network, Ibiza Global Radio, Studio Più e Monsterland. Ed ecco qui che siamo pronti ad accogliere l'ultima DJ di questa sera che si sta preparando, che è Maslita. Siamo pronti a sentirla, abbiamo altri 20 minuti. Vedo che sei lì, pronta, quindi ti do il via. Vai!

0: Eterna Live in diretta radio e TV. Spot.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
1: DTM 90 si balla col volume a

sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima.

roller.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: 90, si balla col volume a palla.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

Luigi Di Casale, questa è la sua playlist Hideaway di Lacy, puntata speciale fatta solo con le vostre playlist. I prossime puntate saranno di nuovo normali. Il mio nome è Alex Castellini, saremo insieme fino alle 22 con questo secondo party time che è iniziato proprio così. Noi proseguiamo, grazie a Luigi Di Casale, con la prossima richiesta, un pezzo di quelli veramente che ti fanno venire la pelle d'oca. Everything But The Girls, Missing.

0: Termina qui la playlist di Luigi Di Casale e inizia quella di Bruno Di Crema. State ascoltando Dance Time Machine 90, programma dedicato soltanto alla musica dance 92.000. Tutte le sere siamo qua dalle 20 alle 22, anche la mattina alle 11.30 nel Morning Fever, sempre da lunedì al giovedì, per farvi ballare con questo genere musicale che a noi piace tanto, ma mi sa anche a voi, vero?
1: Caramba!
0: Vabbè, allora proseguiamo ricordandovi il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Se volete fare come il nostro amico Bruno Di Crema, inviarci la vostra playlist, potete farlo quando volete, 24 ore su 24. Primo pezzo scelto da Bruno, DJ Dado, Coming Back.

Felix, Don't You Want Me, ultimo pezzo della playlist di Bruno Di Crema. State ascoltando Dance Time Machine 90 ancora. Ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. Insieme fino alle ore 22 andiamo alla Carmela di Albenga, perché c'è Aiduci, Dragostea d'Intei.

0: La bambolina Gabri Ponte, DJ Max su Dance Station Italia, all'interno della playlist della nostra amica Carmela di Albenga. State ascoltando il programma dedicato alla musica dance 92.000, ma anche alla...
1: La pecora canta!
0: Vabbè, la pecora la lasciamo cantare perché c'è Amos, Only So Today.

0: Rotterdam, dam dam dam, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, siamo quasi addirittura d'arrivo, ci sono ancora due brani nella playlist di Matteo Di Pegli, Genova, proseguiamo con Modo, Eins, Zwei, Polizei.
1: 4, keine Idee, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, keine Idee, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei.

0: dire, siamo partiti carichi. Medusa, The Weeknd. Italiani, ciao, sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection in diretta da questo momento fino a mezzanotte. Ci siamo noi a tenervi compagnia, quello che stavate facendo prima. Tutto bene? Tutto a posto? Come va? Che apri, Fede, apri.
1: Buonasera,
0: apri.
1: La volevo avvertire che c'è, sì, un fermo immagine sul vostro ancora canale Studio Più Emilia Romagna. Se potete controllare cosa è successo. Adesso
0: va bene, grazie mille. Vedi che ci aiutano anche, danno le info, qualcosa è successo probabilmente in TV, ma i nostri tecnici comunque stanno lavorando. Allora amici, oggi è successa una cosa stranissima, perché non so se voi ci credete alle coincidenze, no? Quelle assurde, quelle che uno dice ma è vera questa cosa, è possibile, può succedere. Secondo me sì, io che sono anche uno che crede un po' a tutto, sono un credulone, oggi è successa una cosa strana, no? È successa una cosa stranissima. Cioè, ho pensato a una persona che non sentivo da tantissimo tempo, e dopo 10 minuti mi è arrivato un messaggio di questa persona. Cioè, quindi la forza dell'energia, del pensiero, questo messaggio cerebrale che è arrivato direttamente a lui, ha fatto sì che, non lo so, sì, no, Fede, sto dicendo delle cazzate, però è successo veramente. Quindi, ma tante coincidenze accadono, per esempio anche in vacanza, vai all'estero, incontri il tuo vicino di casa, no? Cioè, vi è mai successa una cosa del genere? A me è successo di incontrare una persona del mio stesso paese, capito? Magari uno dice, il mondo è piccolo, sì, questo modo di dire il mondo è piccolo, sì, va bene, ma dipende dove sei, perché io comunque ero in Asia, e quindi, cioè, va bene coincidenze, ma si sa, no? Quanti sono i cinesi? Quante persone ci vivono in Asia, nel continente asiatico? Vabbè, io ero in Cina comunque, cioè ce ne sono tante persone, proprio lui, capito? Cioè, una persona che viveva praticamente a 2 chilometri, che vive a 2 chilometri da me. E magari sbagli treno e conosci una persona importante, capito? Cioè, non so se vi è capitato di fare una cosa, ho sbagliato, boom, è andata la coincidenza, boom, e conosci, vabbè, questa non è coincidenza, forse era la coincidenza del treno, però cioè può succedere, quelle robe strane. Vabbè, dai, 338 141 1001, qual è stata la coincidenza più incredibile della tua vita? Dai, secondo me ce ne sono veramente tante.

0: Bene, balla che ti passa. Si sono rialzate le temperature. Oggi veramente ho avuto caldo. Qui è strano. Questo gnio. Sarà vera questa cosa. Robin Schulz, allora vi ho fatto una domanda: qual è stata la coincidenza più incredibile della vostra vita? Se vi è successa una cosa simile, no? Per esempio, dov'è? Elisa da Castelvetro ha scritto: da noi si dice che se si pensa a qualcuno si avvicina. Sì, anche se pensi a qualcosa di bello, capito? Attrai energia positiva, dicono questi fantomatici personaggi. E anche quando pensi alle cose brutte, diciamo, se pensi sempre male, prima o poi qualcosa di brutto succede. Dicono anche questo, no? Vabbè, sono cose che capitano. Apri, Fede, funziona?
1: Ronny, fai una cosa, sì. Informati su Google, video su YouTube e quant'altro su cos'è la telepatia e avrai la risposta magicamente, troverai la tua risposta a quello che ti è accaduto oggi. Comunque non è un caso che hai pensato a una persona e la persona dopo 10 minuti ti ha contattato.
0: Diciamo
1: sono
0: che
1: cose che io so già da tanto tempo.
0: Quindi grazie.
1: Fai questa ricerca, ne vale la pena.
0: Grazie. Ma probabilmente la nostra telepatia diventa come una specie di telefono, capito? Tu pensi a qualcuno e parte la chiamata. Apri Felipe.
2: Apri Fede.

0: Sì. Apri,
1: vedi che sono qua sotto, vedi? Oh, oh, vedi, devo aprire! Arodi, è iniziata la nuova stagione! Per te, per Fede, che ne continua a pagare, e soprattutto per Antonio di Palermo Notte. Adesso Parma, ci delizierà Parma con i suoi good night in tutte le lingue. Antonio!
0: Antonio!
1: Numero uno! Antonio good night!
0: Ciao Filippo, ciao. Attenzione, giochiamo con Mimmo che è già tardi.
2: Mimmo.
3: Mimmo.
4: Mimmo. Il gioco di Mimmo.
5: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che scelgo più spesso quando voglio concedermi qualcosa di buono?
0: 338-141-1001. Come al solito non si vince niente, nulla, capito? Una bella mazza. Dobbiamo semplicemente indovinare cosa fa Mimmo, cioè quando, capito, quando c'ha quella voglia strana, no? Presente? Ambrogio? Ho un leggero languorino, capito? È una cosa così. Cosa fa Mimmo? Cosa magna? Cosa gli piace mangiare? 338-141-1001. Secondo me è abbastanza facile. Pensate all'estate, no? È estate, ok? Cos'è che ti viene voglia di mangiare in estate? Dai, il primo. Il primo che fa? È facile, eh? Dai.
5: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che scelgo più spesso quando voglio concedermi qualcosa di buono?

veri protagonisti. Club Connection, il programma dove tutto è possibile, anche di sabato, dalle 16 alle 18, solo su Radio Studio Più.

0: tucca Macarena, capito Fede? Tucca tucca Macarena, facciamo, aspetta, che passo sotto l'asta, alza l'asta che passo sotto, che ballo un po' di limbo, kimbo, kimbo, limbo. Attenzione, vado a leggervi.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
1: Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che scelgo più spesso quando voglio concedermi qualcosa di buono?
0: 338-141-1001, ho detto che è facilissima questa cosa perché ho detto estate, l'indizio è abbastanza chiaro, no? Una pizza, Alessio da Ravenna, che pizza! Sì, ci sta, anche d'estate ti voglio mangiare la pizza, ma non è la pizza. Il tiramisù, ma che tiramisù ragazzi, che tiramisù, è facile, Marta da Vicenza. Una fetta di torta in estate ragazzi, una, diciamo che uno che ama i dolci anche la fetta di torta in estate, perché no? Simone d'Ancona, poi chi c'è? Giada da Piacenza, un hamburger addirittura, bello pesantone, però ci sta, è uno che ha fame, capito? Uno che ha fame, però è capito, una cosa golosa, golosa. La cioccolata, Fabio da Lodi, no, ma che cioccolata ragazzi, ma che cioccolata, ma che cioccolata. Poi chi c'è? Poi chi c'è? Chi è che l'ha scritto? Una di Topa, Tullio, vai Mimmo, gusto estivo. Non posso leggerla tutta, però usate l'immaginazione. Poi c'è Elisa da Castelvetro che ha scritto gelato, tienela lì Fede, e anche Massimo Sabattini da Falconara Marittima ha scritto il gelato. Non lo so Fede, non lo so Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che scelgo più spesso quando voglio concedermi qualcosa di buono? Un gelato.
0: Ma sì, brava Elisa da Castelvetro. Sì, un gelato in estate. Cos'è che ti viene voglia di mangiare in estate? In estate che l'hamburger. Dai, va bene tutto, però è un po' pesantino, Quindi chi è stato il primo? Chi è stata la prima? Elisa. Secondo posto, al secondo posto invece c'è anche Massimo Sabattini. Quindi quando si torna a giocare alle 11, assolutamente sì.
5: Il programma dove tutto è possibile.
6: Club Connection.
7: Dance music only.
8: Si sente in radio, si vede in TV.
9: Radio Studio Più.
10: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

0: aiuto, qui trema già tutta la radio, ci stiamo preparando al prossimo party time, il primo party time di Club Connection con il DJ Tami. E quindi se avete voglia di salutare qualcuno, se avete voglia di farci sapere dove state ballando con Radio Studio Più, torniamo tra un attimo.
1: Club Connection si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E qui parte il primo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Dami? È mosso calamari. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Assolutamente sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro,
0: in
1: viaggio,
0: montagna,
1: o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie Perina. Volevo rispondere a Johnny da Vercelli. Ti è arrivato il messaggio, quello che ha inviato è arrivato, solamente che non si capisce niente. Dovresti rinviare il messaggio audio, perché probabilmente stavi camminando, non si capisce bene quello che stai dicendo. Insomma, è un po' soffocato l'audio. Poi volevo rispondere anche a Marco Tonti da Miremare di Rimini, che ha scritto: Ronny, pronto, tra poco arriva anche Antonio da Parma. Vai Marco Tonti, va bene? Hai capito? C'è anche chi lo presenta, eh? Chi lo annuncia. Hai capito, Antonio da Parma?

0: In questo primo party time c'è DJ Dami. Vieni avanti, chi è?
1: Buonasera, signor Milani.
0: Buonasera.
1: Ho incontrato un bambino che mi ha chiesto: come mai sei così brutto?
0: Grazie.
1: Dopo un secondo di riflessione ho risposto: non lo dire a nessuno, io sono il te del futuro. E niente, adesso è lì che piange da 20 minuti.
0: Il te, cioè te dal futuro, cioè io sono te dal futuro, non il te del futuro, capito? Comunque non è bella, eh? Anzi. Io brutto,

0: Qui trema tutta la radio con DJ Dami in console. Qui mi ha scritto Filippo. Comunque Ronny, tu con gli accenti non ci sei proprio. Antonio è di Palermo, non di Parma. Non è vero, Antonio è di Parma. È vero?
1: Buonasera, è vero? Ronny, una buonasera. Buona serata a tutta l'Italia. Mi presento per coloro che non mi conoscono.
0: Lo sappiamo.
1: Io sono Antonio di Parma, Antonio Nazionale. Volevo augurare la buonanotte, vabbè, un po' in anticipo a tutta l'Italia. Vabbè, quindi good night, bon nuit, buenas noches, guten Abend e hasta la vista.
0: Ecco, vedi?
1: Grazie mille per questa musica stupenda.
0: Grazie a te, Antonio.
1: La Dance Station d'Italia, viva sempre Club Connection. Ronny,
0: grazie,
1: Antonio.
0: Grazie, Antonio.
1: Un saluto a Felipe e a Marco Tonti. Ehi. Un abbraccio da Antonio. Ciao, ciao.
0: Magari la prossima volta mandaci una lettera, capito? Una mail.
2: Chi è quello?
0: È Antonio da Parma.
2: Chi?
0: Antonio da Parma, è sempre lui. Oh.

0: tutta l'Italia che balla in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Siamo anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete vedere anche in TV, o se preferite basta scaricare la nostra app, lì ci potete ascoltare ovunque in tutto il mondo. Apri Fede. Fede.
1: Saluti da Costantino
2: e David, sì, da Austria.
0: E David dall'Austria, ma che carini! Ciao Costantino e David. Salutiamo anche chi ci sta ascoltando dall'Austria. Miscelazione in corso. Ho capito, Fede. Allora, Ronny, io sto a lavorare ancora, che sono le 5 del pomeriggio, è ancora qua, com'è che è scritto? Ronny, intanto Ronny. Ah, ok, scrive dagli Stati Uniti d'America. Non posso ballare, ha scritto, non posso ballare. Va bene, muovi il piedino, uguale. Salutiamo anche chi ci sta ascoltando dagli Stati Uniti d'America.

0: DJ Dami. Aiuto. Vieni avanti, la chiave sotto lo zerbino, chi è? È apertolo.
1: Senti che roba, vai Ronny, picchia le pacche, DJ Dami, Marco Modena.
0: Vabbè, se volevi farci capire cosa stavi ascoltando, basta poco a intuire la cosa. Però la prossima volta, quando mandate i messaggi audio, magari abbassate un pelino la radio, non tanto, un pelino, va bene?
2: D'accordo?
0: Miscelazione in corso, c'è DJ Dami live. Senti come suona, senti come vibra Radio Studio Più.

Aiuto! Salutiamo Lionello e Julien che ci stanno ascoltando da Gorizia. Hanno scritto Gorizia online. E cos'è? È vicino? È vicino a Gorizia, Gorizia online. Ho fatto la battuta. Rest.

0: Aiuto! Alzi la mano chi non sta ballando in questo momento. Apri Fede, che c'è Pietro Dallegnano che ha scritto: sono in viaggio per lavoro e domani mattina devo essere operativo, meglio non pensarci.
1: Ma la vedi la vastità?
0: No.
1: Sto c***o che me ne frega?
0: Sempre molto gentile e educata, devo dire. Ma scusa, siamo noi che chiediamo ai nostri ascoltatori, fateci sapere cosa state facendo, dove siete, dove state ballando, perché, chi, come, quando. Non va bene, non va bene. Ma chi è lui? Lui chi è? DJ Dami, live da Radio Studio Più.

Diamo le coordinate, Fede, 338-141-1001, fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando, oppure se volete salutare qualcuno, noi siamo qui, le nostre linee, quando c'è il party time, sono completamente aperte, capito? Quindi, fatevi avanti! Italiani!

0: anche Massimo da Settimo Torinese, che ha scritto: turno finito, adesso musica alta in macchina fino a casa. Va bene, grazie. Però non esagerare, capito? Perché se esageri, capito? Se poi esageri troppo,
1: spacca tutto.
0: No, esatto, si spacca tutto. Quindi non esagerare con i volumi, mi raccomando.
1: Spacca tutto.
0: No, non devi esagerare con i volumi. Abbassa il volume.
1: Spacca tutto.
0: E vabbè. Miscelazione in corso. DJ Dami.

0: Fabri, Fede.
1: Ciao, Ronny, buonasera. Io 10 anni Ciao. Fa sono stato a Bali e lì ho incontrato un mio amico della palestra, Bali, Indonesia. Sì. Mentre un paio di anni fa con mia moglie, che è venezuelana, siamo andati a Torremolinos, Spagna, abbiamo incontrato una sua amica venezuelana che abita a Stoccolma.
0: Hai un saluto capito.
1: A tutti, grazie e buona serata. Pietro da Milano.
0: Sì, vedi, prima parlavamo di coincidenze, uno dice, ma è possibile una cosa di questo tipo? Assolutamente sì, vedi. E qui è volata anche la prima ora, mamma mia, è già volata la prima ora.

0: Facciamo un applauso a DJ Dami. Noi andiamo a mettere due monetine dentro il salvadanaio, ma tra poco torniamo. Se avete voglia di giocare con noi, non cambiate canale, perché torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?
9: Fuck do you.

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani una perturbazione dalle isole britanniche accenderà l'instabilità al centro-nord Italia. Sull'Italia settentrionale quindi una giornata di giovedì con nuvolosità irregolare, piogge, rovesci a sfondo temporalesco più probabili sul nord-est, uniti a un calo delle temperature. Al centro Italia via via instabilità anche qui, specie dal pomeriggio con la formazione di temporali. Per quanto riguarda il sud invece generale stabilità, una giornata più soleggiata con clima ancora estivo in Puglia, massime fino a 32-33 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
3: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata. Ogni cosa nel suo raggio è indietro.

Colombo il marinaio, è arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che medita la fine, tutto il cielo.

0: guarda in alto, Fede, guarda in alto. Tutti voi guardate in alto, le vedete le stelle cadenti, dovete esprimere un desiderio, capito? La notte dei desideri, giovanotte, ed aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Noi siamo la family di Club Connection e io sono Ronnie Milani. E solitamente, quando arriva questo orario, si gioca con il gioco di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono partito dalla Terra nel 1977 e continuo ancora oggi il mio viaggio. Ho superato i confini principali del Sistema Solare e porto con me un messaggio destinato a chiunque possa trovarmi. Cosa sono?
0: 338-141-1001, è un postino che sa volare, capito? E porta i messaggi. No, Fede, non è quella. Vabbè, come al solito, lo so. No, Ronnie, non dirlo anche questa sera. No, non ci sto. Io con questo gioco non ci sto. Basta, abbiamo capito tutti. Non useremo l'intelligenza artificiale perché vogliamo arrivarci da soli. La soluzione, se la troviamo da soli, è bella, capito? Uno dice, ma che stai a dire? Nel senso che se ci arriviamo da soli senza usare l'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale cos'è? L'intelligenza artificiale è molto più divertente, no? Perché dal momento che non si vince niente e non regaliamo assolutamente niente, almeno divertiamoci trovando la soluzione insieme, capito? Poi comunque non è difficilissima. Attenzione, è mercoledì. Come al solito c'è un c'è anche un Bruden Freiden Capezzolonge in train Bruden Bruden's Bad Ballot. No, quella no. C'è un Pacchettonen sulla spalla. C'è anche un Bravissimen come ten. Non c'è nessunen. Vai avanti così, sei una cosa splendida. Come te non c'è nessunen al monden, capito? C'è anche un applauso, applaudissimo o applaudissimen, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Sono partito dalla Terra nel 1977 e continuo ancora oggi il mio viaggio. Ho superato i confini principali del Sistema Solare e porto con me un messaggio destinato a chiunque possa trovarmi. Cosa sono?
0: Antonio?

0: ci piace. Sì, sì, sì, ci piace. Questa canzone di Alok e Bruno Martini ci piace assai. Irminao su Radio Studio Più. Attenzione che vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono partito dalla Terra nel 1977 e continuo ancora oggi il mio viaggio. Ho superato i confini principali del Sistema Solare e porto con me un messaggio destinato a chiunque possa.

0: Sì, perché le sapevate voi o perché le state andando a prendere su internet? Dite la verità, state usando la chat GPSC44B1S99? Eh? Dite la verità, eh? Vi ho beccati, eh? Sara, comunque no, Sara da Parma. Hopla! Eh? Opla, ha scritto opla? Che cos'è opla? Opla, opla, opla, forse era, è un, non lo so, forse è un satellite che... Opla, ha scritto opla, forse vuole scrivere un'altra cosa, non lo so, comunque non credo. Meno no, secondo me no. Daniele da Fano, Superman, Superman, Daniele da Fano, fagli l'applauso, Superman, sì, ci sta Superman, anche perché Superman, lui, il vero Superman, quello originale, viaggiava, capito, con lo zainetto, cioè lui volava con lo zainetto, quindi magari portava anche messaggi, capito, chi lo sa? Non so se l'avete mai visto, il vero Superman, quello originale, aveva lo zainetto, no? Ho detto una cazzata? Vabbè, ogni tanto anch'io posso dire qualche cazzata, no? Valeria D'Avasto, il Curiosity, no. Edoardo da Faenza, New Horizons, no. Qui state leggendo, perché anch'io. Claudia da Novara ha scritto Galileo, no, non è Galileo, Fede.
1: Sono partito dalla Terra nel 1977 e continuo ancora oggi il mio viaggio. Ho superato i confini principali del Sistema Solare e porto con me un messaggio destinato a chiunque possa trovarmi. Cosa sono?
0: È facile, secondo me, è abbastanza intuitiva questo indovinello, no? Sì, ma Mattia da Termoli, andiamo avanti. Mattia da Termoli, Capitan Harlock, io non so quanti anni hanno i nostri ascoltatori, quelli che stanno ascoltando la radio in questo momento. Per chi conoscesse questo personaggio o per chi non lo conoscesse questo personaggio, Capitan Harlock era un cartone animato, no? Era questo capitano, questo pirata che stava al comando di questa nave, di questo veliero gigante che volava, capito, nello spazio. Non so se l'avete mai visto, avete mai visto Capitan Harlock? C'è anche la canzone che faceva così. Vai giù con la musica, Fede, perché la voglio rifare, la voglio rifare. Capitan Harlock, no, non era così. Ah, era Capitan Harlock. Capitan, ah, ecco, ok. Sto delirando. È l'orario, lo so. E poi mercoledì, si sa che quando arriva il mercoledì siamo alla frutta. Simone da Rapallo, Giuno, no, non è neanche a digiuno, se devo essere. Elena da Imola, il Rosetta, ma che Rosetta, ma non c'è nessuna Rosetta, non c'è nessuna amichetta. È facile, ragazzi, è facile. Comunque abbiamo tempo fino alle 11:30, capito? E uno dice, non è che è tanto tempo, però fino alle 11:30 è famoso questo, capito? È famoso perché è andato di là e ha portato tante cose buone. Salutami, vabbè.

0: il gioco di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Sono partito dalla Terra nel 1977 e continuo ancora oggi il mio viaggio. Ho superato i confini principali del Sistema Solare e porto con me un messaggio destinato a chiunque possa trovarmi. Cosa sono?
3: 338-141-1001, ultimo giro di ruota. Cosa sono? Allora, diciamo che, insomma, dal 1977 che è in viaggio, pensando che, insomma, sono tanti anni e ha già sorpassato praticamente il primo step del Sistema Solare, cioè mi viene da pensare, insomma, che, ma come è alimentata questa, cioè devo capire, non c'erano ancora i pannelli solari, qui è finita la benzina, probabilmente l'hanno lanciata e questa non si ferma mai, no? Perché si sa che sopra, cioè nello spazio, quando tu parti non ti fermi più, giusto? Era così. E comunque sta portando un messaggio per chi la trova, per chi troverà questa cosa, capito? Una volta che incontrerà questa cosa c'è un messaggio. Sto cercando di capire quale potrebbe essere il messaggio che abbiamo inviato nello spazio. Uno, aspetta, apri e mi immagino la scena, arriva che aspetta, accendi. Questi sono i nostri extraterrestri che trovano dall'altra parte del Sistema Solare questa cosa e schiacciano play e parte questo messaggio. Sai chi ti saluta? Chi? Dopo anni e anni di viaggio, capito? Per dire questo, vabbè, a parte gli scherzi, andiamo avanti. Allora dai, 338-141, la dovevo dire, lo so. Allora, chi è che ha scritto qui? Non si è firmato? No, aspetta, ha scritto la sonda spaziale Voyager. Sì, ma manca qualcosa, però comunque non ti sei firmato. Devi firmarti, apri Bruno.
4: Sono i maroni.
3: Prossima volta. Allora, Adriano da Sesto San Giovanni ha scritto: ma è il Voyager 1, è la sonda spaziale Voyager 1. Non lo so. Poi chi è che ha scritto? C'è qualcun altro che ha scritto Voyager 1? C'è qualcun altro? Bruno da Civitanova Marche, cosa ha scritto? Anche lui ha scritto la sonda spaziale Voyager 1. Però il primo chi è? Adriano da Sesto San Giovanni. Non lo so. Fede, non lo so.
2: Sono partito dalla Terra nel 1977 e continuo ancora oggi il mio viaggio. Ho superato i confini principali del Sistema Solare e porto con me un messaggio destinato a chiunque possa trovarmi. Cosa sono? La sonda Voyager 1.
3: Ma sì, Adriano da Sesto San Giovanni, la Voyager 1, questa sonda spaziale che è partita nel 1977 con un messaggio per chi troverà questa sonda. C'è un messaggio mandato da noi, capito? Cioè uno trova questa scatola, questa sonda, e c'è un messaggio, capito? Mandato da noi. C'è proprio un messaggio, non so se l'avevate capito, c'è un messaggio. Facciamo un altro applauso, Fede, che non costa niente, da un momento che non si vince niente, un altro applauso per sé, Adriano da Sesto San Giovanni. Quindi bravo Adriano, quando si torna a giocare domani, stessa radio, stesso gioco e stesso programma.
5: Club Connection ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
6: a chi lavora di notte senza mollare mai,
5: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva dritto al cuore,
6: a chi alza il volume sempre un po' di più,
5: a chi ride, a chi sogna, a chi si lascia andare.

0: considera che ci hanno fatto anche un film Star Trek, l'anno del contatto, una cosa del genere, dove c'era il Voyager che tornava indietro perché era stato trovato da una società, da una civiltà aliena basata sui computer, e da lui avevano appreso il segnale di ritorno per tornare fino alla Terra. Comunque era il Voyager.
1: Hai ragione, Federico da Padova, hai ragione.
2: Si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
3: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Ultimo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è il DJ Ricky Valza? E mo so calamari, calamarissimi. Vi do un consiglio. Se volete viaggiare con un biglietto che vale tutto il viaggio, gratis praticamente, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo la metà. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando.

0: Aiuto! Pierina, diamo le coordinate?
1: Siete pronti?
0: Assolutamente.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Apri, Fede. Apri.
2: Signor Milani,
0: sì.
2: Sto ancora ripensando a quando ho perso il lavoro da bagnino l'altra estate. Colpa di quel signore che mi salutava da oltre la boa. Non si è fatto più vivo.
0: Ci credo. Chissà perché hai perso il lavoro. Ciao Q. Salutiamo anche Ivan da Pioltello. Tanta roba ha scritto, lo so. È Ricky Valza che ci sta facendo viaggiare. Miscelazione in corso.
3: It's a long line, but you don't care because you can get a don't outside those doors.

0: close your eyes and remember that feeling.
1: Qui sta tremando tutta la radio, Ci sono alte vibrazioni sonore. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, ci potete vedere in TV, c'è un ragazzo con degli occhialini neri che possono sembrare occhiali da sole, ma in realtà sono occhiali da vista perché non vedo una mazza. Quindi se volete vederci in TV basta cercare Studio Più sul digitale terrestre.

0: Non so voi, ma io mi sto godendo questo viaggio di Ricky Valza, sì. Tra l'altro è anche gratis. Apri Fede. Chi è? Apri Fede.
1: Ladies and gentlemen, tutta la Club Connection Family al completo. Qua con Ronny Milani.
0: Ciao Simone da Milano, ciao Simone. C'è Claudia da Monselice che ha scritto: un saluto a mio marito che sta già dormendo sul divano mentre io ascolto voi. Beh, ci fa piacere che ci stia ascoltando, magari con le cuffiette, così, con gli auricolari, però a quest'ora ci sta che il marito è un po', il maritino è un po' stanchino, Italiani, in alto le mani, questo è il viaggio di Ricky Valza DJ. Intanto, come al solito, io e Fede abbiamo preso il nostro cafferino della notte, perché quando c'è il party time abbiamo la possibilità, insomma, ognuno di noi può fare qualcos'altro, magari se deve andare anche in bagno, lo so, uno non serve dire queste cose, però se ti scappa, hai cagato, cioè, capito, mentre c'è il party time, mentre c'è il DJ che suona, tu ne approfitti per fare altro. In questo caso abbiamo preso il nostro solito caffè che ha pagato Fede, grazie Fede. E uno può anche dire: e a me? Hai ragione. Ricky Valza.

Allora, abbiamo una novità per la puntata di venerdì sera. Siccome che ci sono le nostre live di Radio Studio Più, alle 10 non ci sarà il programma di Club Connection, perché l'abbiamo spostato un'ora avanti, capito? Quindi venerdì sera saremo in diretta dalle 11 all'1 di notte, capito? Passiamo dall'altra parte, passiamo subito dopo al sabato.

apri Fede che c'è il vigilante matto, apri Fede, con Ricky Valza si viaggia a destinazione paradiso. Felicissima notte capitano Ronnie Milani, Gianluca il vigilante matto, disco divano Pescara, molleggia. Ciao Gianluca! Hai capito? Il vigilante matto è sul divano, quindi non sta lavorando, non sta cazzeggiando lui. Sta cazzeggiando.

Miscelazione in corso, c'è Ricky Valza DJ. In avanti la chiave sotto lo zerbino. Chi è? Aiuto.

0: Vede, stiamo arrivando in stazione, rallenta, rallenta. Facciamo un applauso a Ricky Balza, DJ. Bravo Ricky. Vede, chiudi, è tardissimo.
1: The party is here.
2: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
0: E anche questa puntata di mercoledì è volata, è andata. Spero, io mi auguro che anche per voi è stata una serata divertente. Perché io mi sono veramente divertito assai, cioè volata via proprio un attimo, non ho detto niente, perché l'ho detto di cagata, però nel senso mi sono divertito veramente tanto, anche perché voi personaggi della notte, perché i veri protagonisti della notte siete voi, mi mandate delle cose da leggere, dei messaggi da leggere non divertenti, molto di più, e quindi anche qui a Radio Studio Più ci divertiamo assai proprio per questo motivo. Ringrazio Fede la parte tecnica, saluto Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia e ringrazio tutti voi che ci avete supportato e sopportato. Da Ronnie Milani è tutto, ci sentiamo domani, stessa radio e stessa spiaggia, ciao!
3: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più, lì troverai un link, cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

나는 너 B는 너 그 위에 나는 너 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 What I'm saying 오빤 강남스타

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

¡Ey, niño! ¡Ey, niño, escúchame!

your saddest rest, you will find me in the place I know.

Thank you.

0: Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre! E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.
1: Oye, sì! De nuevo aquí Rodríguez Patí.
2: ¡Tacata!
1: ¿Tú sabes qué cosa es el tacata? ¿Te gusta el tacata? A mí me gusta cuando la mamita...

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.